0: Beh, non sono mica male questi 10 minuti di risveglio mattutino prima del procediamo.
1: No, iniziate quando volete.
2: Per me inizia la giornata se non c'è procediamo.

0: Hai capito? Hai capito che lo dici? È il momento cuscinetto, quando noi mettiamo la canzoncina, è giusto per farvi preparare, per non buttarvi subito, capito, nell'arena. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili. Buon venerdì.
2: Hello.
0: L'abbiamo atteso tanto, piccola, ed è arrivato il tuo prefestivo.
1: Taurlo!
0: Sentivo tutti che davano indicazioni nella banda, andiamo di qua, venite di qua, weekend di là. Allora Chiara ha detto in Salento ci andiamo tra poco a Racale da Fernando, poi mi hanno scritto ma cosa c'è a Racale da vedere? Sai, Racale, Aldo, buongiorno, è un
3: buongiorno.
0: Po' come Cornaredo, ti
4: Ciao.
0: Ricordi Cornaredo?
4: Cornaredo, che cazzo!
1: Esatto. Non è vero.
0: Infatti
1: a noi ci hai portato in un bar.
0: Un bar c'è, salutate Vincenzo che ci sta ascoltando.
1: Ciao, ciao Vincenzo!
0: Poi mi hanno chiesto cosa c'è da visitare a Racale. A Racale c'è da visitare i parenti.
1: Vabbè, se ce li hai.
0: Poi vabbè, c'è il nostro quartiere Salentuosi, laddove si svolta, come camminare.
3: Cioè, ci sarà un duomo a Racale, una basilica.
0: No, ma che duomo?
1: Come
0: che
1: no?
0: Duomo?
1: C'è il palazzo chiese. Baronale.
0: Vabbè, ma quelli in palazzo c'erano tutti i comuni.
1: La chiesa
0: no?
1: di Santa Maria del Paradiso.
0: Vedi. Ma quale paradiso? Un altro po'. Vabbè, c'è da visitare, anzi vi farei fare un giro virtuale nei nostri studi che ormai riconosciuti come gli studi più belli d'Europa. Allora, vedi, allora ti allargo, Aldo, vedi sulla mia destra, mi spiace per un
1: cioè,
0: minuto.
1: Cioè, giro virtuale è lo zoom, avanti e indietro. Complimenti.
3: Che tecnologia.
0: Che due palle che sei, mamma mia, tu immagina.
1: Vabbè, ma non
0: vai
1: è un giro,
0: fantasia.
1: Ci prendi in giro
0: allora,
1: così.
0: Lì c'è la sala riunioni, dall'altra parte c'è la sala montaggio.
1: Ah, poi c'è l'aula magna.
2: Dove si magna?
0: Esatto, l'aula magna. Regina!

0: tutti, dai. Allora, a proposito, oggi è la giornata mondiale dell'apprezzamento dell'aria condizionata, che soprattutto in questo periodo ci ha salvato. Per cui un pensiero, bambi, dai, su, forza.
1: Grazie mille, grazie mille di esistere questa tecnologia. Grazie mille di avere la possibilità di arrivare a pagarla. Grazie, grazie infinite.
0: Esatto.
1: Più split per
0: grazie.
1: Tutti.
0: Il ringraziamento di Regina Saraiva, bello sentito nei confronti dell'aria condizionata. Giornata mondiale dell'apprezzamento. Prego.
2: Grazie a questo genio che ha inventato l'aria artificiale.
1: Ma chi l'ha inventata?
2: Chi vi porta dei benessere.
0: Io ce l'ho, non c'è.
2: Però,
0: bisogno di cerchi. Ho fatto
2: con prudenza.
0: Aspetta, mamma mia, che carattere, con prudenza, non con parsimonia, con prudenza. L'ha inventata, siccome io sono idraulico, nasco come idraulico, poi switch tutta una serie di attività, l'ha inventata, c'è anche una marca di condizionatori, ora non vorrei, ma è il signor Carrier, un
1: sì,
0: americano.
1: È vero.
0: Dico bene? Le sole
1: sì.
0: Cose belle, dice, oh,
1: che l'aveva
0: senza
1: progettato
0: Google, io muoio.
1: Per togliere l'umidità nella tipografia.
0: Aldo, noi viviamo senza Google, diglielo a queste generazioni.
3: Noi abbiamo Google in testa.
0: Cioè abbiamo Google incorporato, bella, come i televisori moderni. Apriamo la borsa, che bella persona che sei,
3: la
0: Aldo,
3: borsa.
0: Ma proprio anche nell'abbigliamento. Cioè io ti vedo
3: solare,
0: qui dal
3: colorato.
0: Salento, sempre lo stesso, coerente, sei una persona coerente.
3: La coerenza è un valore nella vita. La borsa ha aperto con un 0,47 di rialzo e adesso segna un più 0,65.
0: Ieri anche ieri c'è stata una buona giornata, soprattutto per le borse europee, in particolare per quella italiana. Che puntata volete? Ditelo, forza, adesso, dai, che puntata volete?
1: Beh, fresca,
0: una puntata
2: rinfrescante,
0: dall'amaca,
3: condizionata.
0: Una puntata dal ma condizionata. Allora, intanto salutiamo chi lavora per la televisione canale 67.
1: Canepam.
0: Chi dirige l'orchestra?
1: Marcello Zoara.
0: Codice no solo per il weekend, poi si autodistruggerà. Memorizzatelo perché vi serve per tutte le cose che accadranno in questa puntata. Prego e andiamo.
1: 331

0: procediamo!
1: Zucca, zucca, zucca, andiamo insieme!
2: Buongiorno. Che forza, ragale!
3: Fernando, quando arrivate voi siete come una bella doccia rinfrescante!
1: Bella,
2: finalmente! Inizio la giornata come si deve!
0: Benvenuto venerdì! Canzoni, sfumature di ricordi, procediamo! R101, canale 67 TV.
1: Cazzoni, cosa ha detto Aldo?
4: Sfumature di ricordi.
1: Bambolotto giornalista, hai tagliato
4: ogni tanto
1: i capelli.
4: Devo tagliare anch'io i capelli.
1: Sono l'unico. Te l'ha detto qualcuno stamattina?
2: No,
4: no, non l'ha rilevato. Sei l'unico che l'ha notato.
1: Ma porca miseria, ragazzi.
5: Sulle donne non li notate mai, tra uomini sì, però
6: è
5: bravi.
6: Vero.
1: No, io noto tutto, sono un acuto attento. Quanto paghi per tagliare i capelli? Vai dai cinesi, bambolotto giornalista.
4: No, ma quali cinesi? No. Vado dalle mie. Certo, le mie due parrucchiere. Michela e Anna,
5: che sono le nostre ascoltatrici.
1: Per farti una sfumatura bassa.
5: Ciao ragazze, ciao, buon ragazzi, lavoro.
1: Come si chiamano? Madonna, quanto mi piacciono le parrucchiere. Anna, mi piacciono le parrucchiere e l'estetista, Marcello.
5: Categoria lo sappiamo.
1: Che preferisco a qualunque altro, anche l'infermiere, dai. Allora,
6: sì,
1: estetiste,
6: bravi.
1: Parrucchiere,
4: guarda che
1: infermiere.
4: Adesso si offendono tutte le altre.
1: E vabbè, quali altri? Aspetta, vediamo. No, vabbè, non professionisti adesso. No, però, no vabbè,
5: cioè, amatoriali.
1: Infermiere. Infermiere, parrucchiere, dai. Non fatemi andare a sbattere, che un attimo.
5: Infatti.
1: Allora, ieri abbiamo lanciato Regina della Bella. Regina,
5: sì?
1: Ma sei infermo, immagine. Muoviti, bella. Che bel vestito. Che colore è quello?
6: Arancione, colore,
1: c'è un gusto di...
5: È un melone.
1: È un melone, brava, sì,
5: color
1: melone. È un melone. Allora andiamo subito dai nostri ascoltatori, perché ieri, ma la canzone è poi bella nostra quando la mettiamo, cioè siamo bravi a promuovere, non la mettiamo nemmeno come disco d'apertura, niente, tutta la gente vuol sentirla. Dove la sentono? Adesso la mando a RTL, così vediamo, magari la mettono loro. Qua non si sente in questa radio, abbiamo speso. Vabbè, dicevo, ieri abbiamo invitato i nostri ad adoperarsi per il cos'è cos'è. E allora
6: sì,
1: iniziamo con la sigla e poi vi spiego tutto. Vabbè, test.

0: Allora, siccome i test psicoattitudinali realizzati da Aldo con intelligenza artificiale e con, insomma, la nostra produzione con Marcello Zoara vengono fulminati, vengono indovinati subito, non ne vale più la pena investire così tanto, tengono quelli di regina. A sto punto abbiamo detto: vediamo, sentiamo i vostri test psicoattitudinali, cioè li proponete voi, imparagonabili ascoltatori del Procediamo. Marcello, possiamo sentire, sono arrivati tanti, ne possiamo sentire uno per capire un attimo.
1: Ciao Fernando, ieri avevi detto ai telespettatori di fare loro un test psicoattitudinale e io ce l'ho pronto per voi, ed è questo. Sentiamo. Cos'è che si consuma al termine della salita?
2: Cos'è che si consuma al termine della salita?
0: Attenzione, non ti preoccupare Marcello, quella è l'ultima cosa, non mi diceva una cosa Marcello. No, cos'è che si consuma al termine della salita? Attenzione, questo per capire subito, ma questo
2: possiamo
0: è uno dei primi.
2: Possiamo rispondere noi?
0: Certo.
2: Riagomitola,
0: certo. Ecco, dati il pulsante.
2: Di solito, prego. Al termine della salita si entra in un bar e si consuma un aperitivo.
0: Io avrei detto una birra, va bene.
2: Una birra, sì.
0: Aperitivo.
3: Riagomitolamelo.
0: 331 80 90 101, arrivo Velletri, prego.
3: Dici. Allora, per me è un enigma e al termine della salita, quindi vorrà dire il ta, forse rimarrà solo il sali.
2: Ma wow, si consuma.
0: Non ti capisco.
3: Quindi hai bisogno dei sali per rinvenire dopo una lunga salita e togli il ta.
0: Andiamo in Brasile, andiamo a San Paolo in Brasile, prego.
4: Riagomitolamelo. L'acqua. Si consuma l'acqua al termine
0: l'acqua
4: della salita.
2: O anche il sudore si può consumare.
3: Sì, l'acqua nel corpo, giusto.
0: Va bene, mentre
2: ma noi
0: voi
2: sappiamo,
0: insomma,
2: la risposta.
0: Certamente. Cioè, ad esempio, ti do un test senza risposta.
2: No, chiedo. Altrimenti
0: che gioco è? Dai, a parte che non è un gioco, è una verifica della nostra lucidità nell'affrontare il prefestivo.
3: Da urlo!
5: Ora, procediamo anche sul canale 67 del digitale terrestre.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Sono attesi per oggi i nuovi due singoli di Jovanotti per l'estate, ma in assenza di duetti uscirà fuori in bicicletta i primi due che incontra li tira dentro a duettare. Sto scherzando, Lorenzo, è l'estate in cui è abbastanza presente Jovanotti. Questa era bella su R101 prefestivazzonazzo azzazzazzone
1: da urlo.
0: Allora, collegati tra il Salento e Milano, vi abbiamo lanciato subito un test. Si parlava prima, anche gli amici, la Chiara e gli amici della banda parlavano di weekend, di indicazioni, qualcuno si è mosso, il problema sono i soldi. E allora noi, che le cose non le affrontiamo così all'acqua di rose, ma le approfondiamo e troviamo la soluzione, perché non è che ne parli e basta, abbiamo la classifica dei posti che costano di meno per i weekend. Dico bene, caporedattore?
2: Esatto,
0: vuole una sigla? Vuole essere introdotto in maniera
2: volentieri,
0: facciamo una sigla. Weekend low cost da Aldo Preda. Ce la fate? È difficile, ma ce la potete fare. Prego, sigla.
1: Weekend low cost da Aldo Preda.
2: Ecco, quello, anche la sigla era low cost.
0: Sì, mancava Jovanotti.
3: Era zero budget.
0: Dai, andiamo. Sentiamo.
2: Travel Money, che è un'app specializzata in consigli per i viaggiatori, ha pubblicato il City Cost Barometer 2026, cioè la classifica dei costi di un weekend in 50 città europee, evidenziando quelle più convenienti e quelle evidentemente invece più care. Sono stati analizzati.
0: Potrebbe essere utile anche per te, Regina. Tu non hai impegni lavorativi, il tour è sospeso, no?
4: No, assolutamente no. Ma che dice? Ci sono ragazzi.
0: Lavori?
4: Lavoro
0: riparte
4: sempre.
0: Riparte il tour domani a Vercelli. Va bene, quindi Vercelli non è tra quelle più convenienti, sono città europee internazionali.
2: Sono stati analizzati i costi di due notti in hotel 3 stelle per due persone con una cena, i trasferimenti dall'aeroporto e l'ingresso ad alcune attrazioni turistiche e culturali. La città europea più economica per un weekend risulta essere Sarajevo, capitale della Bosnia, con una spesa media di 286 euro. Sarajevo conquista...
0: Compreso trasferimenti?
2: Compresi i trasferimenti, non il volo, il trasferimento dall'aeroporto all'hotel, e la cena e il soggiorno. Sarajevo conquista perché è una città ricca di offerte culturali e poi per la facilità con cui la si può visitare, visto che non è molto estesa, la si gira senza grandi spostamenti. Dietro Sarajevo altre città dell'est, come Bucarest in Romania, Tirana in Albania e Belgrado in Serbia. Le città invece più care sono Oslo, capitale della Norvegia, con una spesa media per il weekend di 847 euro. Subito dopo troviamo Copenaghen in Danimarca, Edimburgo in Scozia, poi Ginevra, Barcellona, Dublino e Amsterdam. Nella classifica delle città più care c'è anche Venezia.
0: Wow. Venezia, senti, ma più o meno di che soldi si parla? Parli per due persone, 500 euro, tipo un weekendino? Ci
2: a Sarajevo 286 euro, due persone in un hotel a 3 stelle.
0: Allora, proviamo a fare un esperimento, Velletri, visto che sei bella tranquilla stamattina. Vedi un weekend per Forte dei Marmi, andiamo in una delle località più gettonate d'Italia.
2: Vabbè, hai scelto una città
3: Forte dei Marmi è cara.
4: Sì, carissima.
0: Vediamo che tira fuori. Allora, un 3/4 stelle, dammi due proposte. Io voglio andare al weekend, tu hai un'agenzia di viaggio, fammi due proposte, due itinerari e mi dici i costi. Intanto la signora può uscire
3: Forte
0: perché
3: dei
0: stanno
3: Marmi,
0: aspettando i musicisti. Come Forte dei Marmi è?
3: Due proposte tutte su Forte dei Marmi.
0: Esatto, due alternative, una Gold, l'altra Seal. Seal,

0: gente.
1: Buona cazzo, cazzo, buona Mandela. Buona cazzo, cazzo, Mandela.
0: Allora, alle 9.40. In replica sarà già lunedì, che miseria. Chi ci ascolta in replica, chi ascolta la replica di oggi è già all'inizio della settimana. Allora, grazie per essere dei nostri. Mi hanno già fatto un'offerta degli ascoltatori per Forte dei Marmi Weekend Low Cost. E tu fammi un preventivo, per favore. Uno per Forte dei Marmi, uno per Noli,
2: okay.
0: Andiamo in Liguria, e uno per il Salento. Puoi anche prendere il mio. Vediamo quelli che sono più convenienti. Intanto, Regina Saraiva del Nascimento a Parasita, a volte Sargasso, lancia un disco nuovo. Prego!
3: Ah, ragazzi, che piacere annunciare questa nuova bomba di Fabio Rovazzi, featuring Arisa, Nino D'Angelo, Costeria... No. Costiera Amalfitana. Costiera Amalfitana.
4: Procediamo. Disco nuovo.

0: Bonzi bon.
1: È arrivato il fine settimana.
0: Para Bonzi Bonzi bon.
1: E c'ho visite, ho visite negli studi, Aldo, guarda, buongiorno alla nostra imparabile imparagonabile ascoltatrice. Guarda che ascoltatrice.
2: Cioè, hai zoomato gli studi ed è arrivata una donna.
3: Bella. Buongiorno.
2: Benvenuta.
1: Lei è Rosalba da Terni, capisci?
0: Ciao, ciao
3: Rosalba.
1: Che bella ragazza. Aldo, non fare il timido.
2: Splendida.
4: Ciao molto Rosalba.
3: Buongiorno.
1: Dai, regaliamo qualcosa, regaliamo una ruota, Rosalba. C'è la ruota, la ruota, sì, la ruota.
5: Ruota della fortuna di Procediamo.
1: Che bella stamattina, guarda come è pronta,
3: È sempre meravigliosa.
1: Beh, adesso sempre meravigliosa. Non esagerare, Rosalba. Allora, la ruota, tu sai come funziona la ruota?
3: Certo,
1: e allora, prego,
3: sì.
1: prego, dai, come funziona, dai.
3: Che abbiamo 7 canzoni.
1: Brava.
3: Da scegliere, sono abbinate a 7 colori della ruota, poi Regina girerà la ruota,
1: e vedremo di che morte morire. Prego.
0: Brava. Canzone
1: brava,
0: verde.
6: Rosalba, la canzone che mi fa stare bene oggi è Up and Down di Limor. Ciao Vittoria da Canosa di Cuneo.
7: Canzone viola.
8: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi fa stare bene oggi è Tinderella di Luna.
7: Canzone blu.
9: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene, Friday I'm in Love, i Cure. Ciao.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno a tutti, Giulia. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Things Can Only Get Better di Howard Jones.
7: Canzone rossa.
12: Buongiorno R101, sono Max da Salso Maggiore. La canzone mi farebbe stare molto bene oggi è Mosca Zezze, Paranoverte Mas.
10: Canzone fucsia.
13: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo e la canzone estiva che mi farebbe stare bene è The Only Way's Up di Yes.
7: Canzone gialla.
14: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Bette Davis Eyes di Kim Carnes.
1: Allora, io stavo sistemando Rosalba, le sto mettendo la cuffia perché ti fermi almeno qualche settimana qua da noi, no?
3: Domenica riparto.
1: Ecco, lo sapevo io. Vedi? No, perché il quadretto è completo così, poi siamo bene. Sei un po' alta, quanto sei alta?
3: 1,76.
0: Wow! Anche
1: tu. Allora, quale canzone vogliamo? Quale ti ha colpito? Io vorrei Paranoverte Mas della Mosca.
2: Io vorrei Billy Moore, dato che è periodo di Pride.
4: Howard Jones,
1: vediamo la sorte, chi accontenta di noi tre, secondo me nessuno. Azzurra, blu.
7: Canzone blu.
9: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene, Friday I'm in Love, i Cure.
1: Mamma
9: ciao
1: mia. Estiva? Questa è di gennaio quando nevica.
2: Però è di venerdì.
1: Ma vabbè, giusto, solo quello. No, dai. Robert Smith e i Cure. La canzone che ti fa stare bene su R101 in radio e in televisione, Friday. Amalo, a te piace, Rosalba?
3: Bellissimo.
1: Vabbè, se piace a Rosalba, allora siamo a posto. Andiamo, va.

0: E tutti insieme, procediamo!
1: Buongiorno, paragonabili, io mi sono connesso solo adesso, ma chi è quella bellissima ragazza vicino a Proce? Ma possiamo quindi essere anche noi ospiti invitati al Procediamo? Perché voglio venire anche io in diretta.
2: Vabbè, a pagamento si può fare da qualunque, soltanto che poi, capito, Regina c'ha un velo di tristezza, tranquilla, è un'ascoltatrice,
3: no,
2: è sposata.
3: Sono felice
2: anche
3: per te, anche
2: non
3: per lei.
2: Non succederà nulla, almeno in video, poi quando non siamo più in video chi può dirlo?
4: Ah, pensavo almeno in vita.
3: È bellissima, Fernando.
2: Ti ringrazio tantissimo. Allora, buongiorno a tutti, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
2: Ah, era la canzone che ti fa stare bene. La sorte ha scelto questa, Friday I'm in Love dei Cure. C'erano tante altre belle, e tante altre belle ce ne saranno tra un'ora, perché tra un'ora ci sarà la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Sei capitata proprio in questa giornata, Rosalba, e quindi se ti fermi magari arriviamo anche, insomma, all'amore. Tu hai un pensiero d'amore per qualcuno?
5: Beh, per i miei figli.
2: Dai, fallo.
5: Li amo più della mia
2: come
5: vita.
2: Come si chiamano?
5: Edoardo ed Eva.
2: Allora, se voi, non solo i figli, ma se avete una storia d'amore, magari questo è un periodo che in cui riaffiora la memoria a qualche estate passata, qualche amore passato, oppure vi siete innamorati, oppure c'è qualcuno a cui volete, insomma, dedicare una canzone, un momento d'amore. Scegliete una bella canzone d'amore, ci mettete una dedica e mandate una nota vocale ora a questo numero.
3: 331 80 90 100.

0: Stack era la canzone del 1982, estate alle ore del mare.
1: Ma qua, ma cosa dici? Ma cosa dici? 1982. Allora, buongiorno a tutti, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili ascoltatori di R101 in radio, in TV sul 67.
2: Virgola!
1: Virgola! Finalmente un po' di punteggiatura, perché questo, come sapete, è un programma che si ascolta, si vede, ma nella replica si può anche leggere. Regina, il live di oggi, perché non abbiamo fatto riferimento al live di oggi, è dedicato a Jim Morrison e i Doors, perché ricorre, cos'è, l'anniversario della nascita di Jim Morrison, Aldo?
3: No, della scomparsa di Jim Morrison.
1: Della scomparsa. Quanti anni?
3: 55 anni fa, 71.
1: 55 anni fa scompare Jim Morrison, qualcuno lo colloca ancora da qualche parte, se quelle leggende. Oggi, se lei se la sente, alziamo l'asticella e il live è Roadhouse Blues. E tua?
2: La farò
1: può
2: mia.
1: Essere tua?
2: La farò mia,
1: la
2: con
1: farà
2: amore.
1: Sua, quindi può raggiungere i musicisti in esterna tra pochissimo al rientro. La signora fa il live dedicato a Jim Morrison. Ti piace Jim Morrison, Rosalba?
4: Parecchio.
1: C'ho la valletta oggi anche da studio, oggi è così, da venerdì, proprio vacanzieri tutti quanti. Andiamo da Aldo e facciamo i conti in tasca, si fa per dire, di una categoria che spesso è criticata. C'è una novità, che parlo degli influencer, che insomma qualcuno degli influencer grossi va un pochino peggio di quelli più piccolini. Sabrina, tu sei una content creator, si dice, sì?
4: Sì, però io sono una micro influencer, penso che Aldo parlerà di big influencer.
3: No, parliamo anche delle mini.
1: No, parliamo proprio dei micro, perché sono i micro che guadagnano un pochino di più. Allora sentiamo, prego.
3: Intanto diciamo che il business degli influencer italiani nel 2025 ha generato un giro d'affari stimato in 425 milioni di euro. L'incremento del giro d'affari sulle piattaforme più utilizzate, che sono Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, non corrisponde però a un aumento dei guadagni degli influencer, i cui compensi sono calati mediamente del 12%. In particolare, i compensi delle celebrity, cioè degli influencer più famosi, sono calati quasi del 20%. Risentono meno della crisi i mini creator, cioè gli influencer meno famosi, che parlano di argomenti specializzati e un po' più di nicchia. Gli utenti si stanno spostando sempre più verso argomenti che loro ritengono più interessanti e verso creator che mostrano vite più comuni e meno inarrivabili rispetto a quelle degli influencer più famosi. Quanto guadagnano gli influencer in Italia? I mini creator vanno dai 100 ai 300 euro a post. Le celebrity con oltre 3 milioni di follower dai 12.000 ai 35.000 euro a post.
1: A post? Siamo a post?
4: Quindi
1: siamo
4: a pubblicazione.
1: Dipende, quanti post fai tu, mini creator di nicchia?
4: Beh, io ne faccio alcuni in determinati periodi dell'anno, tipo durante il Festival di Sanremo c'è un prezzo, durante il Black Friday un altro, Natale altri.
1: Ma ti trovi bene in questa collocazione di mini creator di nicchia?
4: Micro influencer di nicchia, sì, molto.
1: Ti piace. Intanto mi è arrivato un messaggio, Aldo, perché ho detto che il programma si può leggere anche in replica. Mi scrivo: ma perché nella replica ci sono i sottotitoli?
3: Ci mancano solo i sottotitoli.
1: Veramente i sottotitoli bisognerebbe metterli anche in diretta. Senti, Rosalba, tu che sei una nostra ascoltatrice, Rosalba da Terni, cosa ne pensi adesso, vedendoci dal vivo rispetto ad ascoltare in radio? Cambia qualcosa?
5: Mi sembra di stare a casa, di essere sempre stata qui.
1: Vedi, non cambia.
4: Che meraviglia!
6: Grazie.
1: Hai visto?
3: Veramente ha visto solo te dal vivo. A noi non ci ha ancora visti.
1: Basto io, dai.
3: Ah, certo.
1: Va bene, scherzo. Facciamo una chiusura bella estiva e un prefestivo, per cui ragazzi ringraziamo Aldo Preda con il nostro jingle, con il vostro jingle cantato. Prego!
2: Grazie Aldo Preda! Oh oh!
7: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Schizma.
1: Solitario Schizma.
2: Non mi hanno seguito.
1: Il baffone dei ricchi e poveri. Allora, buongiorno, sono le...
3: La puntina del vinile del disco che salta ogni tanto.
1: Come la puntina del vinile, lì proprio siamo antichi, ma non così, dai. Le 10:15, questa è Area 101 con i gatti dal mare, dal Salento, dal quartiere del Salento. Ti piace? Ho fatto visitare il quartiere dei Salentuosi a Rosalba, ti piace?
4: È una favola, è un sogno.
1: Parla bene, prezzi modici, dillo, devi fare lo spotto, scherzare. Hai
4: guarda
1: fatto
4: che
1: il calcolo,
4: scherzi, ma tra Noli e Forte dei Marmi vincerà Galè. Prezzo più basso.
1: Certo, ormai non faccio pagare più nulla, do tutto a gratis. Solo la visita negli studi è pagata. Tu lo
4: ti
1: sai
4: fa
1: che
4: onore.
1: Mi devi 1000 euro.
5: Nessun problema per te.
1: Vedi? 1000 euro, nessun problema. Porca miseria. Va bene. Abbiamo fatto due calcoli su weekend convenienti o altro. Adesso Rosalba, tu assisterai, non dal vivo perché siamo distanti, lo fa a Milano, ad il live di Regina. Beh, lo segui, sì.
4: Certo,
1: di cosa
4: non
1: si
4: vedo
1: tratta?
4: L'ora.
1: Di cosa si tratta?
4: Allora, abbiamo scelto un testo.
1: Sì, abbiamo scelto
4: non
1: un
4: so
1: pezzo.
4: Quale sia oggi. E lei canterà davanti alla sua fontana.
1: Alla sua, sa tutto. Per cui
4: oggi
1: andiamo
4: senza
1: perché
4: fontana.
1: Regina... Assenza fontana? Perché fa caldo troppo?
4: Sì, oggi è in studio.
1: Oggi poi il pezzo. Ma dentro la fontana è difficile. Il pezzo è duro, capito? Non si può fare dal vivo. La signora canta Roadhouse Blues in ricordo della scomparsa. Ricorre il 55esimo anniversario della scomparsa di Jim Morrison e dei Doors. Let's keep rockin', Regina! Sentila come romba, sentila come nemmeno le lambo, romba come una lambo. Non rombi?
2: Non romba.
1: Romba!
2: È strumentale questa canzone.

0: falsa partenza. È una falsa partenza.
1: Falsissimo.
0: Hai ripetuto la stessa roba. Com'è?

0: ritornello non si è sentito. Beh, no, adesso non
1: è, che... è saltato.
2: Dai, ah, bravo, dai, è bravo,
1: baby roll. Ah, ecco qua.
0: Let it roll, baby roll.
3: Ma sulla strofa canta
0: Let it roll, baby roll. Let it roll.
4: Cioè, ragazzi, che esibizione imbarazzante.
2: Vai, dagliene tacco, dagliene punta, dagliene parola la sola assunta.
0: Vabbè, adesso non trasformiamo, tutto in un'osteria malitana, dai, adesso va bene tutto. Dagliene tacco, dagliene punta. Aldo, una disamina, diciamo, critica di questa esibizione. Dai.
1: Penso abbia esattamente invertito, sulla strofa ha fatto il ritornello e sul ritornello ha fatto la strofa. È una visione interessante.
2: È una mia visione, ma
0: perché,
2: ragazzi.
0: Appunto. È voluta, è stata voluta questa roba?
2: Ma voluta da chi?
0: No,
2: da me, grazie.
0: No, dico dall'autrice, dall'interprete. È stata voluta questa roba, questa di invertire, di entrare. Sì?
2: Sì, è voluta
0: e
2: da
0: sei
2: me.
0: Sei soddisfatta?
2: Oh,
0: stimati,
2: guarda.
0: Proprio, guarda. Stimati.
2: Vorrei rifarla.
5: Brava regina, abbiamo i capezzoli dritti.
6: Anche d'estate, noi

0: estate 2026. Aldo P. Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.
1: Se vuoi essere sicuro dell'informazione, ascolta Aldo Preda, non è un

0: scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: No, sta roba è terribile, sta roba della crema è terribile. Cioè,
3: sì,
2: ti messo
3: ragazzi,
2: tutto, però...
3: bellissima questa canzone, Fernando, ma mica sei tu che fai la capriola, è una controfigura. Non voglio immaginare che sei tu, non ci riusciresti.
4: Come no?
2: Guarda,
4: non lo sottovalutare.
2: È lui. Rosalba, è vero?
4: Sì, sì, confermo, è lui.
2: Io per andare da una parte all'altra dello studio vado con le capriole, faccio capriole.
4: Capito.
2: Allora, Aldo svetta su tutti, devo dire, in questa realizzazione, sia per il testo, sia l'intenzione.
5: Molto impegnato.
2: Ma anche la storia del marito.
6: Ma quando è che parla il tour estivo di Aldo P?
4: Già Aldo
2: P, ci stiamo lavorando. Era la nostra canzone dell'estate, l'estate migliore che c'è, che abbiamo presentato poche ore fa. Andiamo verso 200.000 visualizzazioni sui social, belli.
4: Ottimo.
2: Se solo per questi ogni 200.000 prendessimo 3 euro per dire quanti soldi avremmo adesso, Regina. 200.000, questa è facile.
4: Tantissimo,
2: no,
4: tantissimo.
2: Questa è facilissima. 200.000 per 3 è
4: 600.000.
2: Facile.
4: 600.000, giusto?
5: Sta migliorando.
2: Vedi che il meccanismo. Ora andiamo allegramente verso una canzone che vi fa stare bene, dedicata all'amore. Se avete un pensiero d'amore o una dedica, fate pure, perché ci stiamo avvicinando. 331 80 90 101.
7: Procediamo, ma dove prendete tutta questa voglia di vivere?
8: Io vi adoro, siete come una droga.
9: Procediamo, un programma stupefacente.

0: ci fidiamo, vogliamo la capriola in diretta. La capriola.
1: Non ho lo spazio. E poi ospiti stamattina ci sono, c'è Rosalba da Terni, nostra ascoltatrice, che oggi è venuta a trovarmi negli studi salentuosi, perché noi siamo particolari, siamo diversi dai salentini, siamo salentuosi, dove ci sono gli studi di Recento 1. Allora, buongiorno. A Milano invece ci sono Aldo P, Regina S, Sabrina B,
2: presenti.
1: La regia di Marcello Z e quell'altro è Gabriele C. Allora, attenzione. Allora, Rosalba chiede giustamente, in ricordo di questa esperienza che sta facendo con noi, dei regali. Io qua non ho i regali, volevo il materassino, il tappetino lì, sì. No, il tappetino, il telo. Ma hai partecipato, voglio dire?
3: Sì, però non sono mai riuscita.
1: Hai gridato adeguatamente?
3: Sì.
1: Come hai gridato?
3: Fortissimo,
1: forte, ma
3: no?
1: Come? Che fammelo adesso, vediamo.
3: Dammi. R101, regalami!
1: No, e dammi il regalo, dammi, vedi, regalo, vedi. Allora,
2: mi chiedi, vabbè, dai, adesso intercederò io per fargli avere dei gadget. Cosa tu farai? Prendi l'indirizzo.
1: Cosa farai? Interceder.
2: Intercederò
1: tutta
2: io.
1: Attaccata. Allora, non perdiamo tempo perché ho anche il test da fare. 10:33, diamo la palla al bambino con sigla. Diamo la palla al bambino. Prego!
2: Diamo la palla al bambino.
4: Buongiorno, io sono
1: il bambino. Nel caso è un modo di dire, è il nostro caporedattore amante di calcio e, come dire, esperto di calcio, per cui ieri ho visto finalmente mezza partita.
4: Quale?
1: Bella, tra le furie spagnole e la Croazia.
4: No, l'Austria. Ti sei accorto?
1: L'Austria. Non l'ho vista.
4: Allora, il punto sui mondiali di calcio. Ieri altre tre squadre qualificate agli ottavi sono la Spagna, il Portogallo e la Svizzera. In serata la Spagna ha superato l'Austria 3-0, doppietta di Oyarzabal, e la Spagna affronterà agli ottavi il Portogallo, che ha eliminato la Croazia 2-1, un'altra rete di Ronaldo su rigore, e Ronaldo ha messo a segno ieri ufficialmente il gol del giocatore più anziano ai mondiali con i suoi 41 anni. Ultima partita ai mondiali del croato Luka Modric, centrocampista del Milan, e forse anche ultima partita della sua straordinaria carriera, ma deciderà dopo i mondiali. In mattinata all'alba, ora italiana, la Svizzera ha superato l'Algeria per 2-0. Tra questa sera e la notte si chiuderà il quadro dei sedicesimi di finale con altre tre gare. Stasera Australia-Egitto, nella notte l'Argentina di Messi contro la sorpresissima Capoverde, e poi Colombia-Ghana. Sabato sera inizieranno le gare degli ottavi di finale.
1: Quindi da domani sera.
4: Nella
1: sì,
4: notte
1: sì.
4: Tra sabato e domenica.
1: Perfetto. Allora, mi è sembrato un pochino oltremodo, no, pesante il risultato della Spagna. Bella squadra, però insomma umiliata l'Austria, no?
4: E beh, c'era troppa differenza tra le due squadre, e finalmente la Spagna ha iniziato a giocare bene.

0: Noi la sappiamo tutta, nannannanneo, nannannanneo. Da casa.
1: Nannannanneo. Nannannanneo.
0: E la canzone Nannannanneo di Post Malone, CR101, prefestivazzo estivo da...
1: da Urlo!
0: Allora, Rosalba, la nostra ascoltatrice, sta per andarsene, purtroppo, perché ce la faceva andare al mare, ragazza, cosa vuoi fare?
1: Mica posso giusto così, è estate.
0: A fare tutta la puntata. Ti ha preso sulla parola per i regali, ok?
1: Lasciami Sabrina, l'indirizzo. Te la vedi?
2: Confido in te, Sabri.
0: Ok, allora ti do la radio 10 secondi, per è la tua prima esperienza in radio?
2: Sì.
0: È bello, dai allora, forza, dai, un commento veloce e poi devi andare. Lasciami l'euro lì all'ingresso, prego.
2: Allora, è stato bellissimo. Mm-hmm. Non...
0: Parla degli studi.
2: Gli studi, vabbè, che dire. L'ho detto prima, qui è un sogno, è proprio un sogno.
0: Capisci, regina?
2: E poi sembra di stare, l'ho già detto prima, sembra di stare a casa, sembra che sono sempre stata qui.
0: Vabbè, allora vai a preparare due spaghetti.
2: Ma come? Io speravo che tu mi portassi a pranzo.
0: No, a pranzo,
1: wow,
0: dai,
1: brava
0: adesso.
1: Rosalba.
0: C'ho un disco nuovo, bello, chi se ne occupa? Velletri.
1: Di un artista molto, molto interessante, Fulminacci, il suo nuovo singolo, Maledetto Me.
3: Procediamo.
4: Disco nuovo.

0: speciale, quella di questo venerdì in diretta su R101 dal Salento e da Milano, in particolar modo dal Salento, dai nostri studi qui nel Aracale, perché avevo avuto visite stamattina, che poi anche microfoni spenti, insomma, quando non eravamo in diretta, manifestato tutto. Vedi che bello, anche questo è amore, no?
1: Se vuoi, aspetta, no? Forma... che arrivo in studio, poi vedi se ti senti a casa.
0: Ma mi state minacciando? No, molto carina la nostra ascoltatrice Rosalba, che ringraziamo. Allora, adesso, con tanto amore, si parlava d'amore, e adesso è il momento in cui regna sovrano il sentimento che ci ha generato, se ci pensiamo. Ogni tanto pensiamoci che noi siamo frutto di un amore, nella stragrandissima maggioranza dei casi. Allora, qui viene fuori l'amore in tutte le sue forme, no? In tutte le sue facce, quelle un pochino più tristi, un pochino gioiose, insomma, c'è di tutto. Ci sono i nostri imparagonabili ascoltatori che indicano una canzone d'amore e parlano di un loro sentimento verso persone vicine o altro. Sentiamo.
2: Buongiorno Proce, procediamo, buona mattina a tutti. La mia canzone d'amore è dedicata a mia moglie, che non potevo esimermi da fare questa dedica. Una donna speciale che 7 anni fa riempito la mia vita, raccogliendo tutti i miei cocci, riempiendoli di tanta dolcezza, di tanta tenerezza, e siamo qui. Oggi che 3 è un giorno speciale. Quando dorme la città è un pezzo di ultimo, dedicato interamente a mia moglie. Da Walter ad Alessia, con infinita gioia.
3: Ciao, sono Virginia della provincia di Pesaro. La canzone che mi fa stare bene è Valor da nostalgia di Olly, che mi ricorda un ragazzo che per tanto tempo mi è mancato, non ci siamo sentiti, finalmente ora ci stiamo risentendo, e quello che gli voglio dire è non abbandonarmi più.
4: Ciao ragazzi, Stefano da Milazzo. Niente, io volevo dedicare... mi sono lasciato ieri con la mia compagna, siamo stati 7 anni, siamo stati benissimo, solo che c'è stato un errore da entrambe le parti, e niente, gli volevo dedicare Vivere di Vasco Rossi, perché si deve andare avanti e vedere positivo la vita, e gli chiedo scusa che forse ho sbagliato.
5: Allora, per la canzone Con tanto amore, io vorrei dedicare alla mia Juanita Non farti cadere le braccia, perché gli hanno trovato delle cellule non belle. Lunedì avrà l'intervento, poi si farà l'istologico, e poi presumo che dovremmo nuovamente riprendere le armi in mano. Ed è un abbraccio che mando, è una canzone che mando a tutti quelli che si trovano in queste condizioni. Coraggio.
6: Buongiorno Fernando, la canzone di Menguni Guerrero, questa è la canzone che mi rispecchio in tante situazioni, soprattutto dopo che mi è stato asportato un tumore nel dicembre 2023. Da allora l'ascolto 10 volte al giorno, perché mi ha aiutato, mi ha sopportato e soprattutto mi ha reso forte, come dice la canzone, superare ogni ostacolo. Dal momento che io facevo la radioterapia, ne ho fatto 30 di sedute, lo ascoltavo 10 volte al giorno e tuttora continua a farlo.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Marco Mengoni, guerriero, era la canzone d'amore che ti fa stare bene, legata con tanto amore, la parentesi del procediamo in cui si dà libero sfogo, insomma, a quello che è il proprio stato nei confronti di dei sentimenti, di relazioni, di situazioni anche difficili di vita, ne abbiamo sentite un paio, e poi c'erano situazioni in contraddizione, Regina, tipo il signore Walter che festeggiava 7 anni d'amore con questa donna che ha raccolto i cocci della sua vita, con l'altra storia di 7 anni del signore di Milazzo che invece è finita proprio ieri, dicevano sbagliato entrambi. Molti commentano quest'ultimo tuo messaggio dicendo che gli errori, insomma, si può riparare, insomma, ancora qualche giorno, se alla storia ci tenete potete riparare. Sembro quello di Temptation Island in questo momento. Però, insomma, questo... Grazie a tutti. Allora, dalla canzone di Marco Mengoni estrapoliamo un termine per la prossima canzone che ti fa stare bene. L'ho già individuato, però dai, 2 strofette della canzone. Prego, Velletri.
2: Elevo questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni. Arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo.
1: Allora, c'è una nella parte finale, tutto, mi ha colpito il termine tutto, che è difficile, insomma, non ce ne sono tantissime di canzoni con il testo tutto o nel titolo, però ce ne sono anche in inglese. Come la traduciamo, Aldo? All. E all c'è un'infinità. Va bene, tutto il termine che la prossima canzone deve contenere è tutto in italiano, in inglese, in tutte le sue varianti. Con un vocale, ora a questo numero:
3: 331 80 90 100.

0: nostra.
1: Sì, guarda, proprio in ginocchio siete, state strisciando.
2: Ci siamo fatti.
1: Ma è vero,
2: fatti
1: Aldo, che mischi la casappa con il bianco?
2: Esatto. No, la casappa. La casappa è la nostra splendida Laura.
1: La casappa è la nostra Laura del marketing. Laura, due cose servono, come vedi, arrivano degli ospiti. Stamattina non posso farmi trovare a mani vuote dei gadget di Radio 101. Se non hai quegli estivi, anche le palle di Natale vanno bene, tanto è un gesto che conta.
2: Vero?
1: E poi, se come marketing mi lavorate per San Siro, per Regina l'anno prossimo, perché l'anno prossimo, prima che venga abbattuto San Siro,
0: è
1: Regina
0: vero.
1: Si dovrà esibire lì con tutti i suoi colleghi.
0: È vero.
1: Da Madonna, Lady Gaga.
2: Sì.
1: Solo così riempiamo Madonna, Lady Gaga, Bruno Mars, Ed Sheeran, Harry Styles, capito? Tutti in una sera con Regina San Siro. I biglietti comprateli già sulla fiducia. Ora vado da Aldo Preda. Aldo, parliamo di cosa?
3: Parliamo di vacanze, perché sono appena arrivati i dati di un'indagine Coldiretti XE sulle vacanze degli italiani in occasione del primo weekend estivo caratterizzato dai bollini rossi per il traffico sulla rete autostradale. Sono 13 milioni e mezzo gli italiani che hanno scelto di partire per le vacanze nel mese di luglio, e questo è un dato in calo rispetto allo scorso anno, principalmente perché c'è una rimodulazione dei periodi di ferie, come dimostra l'aumento delle partenze invece a giugno. Gli italiani stanno un po' iniziando a spalmare i periodi di vacanza. Il mare si conferma al primo posto tra le mete preferite, seguito da montagna e città d'arte. La maggior parte di chi va in vacanza a luglio, il 28%, trascorrerà fuori casa un periodo compreso tra 4 giorni e una settimana, mentre il 25% si concederà da 1 a 2 settimane. C'è anche un 13% che si concederà una pausa non oltre i 3 giorni. Il 61% dei vacanzieri di luglio rimarrà in Italia e addirittura il 28% di questa percentuale resterà all'interno della propria regione. Tra le mete estere, l'Europa continua a essere quella più richiesta. Per quanto riguarda l'alloggio, alberghi e bed and breakfast restano le soluzioni più richieste, insieme alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici.
1: E fanno bene gli italiani a cambiare un attimo abitudine, anche le aziende dovrebbero confortare questa tendenza, lo Stato, insomma tutti, perché è inutile affollarsi tutti sempre nello stesso periodo ricevendo dei servizi inferiori allo standard, perché purtroppo c'è così tanta gente, pagando il doppio, che veramente non ha senso. Per cui diluirsi, anche settembre è un periodo bellissimo, magari
3: certo,
1: per chi non ha figli, andrebbe un attimo rivista questa. Ma sul serio, ormai da anni se ne parla. Hai messo molti per cento, per cui la signora, andate nel pallone, vedevo che prendeva punti. Quanti faranno le vacanze entro 3 giorni? In che percentuale? Vediamo se ha seguito tutto l'intervento.
0: Il 28%, mio caro.
3: No. Quelli, il 28%,
1: cosa hai segnato?
3: 4 giorni e una settimana.
0: 4 giorni e una settimana e 28.
3: Tre giorni.
0: Tre giorni. Saranno bellissimi, amici, importanti andare a fare le vacanze. Ok.
1: Sono bellissimi. Il 13%. Invece gli italiani che gireranno in Europa, l'ultima, poi andiamo. Dai, la verifica, se no sto signore,
0: allora,
1: qua, sta brava persona di Aldo Preda che dà le notizie. Dai,
0: posso dire
1: forza.
0: Quelli che rimarranno in Italia?
3: Sì.
0: Sono il 68%.
3: No.
2: Era il 61.
3: No. 61.
0: Oh, Aldo, io ho capito 68.
1: Va bene, andiamo.

0: Inserisciti, regina.
1: Dai, con amore, dai. Con tutto l'amore che hai. Tutto qua?
2: Finito. It's so easy, yeah.
1: Vai, vai, vai, non aver paura.
2: It's so easy to fall in love.
3: Ancora questo so easy.
2: To fall in love with you, baby.
1: Vedi, vedi, vedi, vedi, vedi che si svolta. Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
1: Che puntata, però sai cosa mi manca, Marcello? Un po' quel mood proprio estivo, sai, quelle onde, quel, quella basella estiva che ci porta in piscina un attimo. Ah. Ma io sono in mare, ma portiamo anche la gente che è a lavoro, che è in macchina e stanno soffrendo un po' di caldo, perché ci sono oggi città particolarmente calde. Sentivo, oh, vedi,
4: shut
1: up. Catania, Reggio Calabria, ma anche la Puglia, anche la Puglia, anche qui è piuttosto caldo. Milano com'è, caporedattore?
3: È caldo, ma le temperature sono calate, non c'è più l'afa torrida dei giorni scorsi.
1: Comunque andranno in crescita nel weekend che stiamo per affrontare. Auguriamoci che sia un weekend di tranquillità per tutti, che sia bello, rilassante, insomma, quello che vi aspettate. Però siamo pronti, siamo lucidi, ce la facciamo, perché molto dipende anche da noi. E allora lo verifichiamo. Cos'è? Cos'è?

0: per capire se siamo pronti per affrontare questo weekend. Lo facciamo dal Procediamo in radio, in TV, collegati tra il Salento e Milano. Allora, abbiamo due in ballo, uno dell'ascoltatore di stamattina che è il seguente. Sentiamo.
1: Sentiamolo.
2: Ciao Fernando, ieri avevi detto ai telespettatori di fare loro un test psicoattitudinale, okay. E io ce l'ho pronto per voi ed è questo: cos'è che si consuma al termine della salita?
0: Cos'è che si consuma al termine della salute?
1: Della salita. Della salita. Della salute. Termina tutto se finisce.
0: Il funerale. Cos'è che si consuma al termine? Allora, uno è questo e l'altro è brasiliano, di stampo brasiliano. Prego regina, ne abbiamo due a disposizione. Prego, veloce, veloce, veloce.
3: Cos'è, dai, cos'è? Tempo, ma... 2026, la mia banda suona il rock ed io accompagno con cosa?
4: È stranissimo questo test.
0: È stranissimo regina, è stranissimo. Con che cosa l'accompagni? Che so, con un gin tonic?
1: Con che cosa? Fette di prosciutto?
4: Anch'io pensavo al gin tonic.
0: Fette di prosciutto.

0: come fosse il tai chi sulla sedia. Il tai chi. Dai, non siate avare, datevi al pubblico, datevi in pasto a dei leoni.
1: A dei leoni.
2: A dei leoni.
3: Allora, per quello che riguarda l'ascoltatore, il coccodrillo. Per quello che riguarda Regina, le farfalle che gli girano in testa, ma soprattutto per quello che riguarda voi, drogatevi meno!
0: Ma cosa ma stai dicendo? Non si capisce nulla. Allora, non abbiamo tantissimo tempo, andiamo di corsa, 11:30, prefestivo, da urlo su R101, in radio, in televisione e in replica all'inizio della prossima settimana, tra domenica e lunedì. Abbiamo in ballo il test psicattitudinale, ma non voglio tediarvi ancora con questa roba dei test, farvi impegnare una roba più leggera. Facciamo una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti darti in pasto in generale. Sigla!
4: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui vorresti darti in pasto.
0: Allora, mamma velocissimi, mia. Aldo, la fonte.
5: La fonte è una ricerca di Wild, che è una piattaforma online specializzata nell'esplorazione della sessualità. L'intelligenza artificiale sta entrando anche nelle dinamiche degli appuntamenti online della generazione Z, cioè i ragazzi, gli uomini tra i 15 e i 30 anni, e rappresenta sempre di più uno strumento con cui i ragazzi che utilizzano i ragazzi per affrontare il primo approccio con l'altro sesso. Un giovane su tre dichiara di utilizzare l'intelligenza artificiale per trovare le parole giuste, migliorare il tono di un messaggio, superare l'imbarazzo della prima conversazione.
0: Allora, facciamo subito una verifica mentre concludi la notizia. Sabrina, simuliamo una ricerca attraverso l'intelligenza artificiale per Regina, ok? E vediamo cosa ci dice. Cioè, praticamente tu dici, sti ragazzi utilizzano la ChatGPT o altre fonti per approcciare?
5: Esatto, per trovare le parole giuste per contattare un'altra persona online. Ti faccio un paio di esempi di frasi che scrivono i ragazzi. Mi interessa una persona, aiutami a trovare un primo messaggio che sia coerente con le sue aspettative, evitando frasi troppo banali.
0: E l'intelligenza artificiale. Ma non direttamente la persona, no. No,
5: si chiede all'intelligenza artificiale come approcciarci all'altra persona.
0: Okay.
5: Un altro esempio, aiutami a rompere il ghiaccio con una persona che ha scritto di essere curiosa, vorrei trasmettere rispetto e leggerezza. E in questi casi l'intelligenza artificiale aiuta i ragazzi a trovare le parole giuste per rompere il ghiaccio.
0: Allora noi, Sabrina, mettiamo nell'intelligenza artificiale: sono Regina, 36 anni, mettiamo di contributi versati. Sono Regina, 36 anni e cerco cosa? Dai, facciamo una prova, vediamo se ci aiuta l'intelligenza artificiale. Cosa cerchi,
1: che
0: Regina?
1: Cerchi, Regina?
0: Cerco
1: l'anima gemella.
0: Per il weekend. L'anima gemella è morto. Cerco compagno per il weekend. Mi puoi aiutare? Tra un po' vediamo cosa ha risposto l'intelligenza artificiale. Abbi fede, andiamo che tardi.
6: Procediamo.
1: Procediamo.

0: cediamo, Fernando, con entusiasmo.
1: Con entusiasmo, amica mia, con tanto entusiasmo. Cosa ha risposto l'intelligenza artificiale alla nostra domanda, Sabrina?
2: Allora, ci ha dato due versioni, quindi io mi sono immedesimata in una persona che vuole corteggiare Regina e invitarla per un fine settimana fuori. Dice, okay, in maniera okay, più leggera, che ne diresti, Regina, di regalarci un weekend fuori città, una passeggiata, una buona cena e del tempo insieme? Credo che potrebbe essere piacevole. Poi dice che se invece
1: sì,
2: si tratta...
1: Sì, però non ti dà il nome di uno, no? Si arriverà, vedrai che si arriverà con l'intelligenza artificiale a trovare anche proprio direttamente le persone, vedrai.
2: Ma no, adesso si tratta di consigli. Regina. Poi dice invece che se c'è la variante che Regina è una cantante Virginia, famosa, che non si conosce personalmente, si invita a conoscerla attraverso luoghi pubblici come concerti, eventi e firmacopie e rispettare i confini e la privacy dell'artista.
3: Che bello!
1: Sì, firma cambiali. Quali copie?
2: Però sarebbe bello un firma cambiali. Negli store.
1: Vabbè. Perché se non ricordo male, l'anno scorso, nello stesso periodo, eravamo più o meno sulla stessa barca, cioè nel senso stavamo cercando di favorire
2: il marito di Regina.
1: Se non sbaglio, eravamo lì alle dune con un colonnello della Marina invalido. Insomma, però carino, no? No,
3: argentino.
1: Vedi,
2: sì, vedi, vero.
1: Ciao, sprecate.
2: Roberto.
1: Chiedi all'intelligenza artificiale ora, scusami, di trovare le parole giuste per lanciare la prossima canzone, che è di un cantante salentino, di un ragazzo salentino. Cosa ti dice l'intelligenza artificiale?
2: Adesso aspetta che la genero, dai, ha bisogno di qualche secondo.
1: Bella di essere
2: leggo
1: veloce.
2: Testualmente, è arrivato il momento. Sentiamo. Il nuovo singolo di Cioffi è finalmente fuori, un brano che racconta emozioni vere con un sound che ti entra in testa dalla prima nota, si chiama Carmela.
4: Procediamo.
5: Disco nuovo.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.

0: detto che peccato aver soppresso il dance party.
1: Vabbè, ma Regina adesso c'ha il suo tour, non può essere presente in onda.
2: È vero.
0: Tu dici anche questo, vabbè. Rimane comunque Drive Up domani, da non perdere, il programma più short della storia dei programmi radiofonici. Dura 1 minuto e 40 secondi.
1: Ma infatti, non bisogna essere proprio attenti.
3: Supera abbondantemente i 2 minuti.
2: Oh, però.
0: Ah, supera abbondantemente i 2 minuti, ma in 2 minuti fa tutto quello che noi facciamo in 3 ore. Praticamente. Allora, c'è la ruota! Allora, la ruota, l'ultima ruota della settimana del Procediamo, la ruota della musica, con un termine facile, insomma, tutto, le canzoni devono contenere nel testo o nel titolo il termine tutto, anche in inglese. Ne sono arrivate, vi lascio immaginare, migliaia, ma ne sentiamo solo 7 legate ai 7 colori della ruota. Voilà!
4: Canzone verde!
5: All you need is love.
4: Canzone viola!
5: John Legend, all of you, all of me, all of you and all of me. Ciao, Lucia dalla provincia di Cosenza.
4: Canzone blu!
6: Buongiorno impenetrabili, sono Fabio. La canzone che contiene la parola tutto di oggi, che mi farebbe stare bene, è Azzurro di Adriano Celentano.
7: Canzone azzurra!
8: Ciao imparagonabili, la canzone che mi farebbe star bene è All By Myself di Eric Carmen.
9: Canzone rossa!
10: Ciao a tutti, la canzone a tema che mi farebbe stare bene è Love Is All Around dei Wet Wet Wet.
11: Canzone fucsia!
12: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma, per la canzone in tema di oggi proporrei Old Man That I Need di Whitney Houston.
13: Canzone gialla!
14: Ma Fernà, con tutto, una canzone solo c'è, tutto il resto è noia, Franco Califano.
0: Nessuno mi conosce come me da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia, magari che del botto, vado via, maledetta mia, dove vado? Allora, c'è di tutto! Dai un Califano, per favore! Regina, una gialla, dai, che il califo è ancora con noi, dai, dai, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gialla, gialla, gialla,
1: gialla,
0: gialla!
13: Canzone gialla!
14: Ma per no, con tutto, una canzone solo c'è, tutto il resto è noia, Franco Califano.
0: Grandis, che versione è questa? Questa è versione Dream House, questa? Oh, c'ho la chitarra per amica. E con voce bardata scrivo e canto questa libertà, libertà che mi appartiene, libertà che ho nelle vene, libertà che è libertà.
15: Sì, d'accordo, un incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

lo so il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. E dici cose giuste al tempo giusto,

notte d'amore per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto.

Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera.

0: gioia.
1: Califano da cantare a squarciagola in macchina.
0: Maledetta noia.
2: Vabbè, lì tutto il resto è noia.
3: Giulia, sì,
2: che te stiamo aspettare, Giulia, ci manca sempre. L'agonista,
3: amore miei.
2: Te stanno aspettando tutti. Ieri è arrivato anche Cattate Village People.
3: Oh, che bella fiesta!
2: Nel weekend si fa festone,
3: grazie. Ah, un abbraccio a tutti.
2: Salutate il grande Califano.
4: Ciao.
2: Era tutto il resto. No, era una canzone che ti fa stare bene, individuata da voi. Doveva contenere il termine tutto in questo passaggio. Una canzone che ti fa stare bene. La sorte ha scelto. Ha scelto proprio questa. La prossima invece canzone che ti fa stare bene su R101 in radio, in TV, è libera da ogni vincolo. Per cui quella che vi sta più a cuore, con un vocale ora a questo numero
5: 331 89

0: Mamma mia, che ricordi, la ballavamo in terrazzo quando c'era il Covid, mamma mia.
1: Ma no, ti sbagli, è nuova.
2: Stati, chissà, è nuova canzone dei Rama amico nostro, dei Rama bello. E che ho zoomato prima quando l'ho fatto Califano, che la la. Mi diceva chitarra, bello, c'è da... mi manca chitarra.
1: Cioè, ma mo rimani Califano?
2: Rimango Califano tutta la giornata,
3: tutto il weekend.
2: Poi io credo, tutto il weekend lo faccio così, che devo fare? Quando mi entra dentro è franco mio, è una cosa che ti posso spiegare a giornali.
1: Vabbè, lo zoom funziona comunque.
4: Eh sì, eh.
2: Funziona. Allora, che bella puntata! Dicono, no, non è che lo dico io, figurati, non mica sto a flexare, come dicono i ragazzi. Mica
1: Bravo.
2: Me flexo. Tu te flexi? Regina?
4: Io non flexi? Mi flexo.
1: Io se me flexo
2: Mai?
1: Ci rimango.
2: Allora, grazie a tutti, è stata una bellissima settimana, insomma, è stato bello
1: condividere
2: con
1: voi
2: questo. Bella. Poi stamattina abbiamo avuto anche in carne e ossa ascoltatrici per capire che tipo di ascoltatori ha R101.

Tele 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101,

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Mi par di riconoscere quel suono della sveglia all'inizio della sigla. Deve dire soprattutto che è una nuova giornata da affrontare, soprattutto una nuova settimana dopo magari un weekend strepitoso. Tutto da raccontare nel nuovo buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, a tutti quanti voi al 331 80 90 101. Benvenuti.
2: Buongiorno.
0: Buongiornissimo, i più

Il primo viaggio, perlomeno a livello musicale, fino a New York, insieme ai dei giornalisti per dare il buongiornissimo a tutto il popolo dei più svegli d'Italia, già in cammino, già svegli, come amiamo dire noi, dalle ore beatissime, pronte ad affrontare questa nuova giornata, nuova settimana soprattutto, con la loro radio preferita in sottofondo, al 331 80 90 101, diamo il via libera alle vostre voci, ma tempo al tempo ci sono tutte le nostre cose da rispettare per benino, come ormai siamo capaci di fare, abbiamo imparato dopo anni e anni e anni, ovvero illustrare la giornata, il programma che vede le 5.06 come orario preciso in diretta. È lunedì, soprattutto, vabbè, l'abbiamo capito, del 6 di che mese?

La prima cantatina ce la siamo fatta con questo tormentone che ci accompagnerà per tutto il mese di luglio, mese che è iniziato con il primo weekend trascorso da parte vostra. Come, ragazzi? Bene, male, benissimo, poteva andare meglio, insomma, va bene, le chiacchiere rompighiaccio di inizio settimana che siamo pronti a indipostare, però lo dobbiamo fare dando il via assolutamente con la adeguatissima sigla, altrimenti come facciamo? Prego, Max.

Non lo so, da parte mia, se il prossimo weekend sarà più bello di quello trascorso. Adesso poi vi racconterò anche nei dettagli il mio di weekend. E come si fa tra amici e colleghi lunedì mattina, appena ci si vede, magari davanti al primo caffè di giornata, si chiede: oh, allora, com'è andato sto weekend, questo fine settimana? Gli vogliamo dare un voto poi riassuntivo? E allora, nel proprio l'arco di 20-30 secondi massimo di un messaggio vocale, raccontatemi tutto. Voglio i voti del weekend con dettagli di quello che è accaduto in base poi ai progetti che magari mi avevate già raccontato venerdì in chiusura della scorsa settimana di Buongiornissimo. Ok, si rompe il ghiaccio così, come sempre, su R101 lunedì mattina dalle 5 alle 6. Votiamo sto fine settimana e sentiamo da voi come è andato. 331 80 90 101. Pronti, via, dai, Miles.

0: tonight.
1: Dai, dai, dai, che ne abbiamo del chiacchiericcio da fare come ogni lunedì mattina, in base a come è andato il weekend e soprattutto sulla base di cosa mi avevate raccontato venerdì nei progetti del weekend legato alla classica sfida al segno. Ecco, innanzitutto vorrei capire, gli amici dell'Acquario che mi hanno vinto la gara venerdì, come l'avete passata? È vera sta cosa che chi vince la sfida del venerdì poi passa un weekend clamoroso, positivo? No, adesso sentiremo tutto ciò che arriverà al 331 80 90 101. Vado a rileggere venerdì le cose che mi avete detto venerdì. Allora, era un tripudio di mare, mare, mare in ogni parte d'Italia e anche all'estero, tutti in partenza, anche solo per un breve, diciamo, gitarella fuori casa, fuori porta, ok? Poi cena tra amici, matrimoni, anniversari, leggo qua, poi abbiamo... Ah, concerti, ultimo, avevamo un paio di persone che mi avevano detto di... sarebbero andate a partecipare a quel raduno di massa incredibile. Per ultimo, vabbè, insomma, di cose da sviluppo questa mattina, per capire i resoconti ce ne sono, 331 80 90 101. Ma vogliamo partire con un saluto in particolare di chi?
2: Buongiornissimo. Prego. Il mio buongiorno comincia dopo aver accompagnato le mie figlie che vanno a fare la prima vacanza da sole insieme.
1: Ciao, ecco qua. Allora, intanto buona vacanza alle ragazze che finalmente acquisiscono la loro libertà. Oh, brave, brave, buon viaggio, non si sa per dove, però insomma divertitevi con responsabilità. Vedi come fa un padre, trova anche queste parole qua. E poi capisco la madre con le sue lievissime apprensioni che si percepivano da questo breve messaggio, vero? Siamo con te, non ti preoccupare, andrà sicuramente tutto molto bene, lasciamoli liberi, ciao, come facevamo noi ai loro tempi. Prima di far scendere le lacrime di grandissima nostalgia, andiamo con il primo voto al weekend. C'è?
3: Buongiornissimo Ricky, Mari da Udine, sì. Partita per andare al lavoro, voto sì. Per il weekend 9, sabato e domenica al mare, in relax, con temperature un po' più gradevoli della settimana scorsa, quindi direi bene, buona giornata.
1: Direi bene anche per quanto riguarda il primo voto al weekend, non si può partire meglio, anzi sì, cioè... poteva partire col 10, ma 9 lo butti via, che facciamo? Anzi, lo prendiamo assolutamente e vediamo di mantenere una media voto così, abbondantemente sufficiente, e in breve tempo raccontarmi cosa vi è successo, cosa avete fatto. 331 80 90 101, il voto al weekend dei più svegli d'Italia. Enjoy the music.

0: Era lo stilosissimo Harry, appunto Harry Styles su R101, le sue American Girls. Sono le 5:20. Buongiornissimo, qui su R101 si cerca di dare un voto al fine settimana ormai trascorso. Come è andato? Bene, male? Vabbè, dai, raccontate tutto al 331 80 90 101 e tra poco in onda con me. Vai.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì. Come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Al mattino nubi sparse al nord-est con isolate piogge o rovesci sulle Alpi di confine. Qualche annuvolamento anche nel medio Adriatico, tempo più soleggiato nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle prealpi orientali e lungo l'Appennino centro-meridionale, in estensione alla pianura veneta entro sera. Tempo più soleggiato altrove, salvo degli annuvolamenti sparsi sui monti e lungo l'Adriatico. Temperature stazionarie o in leggero aumento, con punte di 35-37 gradi in pianura padana, zone interne e tirreniche e sulle isole. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ve la siete fatta la cantatina del mattino, eh? Lo so, come se vi avessi visto, cari miei più svegli d'Italia. Sono le 5:27 di questo lunedì 6 di luglio. È iniziato un altro buongiornissimo da affrontare nella prima parte del nostro programma con il riassunto di quello che è capitato nel weekend. State dando il voto al vostro fine settimana in base a cosa vi è capitato al 331 80 90 101. Siamo partiti con un bel 9 pieno. È un'amica che ha passato il suo weekend al mare, come forse la maggior parte di voi e degli italiani questo weekend. Non lo so, sentiremo come si è sviluppato il vostro. Io aggiungerei il mio 10 pieno. Applausi al 10 pieno del weekend del conduttore, con i vecchi amici di sempre in trasferta in quel di Capri. Una roba clamorosa, bellissimo tutto, un contesto strepitoso per festeggiare e omaggiare un amico. Chiuso ieri sera il weekend con un altro super compleanno di amici, parenti, anche lì insomma grande festa di domenica sera. Ecco, il problema è che il fisico dopo i 40 comincia a cedere. Uno dice va bene, bello tutto, bello rivedervi amici, però 3 sere di devasto in questo modo, io quando mi ripiglierò? Cioè, anche perché ho chiuso gli occhi stanotte intorno all'1:30, 2, pensando, ah, è vero, alle 5 c'ho i più svegli d'Italia da andare a incontrare in radio. Effettivamente stamattina le cose, però per il momento reggo, ok? Vediamo di reggere almeno fino alle 9 in compagnia poi anche della banda. Vabbè, sentiamo il vostro di weekend, aggiungiamo un altro voto, prego.
1: Buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di Radio 101, da
0: buongiorno
1: Simone,
0: a lei,
1: l'autista di Lodi. Do un voto 7, perché è tempo bellissimo, vabbè, il problema è stato sabato sera che sono uscito con amici, ho bevuto le mie 7 pinte medie, che mi abbia investito il mio autocarro, più ho assistito a un concerto, ho tenuto mio figlio in spalla tipo 1:30, era l'effetto delle pinte.
0: Perfetto.
1: Non si sentiva la stanchezza, ma da ieri schiena e spalle distrutte e anche lo stomaco. A 37 anni
0: benissimo,
1: non ho più l'età per fare certe serate. Comunque dai, un bel weekend e oggi si rinizia, buon inizio a tutti.
0: Ciao, grazie, ma se ti lamenti tu a 37 anni, ma io cosa dovrei dire? Che mi stavo lamentando più o meno delle stesse cose, vero, ragazzi? È così, bisogna festeggiare quello che c'è da fare, però con un po' più moderazione, secondo me, che altrimenti poi il fisico ne risente, c'è poco da fare. 331 80 90 101, mettiamo lì nel pagellino un 7 che mi cala un po' la media dalla quale eravamo partiti. Chissà che la rialzeremo magari tra poco con qualcun altro di voi in onda dopo Marshmallow and Bastille. Andiamo.

0: 5.33, assalto al 331 80 90 101 dei più svegli d'Italia. Mi vogliono tutti raccontare come è andato il loro fine settimana. Siamo qui apposta nella prima ora del buongiornissimo come ogni lunedì. Chiudiamo il capitolo weekend ancora con questa mezz'ora davanti a noi fino alle 6 del mattino. Con chi si vuole raccontare?
1: Buongiornissimo, prego. Ricky, buongiornissimo a tutti. Luca, ciao. Il vostro pasticcere dalla provincia di Modena, il suo weekend da un 8 e mezzo più mezzo punto perché la Ferrari ha vinto. E wiwa!
0: 8 e mezzo più un altro punto, quindi 9 e mezzo. Io mi segno, cioè ho capito questo, mi do un 8 e mezzo più un altro punto, che è un punto pieno, 9 e mezzo per via anche della vittoria della Ferrari. È il vero, applauso. Apriamo la pagina sportiva come facciamo molto spesso intorno a quest'ora tutte le mattine per andare sull'attualità. Weekend molto ricco a livello sportivo, appunto Leclerc è tornato alla vittoria, manco lui se lo aspettava più. Erano anni che Leclerc non tagliava il traguardo per primo, l'ha fatto ieri nel Gran Premio di Gran Bretagna, ottimo anche il terzo posto di Hamilton e quindi sì, insomma, per gli amanti di questo sport e per i tifosi ovviamente della Ferrari è stato un bel turno, diciamo, un gran premio. Abbiamo anche da aggiornare Wimbledon con il nostro Sinner che avanza ai quarti, ancora l'orario e il giorno da definire per quanto riguarda la sfida contro il tedesco Struff, così è scritto Struff, io leggo Struff, vabbè. Vedremo come andrà il prossimo turno per il nostro Roscio più amato d'Italia e poi ragazzi mondiali, capitolo mondiale. C'è un problema. Facemmo un sfida sondaggio all'inizio dei mondiali, io vi chiesi per quale squadra avremmo dovuto fare tutti quanti, diciamo, simpatizzare quest'anno ai mondiali, e venne fuori che il Brasile fu il più votato perché fa simpatia per alcuni, perché c'era Ancelotti in panchina, sto usando un termine, avete capito, al passato, perché è uscito il Brasile, ragazzi, Brasile, quello per la quale dici che gli abbiamo portato, vabbè, Mancelotti non diciamoglielo di quel sondaggio lì, comunque niente, è uscito a favore di una sorprendente Norvegia che zitta 4-4 me passa e va ai quarti ad affrontare, poi c'è già l'abbinamento, sì. Giocherà i quarti sabato prossimo contro l'Inghilterra che nella notte mi ha fatto fuori il Messico per 3-2. Grandi giocate, grandi gol dei più, diciamo, le stelle più famose, perché per la Norvegia ha segnato la doppietta quel lungagnone di Holland, che ormai non fa più notizia, ogni tiro un gol, quello lì, ma beccherà un palo ogni tanto, ogni tiro un gol, pazzesco, e l'Inghilterra con i gol di Kane e Bellingham, insomma, le due stelle là in avanti. Quello vi dovevamo per il mondiale, stasera imperdibile Portogallo-Spagna per gli amanti del calcio in generale, è un appuntamento che non si può perdere perché insomma due grandi compagini e c'è da rivalutare adesso la squadra da simpatizzare. Cosa facciamo? Vabbè, magari possiamo proporla più tardi. Ci penso sopra. Intanto continuate a raccontarmi il vostro weekend. Il numero è sempre quello, 331 80 90 101. Poi vediamo per quale squadra simpatizzare nuova da oggi in poi o da

0: Possiamo definirla una delicatissima Sienna Spiro? Sì, con questa sua Material Lover assolutamente sì. Sono le 5.43, più svegli d'Italia continuano a raccontarmi il loro fine settimana con un breve messaggio vocale al 331 80 90 101, riassuntivo anche con il voto al weekend, e in più mi raccontano anche qual è la canzone che gli fa stare benissimo, e tra poco andremo a prenderla.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Segui R101 anche sui social, Instagram,
6: Facebook,
5: TikTok.
6: Ti teniamo compagnia ovunque.
5: R101.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: La prima canzone che farà star bene sicuramente qualcuno di voi, che al 331 80 90 101 ha proposto così per iniziare la settimana. La prima canzone che rompe il ghiaccio in questo nostro spazio esclusivo tra i minuti 40 e 45. Allora sentiamo chi c'è che desidera.
1: Ciao. Sono Giuseppe e la canzone che mi fa stare bene è Beat It di Michael Jackson.
0: Eh beh, eh beh.

0: Beh, però se fate così, ragazzi, ci fate emozionare fin da subito, benché siano solo le 5.50, ovvero 10 minuti alle 6 del mattino, si parte alla grande con le vostre richieste, già, anche se è solo lunedì mattina, è già subito una svolta. Beat It, Michael Jackson, la canzone che fa star bene i più svegli d'Italia al momento, tanto atteso da tutti voi, al 331 80 90 101, prossima canzone, prossimo desiderio da esaudire tra meno di un'ora, quindi prenotatela e magari sarete fortunati già oggi ad aprire una settimana così clamorosa. Ma come è andato il weekend? Come si fa tra amici e colleghi quando ci si ribecca lunedì mattina davanti al primo caffè? Si raccontano cose, allora gli sviluppi di quello che mi avevate detto venerdì, quei progetti là sono andati bene, male? Devo dire che per il momento il pagellino dice una media molto alta. Vorrei proseguire così con chi?
1: Benissimo, Ricky Cri, Alba, Acquario. Allora, il mio weekend non avevo programmi particolari, ma è finito positivamente perché ci siamo riusciti a incontrare io e il mio amichetto e ci siamo divertiti, quindi voto 9, dai 9, baci, buona giornata a tutti.
0: Hai capito, la nostra amica da Alba? Non aveva in mente tantissime, non aveva in progetto chissà che, però c'è stata una svolta quasi inaspettata con, a detta sua, l'amichetto, con un sacco di virgolette, amichetto, capisci a me, e hanno fatto, cioè nel senso, hanno preso un gelatino classico, dai, sotto il sole, e beh, quello basta assolutamente a far sì che il voto sia da 9, va bene, preso, mettiamolo lì nel pagellino che continua a essere bello, bello, ricco, dai, ancora.
2: Buongiorno Ricky Daloris, dopo Ciao. Una settimana stressante, sì. faticosa, sì. calda e afosa, sì. un weekend 10, divano, super relax.
0: C'era la categoria venerdì raccontata da voi dei divanisti, era presente, era anche bella... Presente, quindi è andata bene, relax assoluto, anche quello ci sta, ragazzi, dopo tante fatiche uno vede l'ora di addivanarsi e non levarsi mai più, ma poi arriva il lunedì e quindi sotto a chi tocca, nuova settimana e tra poco chiuderemo il pagellino dopo che ti perdi al 331 80 90 101, forza!

0: Katy Perry, la sua Woman's World, quasi in chiusura della prima ora del buongiornissimo di questo lunedì. Dai che devo chiudere il pagellino, con chi lo chiudiamo e con quale voto soprattutto, prego.
1: Ciao, Annalisa da Udine.
0: Ciao.
1: Io sono in viaggio verso Milano e voto del weekend 10.
0: Olè.
1: Concerto di Zucchero sabato sera, ieri gara di corsa in pista a Lignano.
0: Bene.
1: E poi relax, anche lavorato, ma veramente voto 10. Ciao ciao, buona settimana a tutti.
0: A te,
1: a
0: andata bene.
1: E poi relax, anche lavorato, ma veramente voto 10. Ciao ciao, buona settimana a tutti.
0: A te, grazie, questo voto 10 così, in musica, attraverso quello che c'hai.

0: Benissimo, i più svegli d'Italia.
1: Se Saif cantava buona domenica, riferito alla giornata di ieri, noi dobbiamo dire per forza di cosa a quest'ora, alle 6 del mattino. Buon lunedì, buon inizio settimana ai più svegli d'Italia, pronti a continuare ad essere i veri protagonisti assoluti qui su R101, tra poco, sempre al 331 80 90 101. Buongiornissimo da Riccardo Russo, Edoardo Mondino in regia. Andiamo.
2: Buongiorno.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

War Republic in apertura di seconda ora del buongiornissimo in questo lunedì 6 di luglio 6.05. Buongiornissimo ancora ai più svegli d'Italia, già belli operativi, carichi dopo un weekend bellissimo. L'abbiamo appurato dai voti che avete dato, quelli che hanno partecipato e hanno voluto raccontarmi come è andato il loro fine settimana. Allora, chiuso quel capitolo, ne apriamo subito un altro per portarvi dentro a questa nuova settimana. Ragazzi, c'è un problema. C'è un problema legato ai mondiali di calcio. Prego, se agevoliamo la sigletta che accompagna questi mondiali, che i problemi ne aveva già portati a noi italiani, non ci hanno fatto partecipare, noi, cioè, non è che non ci hanno fatto, ci siamo andati noi per il nostro demerito, vabbè, ma capitolo ormai chiuso abbondantemente. No, si era detto nella comunità qui dei più svegli d'Italia, all'inizio del campionato mondiale, attraverso i nostri famosissimi ormai sondaggi, di simpatizzare per il Brasile, o meglio, la maggior parte di voi aveva espresso questo pensiero, questo desiderio, insomma, di stare vicino alla compagine verde-oro per via di tanti motivi, no? Perché, non so, la squadra simpatia, perché c'era Ancelotti sulla panchina e quindi, sai, un pochino di orgoglio nazionale, ecco. Il Brasile è uscito agli ottavi, ieri sera quasi inaspettatamente la Norvegia ha battuto il Brasile con doppietta di Haaland, niente, il gol della bandiera 2-1, insomma, è finita il risultato finale, il gol del Brasile, Neymar è servito a poco sul finale a riaprire la partita, ormai il grosso era fatto, la Norvegia passa e si ritrova ad essere ai quarti insieme all'Inghilterra, che nella notte ha fatto fuori il Messico. Per cui, che facciamo adesso, amici? Cosa? Lo so che non ce ne frega niente, però un occhio lo dobbiamo sempre buttare, no? Lo facciamo un po' tutti, anche nelle chiacchiere da bar. Oh, hai visto la Spagna? Hai visto il Portogallo? Hai visto però l'Argentina non molla, eccetera, eccetera. Quindi urge un nuovo sondaggio, una nuova sfida sondaggio tra le squadre rimaste in questo campionato mondiale. Per quale ti portiamo sfiga? Vediamola sotto l'altro aspetto più positivo. Per quale altra squadra faremo il tifo, comunque simpatizzeremo, di quelle rimaste? Vi faccio velocemente l'elenco delle compagini ancora presenti. Senti come parlo bene stamattina, credi? Portogallo, Spagna, che peraltro giocano già stasera, vabbè. Stati Uniti, Belgio, Argentina, Egitto, Svizzera, Colombia, Francia, Marocco, Norvegia e Inghilterra. Queste sono le squadre rimaste al mondiale. Voglio sapere da voi per quale simpatizzerete. Vedremo quale si accaparerà più voti da qui alle 7 del mattino al 331 80 90 101 sulla base di quello che volete voi, qualsiasi motivo. È chiaro questo, no?

0: non so, per esempio, dimenticarsi alle 7 di fare il verdetto finale. Guai a noi, qua nel buongiornissimo è un qualcosa che va rispettato sempre sulla base di quello che proponiamo, le nostre sfide, i nostri tornei. Qua c'è un problema da risolvere legato ai mondiali di calcio americani. Favamo tutti, o comunque la gran parte di voi, mi avevano detto di simpatizzare per il Brasile. Niente, fuori, via, andato. Gli ottavi sono stati fatali per signor Carletto Ancelotti. Ecco, non facciamoglielo sapere ad Ancelotti, mi raccomando, di questa cosa che ci univa in questo cammino mondiale. Adesso ci si pone il problema per quale altra squadra simpatizzare, per quali motivi. Ho detto che il Brasile è stato fatto fuori quasi inaspettatamente dalla Norvegia. C'è qualcuno che è in disaccordo su quanto detto?
1: Ricky, non c'è niente di inaspettato. Buongiorno, ah, no. E buongiorno a tutti. La Norvegia vincerà il mondiale.
0: Ulla. È fortissima. Avanti, vamo. Allora, devo dire, non era proprio la candidata numero uno all'inizio del mondiale. Poi piano piano si è scoperto che era un cioè, l'avevamo già anche constatato sulla nostra pelle, perché era il nostro girone di qualificazione, ci aveva fatto un mazzo mica da ridere. Però noi eravamo talmente scarsi che dici, vabbè, ovvio che tutte risultano forti, e maggior ragione la Norvegia. Ma appunto si sta rivelando tale, facendo fuori anche il Brasile. Se ne va ai quarti, affronterà l'Inghilterra con tutta la massa di tifosi norvegesi, quei vichinghi che mi fanno quel rituale finale a ogni partita vinta, cosiddetta la Viking Row, con tutti i calciatori che si siedono sotto la proprio spicchio di tifosi, e questo è il risultato sonoro, chiaramente sentiamolo. Praticamente fanno un gesto, un movimento come se remassero tutti insieme, tutti dalla stessa parte, e questo fa molto mondiale, fa molto roba sportiva comune a tutta la popolazione norvegese, quindi è diventato già ormai iconico, video che vanno viralissimi su questo, e capobanda lì è il buon Haaland, che ha fatto fuori il Brasile con una doppietta. Quindi primo punto alla Norvegia. Io mi immagino i tifosi della Norvegia fare questo gesto, non più in senso remante, ma le mani portandole, fammela di nuovo sentire, così l'urlo. Con le mani che vanno a finire nelle parti basse, diciamo, perché dopo che se viene fuori da qui alle 7 che simpatizzeremo per la Norvegia, visto come sono andate le cose col Brasile, bisogna prendere le dovute precauzioni. Comunque va bene, sotto a chi tocca, per quale squadra faremo il tifo? 331 80 90 101, Temper City, Self Aware su R101. Simpatizziamo, quale squadra è rimasta e per quale motivo? Può essere anche al di fuori dell'aspetto calcistico, anzi va benissimo tutto, lo sapete, dai.

0: 6:17, buongiornissimo, buon lunedì mattina. Qui nelle comunità dei più svegli d'Italia si cerca di simpatizzare la squadra, una delle squadre rimaste a questi mondiali. Vi farò di nuovo l'elenco se servirà a ricordarvi le squadre rimaste. Nel frattempo esprimete un vostro pensiero al 331 80 90 101 tra pochissimo.
1: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
0: Programma meno imitato del mondo, ma con più imitatori, volendo, all'interno è quello dei più svegli d'Italia, ovvero il buongiornissimo dalle 5 alle 7 su R101 per partecipare. 331 80 90 101.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
9: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira.
12: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Ho comprato una perla nera.
17: E perché?
16: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
17: E perché?
16: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
18: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
19: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
19: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
19: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
1: R101 Meteo.
17: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Al mattino nubi sparse al nord-est con isolate piogge o rovesci sulle Alpi di confine. Qualche annuvolamento anche nel medio Adriatico, tempo più soleggiato nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle prealpi orientali e lungo l'Appennino centro-meridionale. In estensione alla pianura veneta entro sera. Tempo più soleggiato altrove, salvo degli annuvolamenti sparsi sui monti e lungo l'Adriatico. Temperature stazionarie o in leggero aumento, con punte di 35-37 gradi in pianura padana, zone interne e tirreniche e sulle isole. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: anche in negrita in questo lunedì mattina su R101, loro rotolando verso sud, rotolando dal letto fuori per affrontare una nuova settimana. I più svegli d'Italia alle 6:27 giocano con noi a risolvere una questione importantissima legata ai mondiali, ragazzi. Mondiali, quando dico mondiali parte Shakira in automatico, Bene, fatta fuori il Brasile, che era la squadra per la quale dovevamo simpatizzare, si era detto così a inizio mondiali, avevamo fatto la nostra sfida sondaggio, la maggior parte di voi aveva detto Brasile, Brasile, dai, stiamo uniti con buon Carletto Ancelotti. Boom, ciao, fuori. Andato stanotte, ieri sera, insomma, per una grande Norvegia che ha battuto il Brasile per 2-1 e si propone adesso minacciosissima ai quarti contro l'Inghilterra. Vediamo le squadre rimaste: Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Argentina, Egitto, Svizzera, Colombia, Francia, Marocco, Norvegia e Inghilterra. Per l'appunto, quale, per quale squadra simpatizzerete e perché? Motivazioni che possono essere le più disparate, va bene qualsiasi cosa, anche non sportive, anche non calcistiche. Dai, andiamo, sentiamo.
1: Buongiornissimo, Paolo della Vergine dal Ciao. Piemonte, sì. Il mio weekend è da 9 sicuramente,
0: bene,
1: riposo.
0: Contento.
1: E per quanto riguarda il calcio scelgo Spagna.
0: Ecco, no, lei ha fatto riferimento anche alla nostra prima ora del lunedì con il voto al weekend a 9, abbiamo capito da parte della maggior parte di voi che è andato benissimo, siamo tutti contenti, e poi mi ha detto Spagna, non, però senza motivarlo. Io prendo lo stesso il punto, ma voglio la motivazione, cioè cosa vi porta a simpatizzare quella nazione piuttosto che un'altra per qualunque motivo, come per esempio mi ha detto al 331-80-90-101 Valentina da Bondeno, provincia di Ferrara, mi sta raccontando, sta andando a lavorare col suo amore che si chiama, aspetta che ho perso il messaggio, Marco che sarà anche lui lì all'ascolto, ti farà Argentina perché hai parenti in Argentina, una delle motivazioni più classiche, manca l'Italia e si tifa per la squadra di famiglia, comunque di famiglia, per una parte di famiglia che se n'è andata in Argentina. Dai, allora, sentiamone un altro, prego.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Guarda, tifo per tutti, tranne per la Spagna, no?
0: Ma come? Ma avevamo appena messo un punto alla Spagna, lo dobbiamo togliere. E non iniziate a dirmi tutte tranne quella. Io non sto cercando il tranne. Voglio andare dritto all'obiettivo e cercare di capire quale sarà la squadra da simpatizzare. Però visto come è andato il Brasile, la squadra da portare, no, brutta detta così, però uno l'ha pensato già, secondo me, sotto sotto. 331 80 90 101, quale squadra ci piace di più, ci fa più simpatia adesso? Vedremo alle 7, tanto c'è il verdetto.

0: per quale squadra faremo il tifo, comunque simpatizzeremo nel quel che rimane il mondiale tra Messico, Canada e Stati Uniti. Siamo ormai alla fase finale anche degli ottavi di finale, stasera imperdibile per gli amanti del calcio, alle ore 21, anche in un orario che ci va bene, prima serata, Portogallo-Spagna, va bene, sentiamo da voi per chi farete il tifo.
1: Buongiorno Riccardo, visto come i risultati che abbiamo nel simpatizzare per una squadra che poi dopo esce, e visto che gli Stati Uniti mi stanno particolarmente sul VIP, Stati Uniti. Ciao Riccardo.
0: No, spiega bruttissima questo sondaggio, cioè adesso si fa il tifo tutti insieme, visto come sono andate le cose per il Brasile, affinché esco, cioè per portare sfortuna proprio diretti agli Stati Uniti. Vabbè, io segno comunque gli Stati Uniti, vale come motivazione, vale, certo che vale, andiamo ancora.
2: Buongiorno Ricky, io tifo Marocco perché è una delle squadre rimaste che non ha mai vinto il mondiale e che sia nello scorso che in questo sta facendo davvero del gran bel calcio.
0: Vero, tutto vero, e la prossima sfida del Marocco ai quarti giovedì alle 10 di sera contro la Francia, che è una delle più papabili ed sarà anche quella una gran bella sfida. 3-3-1 80 90 101, per quale nazionale simpatizzeremo da qui fino alla fine? Dimmelo, perché

0: Memi. Io questa sera guarderò Portogallo-Spagna e so anche per quale squadra simpatizzare tra le due. Ma non lo dico, non lo dico, perché la decisione, non solo tra queste due, ma tra quelle squadre nazionali rimaste al mondiale, lo devono ovviamente giudicare, raccontare i più svegli d'Italia. Al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Com'è andata? Racconta.
7: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
6: No. E tu che cosa hai fatto?
7: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
7: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
15: Perché se non deghi, non ci credi!
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: La canzone che ti fa stare bene. Wow!
20: È vero, sono le 6:43, andiamo alla ricerca di un'altra canzone che farà star bene sicuramente qualcuno di voi che ha proposto quale canzone al 331-80-90-101. Sentiamo.
21: Ciao amici di R101, sono Lucio dalla Calabria. Yes. Vorrei ascoltare un brano di Ultra Natre Free. Mi evoca bei ricordi, oltre al titolo che dice tutto, libertà. Siete forti, vi seguo sempre. Un abbraccio.

0: chi dobbiamo ringraziare per questo brano degli Ultranate? Lucio dalla Calabria, che l'ha richiesto al 331 80 90 101. Prossima canzone che farà star bene qualcuno di voi e poi tutti gli ascoltatori di Area 101 tra meno di un'ora, quindi prenotatela. Saremo poi già all'interno della banda di Area 101 e avremo trovato qui all'interno della comunità dei più svegli d'Italia la nuova squadra da portare mal, da volevo dire da simpatizzare, no? Perché viste come sono andate le cose, noi si simpatizzava Brasile, a detta vostra, della maggior parte di voi, inizio mondiali, Brasile, Ancelotti, niente, fuori ieri, rimane la Norvegia con tante altre nazionali. Per quale squadra simpatizzare e soprattutto perché? Forza.
1: Ciao Ricky, mi chiamo Gianni e sono di Napoli. Ciao. Secondo te per quale squadra tifo al mondiale?
0: Hai una domanda? Napoli, no, capito, giusto. Beh, Diego nel cuore sempre, quindi sicuramente Argentina per il nostro amico. Mettiamo un punto, vai ancora.
2: Buongiorno Rai 101, come ha detto prima il signore, io tifo il Marocco, basta con queste squadre super blasonate. Uh-huh. E bisogna dire anche una cosa, che la Norvegia ha la doppia lode perché ha vinto con un clima brasiliano.
0: È vero, sti brasiliani, sì. Molti hanno brasiliani, rotto, è ovvio.
2: La Francia pure e tutto il resto, queste squadre. Magari avesse vinto il Capo Verde o l'Iran. Buona giornata, Radio 101.
0: Capo Verde o l'Iran, addirittura il mondiale. Devo dura, in effetti. Però rimangono quelle compagini che potrebbero strappare per la prima volta un mondiale, appunto, come la Norvegia, il Marocco, eccetera. Ancora.
3: Buongiornissimo, sono Elisabetta da Vercelli. Ciao. Io tifo Portogallo, spero che vinca Portogallo, sì. Perché c'è Ronaldo, perché sono juventina da tutta la vita. E se posso,
0: dica.
3: Tiferei contro l'Argentina.
0: No, non facciamo questa cosa.
3: Perché è una squadra che non mi aggrada, però va bene. Tifo Portogallo, a questo punto tifo Portogallo.
0: E mettiamo lì un altro punto al Portogallo, si sta delineando una classifica, c'è una nazionale che mi ha più voti delle altre, però è ancora tutto molto in bilico, quindi ne sentirei un altro, vai.
4: Buongiornissimo. Buongiorno. Io sono Mara, tifo per l'Argentina perché il mio piccolo di 5 anni e mezzo ama Messi.
0: Ma chi è che non ama Messi? Scusami, soprattutto tra le giovani leve vedono il super campione inarrivabile, dall'altra parte c'è ancora anche CR7, questa sfida che si è innescata più di vent'anni fa, che prosegue anche in questo mondiale. Al 331 80 90 101, dai, ancora abbiamo tempo dopo gli Imagine Dragons di sentire qualche considerazione, qualche parere sulla squadra da simpatizzare.

0: Dai, pochi minuti alle 7 del mattino, stiamo per chiudere quest'altra sfida sondaggio. Dopo aver portato una iazza rosa al Brasile, c'è da cercare un'altra nazionale per la quale simpatizzare da qui a fine di questi mondiali, per avere almeno un motivo per guardare qualcosa ogni tanto, qualche partitella. Dici, insieme a tutti i più svegli d'Italia ce ne uscirà una di nazionale che avrà più voti e perché? Sentiamo, più simpatie, più simpatie.
1: Secondo me il mondiale, come c'era una puntata dei Simpson nel 2000, che il presidente d'America al mondiale nelle Americhe consegnava la coppa a Ronaldo, quindi Portogallo vincente. Avevo detto, se Portogallo batte la Croazia, Portogallo vincerà il campionato del mondo. Speriamo, tengo il Portogallo, forza Ronnie!
0: Sai che mi manca, cioè avevano predetto anche questo i Simpson nelle varie cose che avevano previsto, anche l'aspetto sportivo mi mancava. Ronaldo e Simpson veniva premiato, mi manca. Bisogna anche fare attenzione ai fake che girano sui social riguardo a queste cose sui Simpson, le predizioni, alcune erano artefatte, rifatte in AI. Vabbè, comunque io lo prendo, lo prendiamo come punto, andiamo avanti.
2: Come si fa a non tifare Norvegia per sentire e vedere ancora
0: questi uguale bravissimo,
2: eccetera eccetera,
0: in un crescendo incredibile. Abbiamo raccontato prima, no, dei tifosi norvegesi che ad ogni turno passato vanno con questa sorta come la possiamo chiamare? Rito collettivo dove in pratica simulano di navigare tutti quanti insieme nella stessa direzione, facendo proprio il gesto di vogare via verso nuovi orizzonti e chissà oltre quali. Vai, andiamo ancora.
3: Riccardo, buongiorno a tutti. Serena dalla provincia di Brescia. Sì. Italia.
0: No. Lo sappiamo.
3: Quindi no, Italia no. Avendo il compagno marocchino, ci tocca.
0: Ti tocca sicuro.
3: Marocco.
0: È ovvio. Ma almeno fai anche un po' di festa. Fino adesso hanno festeggiato alla grande. Se la dovranno vedere con la Francia nel prossimo turno ai quarti. Vado a fare un piccolo recap con il sondaggio e vedere quale delle nazionali rimaste ha preso più preferenze da parte vostra. E torno nel verdetto finale tra poco. Ed è un po' di

0: Buon vento e buon verdetto finale di questo lunedì 6 luglio. Allora, si era posto il problema adesso per quale nazionale simpatizzare tra i più svegli d'Italia dopo aver portato una clamorosa al Brasile. Si era detto Brasile, niente, fuori ieri per merito del Norvegia. Il sondaggio è stato riproposto per le squadre che sono ancora rimaste in gara ed è venuto fuori che la compagine, la nazionale ad aver ricevuto più gradimento, più simpatia da parte vostra è il Portugal. Questo è l'inno del Portugal. Signori e signori, Portogallo che già stasera gioca con la Spagna, quindi domani potremmo già riproporre un sondaggio, non lo so, però io credo che in Portogallo in questo momento abbiano tolto le mani dalla tazzina e messe da altre parti. Sentiamo chi conferma. La tazzina del caffè, dicevo, durante la colazione. Chi c'è?
1: Buongiorno Ricky. Il mondiale lo vince il Portogallo.
0: Ecco,
1: Portugal.
0: Dritto, filato, proprio andato al punto addirittura a vincerlo. Ancora.
1: Vai Ricky, te lo dico così.
0: Vai.
1: Sì!
0: Ecco!
1: Michele del Pocampo, forza Portogallo!
0: Che Cristiano Ronaldo non sappia di questo sondaggio tra i più svegli d'Italia, beh, sentiamolo. Cristiano
1: sì!
0: ha sentito, però invece di portare le braccia dietro la schiena quando fa gol, le porterà da altre parti. 331 80 90 101 per proseguire la mattinata con la banda di R101. Grazie.
1: Sì!
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Ciao.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran in corso il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della capitale. Il rito dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore. Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Meloni. Su Truth ha postato una meme dove scrive: necessario un ordine restrittivo. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma nessuna risposta, la linea scelta. Nella notte massiccio raid di Mosca su Kiev, almeno 7 morti tra i civili e 24 feriti. Attesa per il vertice NATO ad Ankara di mercoledì, dove il leader americano incontrerà il presidente ucraino Zelensky. L'intenzione di Trump è quella di contattare anche l'omologo russo Putin. Resta gravissimo il 55enne accoltellato fuori da un bar in zona San Siro a Milano sabato. Oggi l'interrogatorio del 22enne ivoriano fermato dopo l'aggressione agli agenti di polizia. Dopo l'arresto ha detto: mi sono divertito, pronto a rifarlo. Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia. È Sara Funaro, primo cittadino di Firenze, che guida la classifica governance.

0: Dance Poll del 2026 davanti a Marco Fioravanti di Ascoli e Gaetano Manfredi di Napoli, tra i presidenti di regione e primo Antonio De Caro della Puglia. I mondiali di calcio: l'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 e la Norvegia ha clamorosamente eliminato il Brasile per 2-1 negli ottavi di finale. Le due nazionali europee si affronteranno sabato nei quarti di finale a Miami. Questa sera Portogallo-Spagna. Tennis: Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo elimina Mochizuki in 3 set. Formula 1: a Silverstone trionfa la Ferrari di Leclerc davanti a Russell, Hamilton a terzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: R101 Traffico e Mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sull'A24 tratto urbano romano, code per traffico intenso tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sull'A25 Torano Pescara segnalati veicoli lenti tra Cellano e Avezzano in direzione dell'autostrada Roma-Teramo. Sull'A12 Genova-Rosignano attenzione ad una perdita di carico tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Sull'A13 Bologna-Padova rallentamenti per un veicolo in panne tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna, mentre sempre sulla 13 ma sul tratto Terme Ugane e Monselice viene segnalato un incendio con rallentamenti in direzione di Bologna. Infine lungo la statale 11 Padana Superiore lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello Settimo Torinese a 4 Torino Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con Anas.

0: L'urlo di battaglia ogni mattina è e wiwa e wiwa e arriva la banda di R101. Buona settimana con Chiara Tortorella. Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon lunedì, buona settimana.
0: Ciao Cristiano Militello.
2: Ciao ragazzuoli, buongiorno, buon lunedì a tutti.
0: Buon lunedì a tutti gli ospiti che abbiamo convogliato a casa di Leonardo Fiaschi.
3: Ragazzi, l'urlo della settimana è...
4: Lo sapevo.
1: Ah, quello sì. Norvegese.
4: Sì.
5: Quello,
4: sì.
5: Quello della Norvegia che c'è buttato fuori.
4: Salve Ancelotti, come va?
0: Abbiamo festeggiato già per due ore con Riccardo Russo.
4: Buongiorno.
0: Hai celebrato la vittoria.
4: Beh, allora, per chi ci segue da sempre nel buongiornissimo, avevo fatto il sondaggione inizio mondiali per quale squadra simpatizzare ed era venuto fuori tra i tanti, la maggior parte, Brasile, ecco. E adesso Brasile non c'è più e dobbiamo simpatizzare o portare gli azza a qualcun altro.
1: Sì.
4: Ed è venuto fuori Portogallo. In questo momento Cristiano Ronaldo
1: si sta toccando.
4: Esatto. Vabbè, okay. Vedremo.
0: Anche secondo la teoria complottistica dei colori della bandiera potrebbe vincere il Portogallo.
1: Qual è?
0: Che ogni anno i mondiali hanno dei colori particolari, i colori ufficiali, sì. E corrispondono da 12 anni a questa parte alla bandiera della squadra vincitrice o ai colori della maglietta, ma proprio col pantone.
2: È Chiara ha avuto un weekend difficile.
0: Si dice.
1: A me piace invece l'evoluzione tecnologica del pallone. Il pallone trionda, quello del mondiale attuale, ha i microchip, così se si perde un po' come il gatto, te lo riportano a casa.
4: Bello.
1: No?
2: E che sente anche se tre capelli hanno sfiorato il pallone.
1: Sì, tu pensa alla tecnologia fin dove arriva.
0: Ragazzi,
3: i Simpson,
0: microchip.
3: I Simpson hanno previsto la finale Messico contro il Portogallo 20 anni fa.
1: Sì, ma il Messico
4: è uscito stanotte.
2: Uscito stanotte.
4: Portogallo c'è ancora. Attenzione però, perché il Portogallo gioca stasera, potrebbe già uscire.
3: Ragazzi,
4: anche stasera.
3: Potrebbe essere ripescato.
1: Voi ditemi chi volete che vinca, io faccio una telefonata infantile.
0: Tanto adesso un attimo, no?
2: Questa va raccontata.
1: Questa va raccontata. Praticamente, lo facciamo dopo.
0: Insieme agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello. Buongiorno a tutti ragazzi, 331-8090-101, è già partita la musica. Buongiorno a Edu Mondino in regia. Buongiorno a Matteo Torre in produzione. Buongiorno a tutti voi.

0: canzone Bruno Mars, che nella sua casa Uptown Funk,
1: sì,
0: c'ha un botto di robe bellissime.
1: Ma
0: una villa.
1: Ma ce l'ha un terrazzo?
0: Ha un rifugio protetto da 6 milioni e mezzo di dollari.
1: Non mi interessa. Di questi tempi l'importante è avere un terrazzo, perché è stato il weekend del terrazzo de ultimo.
0: De ultimo. Intanto iniziamo subito a buttare lì ai nostri amici al 331 80 90 101. Qual è quella caratteristica di casa vostra per cui tutti vi vengono a trovare?
1: E può essere anche un terrazzo, può essere il fatto che voi abbiate l'abbonamento alla Pay TV, quella che vi fa vedere tutte le partite dei mondiali. Può essere che voi abbiate un tavolo da ping pong in cortile all'ombra, in maniera tale che d'estate, di domenica, si viene da voi. La piscina, chi ha la piscina, va, suonano tutti al campanello. Va.
0: Riccardo ha le prenotazioni praticamente.
2: È overbooking, ragazzi, è overbooking. Non ve lo dico, mi spiace.
0: Magari
2: prossimo voi anno
0: stessi
2: se
0: siete bravissimi a fare i massaggi, quindi arrivano sempre lì un po' acciaccati.
1: Oppure dalla piscina di Riccardo si può scorgere anche la vicina di casa in bikini, come l'altra volta era successo.
2: Ma stai, ma c'è sempre? Ma c'è non sempre diciamo lei? Cose fuorvianti.
1: Non diciamo cose fuorvianti.
2: Non è vero.
0: Ma è un terrazzo che ha tenuto banco, che è stato protagonista nel weekend.
1: Allora, Tor Vergata, grandissimo successo, 250.000 persone, inutile che ve la racconto, l'avete visto dappertutto, il concerto di Ultimo. E questo terrazzo che godeva di una visuale bellissima, al punto tale che era stato oggetto di interesse anche da parte dei telegiornali nei giorni scorsi. Da qui si vede bene tutto, e allora questa casa è diventata obiettivo di amici, conoscenti.
0: Gente truffa, che era lì da due settimane in tenda, lui bello bello da casa sua si è messo sul terrazzo con un bello spritz.
1: Ma non basta il terrazzo a disposizione degli amici, lo spritz, il cocktail, questo si è inventato la diretta streaming. Io non so, siamo ai limiti della legalità o siamo oltre la legalità.
0: Ognuno da casa sua, faccio vedere la vista da
1: ripreso,
0: casa.
1: Ha ripreso il concerto, lo ha dato in diretta streaming, ma non per gli amici che ti occupano il terrazzo.
3: Per tutti.
1: Si sono connessi in 2 milioni di persone.
4: Al profilo di questo tizio?
1: Sì.
0: Con la visuale, quindi erano 2 milioni 250 mila.
1: Ragazzi, ha fatto più share di un programma che era in TV contemporaneamente.
2: Certo. È vero.
5: Però assurdo. Paga l'IMU su Ultimo lui, eh?
1: Come?
5: Paga l'IMU su Ultimo.
1: Paga l'IMU su Ultimo.
4: No, si è fatta anche ironia perché erano, mi sembra, 6 le zone che in gergo si chiamano pit, che sono solitamente, appunto, immaginate dei recinti concentrici. Pit 1 è quello più a ridosso del palco e via via a uscire. Allora c'è chi dice che nel pit 6 erano addirittura in un cap diverso un codice al codice d'avvento postale diverso rispetto ai primi cinque.
1: Al sesto pit cambia
0: il cap. I primi saranno gli ultimi, però, in questo caso.
4: Va bene, devo dire che questa variante è abbastanza comune per quanto riguarda gli stadi. Ci sono molti stadi, anche noti, anche grandi, non necessariamente di campetti, in Italia, che hanno appunto case
0: con la visuale giusta,
4: la visuale perfetta proprio. Anche alberghi a Siena, c'è un albergo proprio che è a picco sullo stadio, quindi molti prendevano la camera, insomma,
1: per il giorno
4: del partitone, per fare due piccioni con una fava. Però il concerto solitamente succede di meno.
1: Esatto, nessuno fa mai la radiocronaca.
0: Però ognuno di noi ha un amico scroccone, tu lo sai bene, Cristiano Militello.
2: Amici scrocconi, non lui, eh.
0: Esatto, no. E non serve avere un terrazzo con vista sul concerto di Ultimo.
1: Basta una semplice moglie che sappia cucinare bene.
0: C'è per una fare caratteristica in modo, per cui tutti vengono a trovarvi. Qual è?
6: Ciao ragazzi, Marco da Parma. Vengo da casa mia, c'ho un bagno 5 metri per 4, doccia con radio incorporata e idromassaggio. Tutti vogliono venire a casa mia.
0: Si fanno
2: casa sua a fare la doccia.
4: Casa sono i bagni pulsi.
1: Sì, sì, sì, sì, c'è il turno per il bidet, sai?
7: Mamma mia. Il motivo per cui mi vengono tutti a trovare nel mio paesino, cioè le mie amiche, o meglio, si fa sempre, se si fa qualcosa si fa a casa mia, è perché ho il giardino e soprattutto l'aria condizionata.
1: Già, da me vengono per il mio allevamento di zanzare in questa stagione.
4: Venerdì
1: venite a
4: trovarmi.
1: Guarda
4: di disinfestare, per cortesia.
0: Tu sei quello, salite a vedere la mia collezione di zanzare.
1: Sì, esatto, proprio così.
0: Eila, questo ritmo spagnoleggiante con Samurai J, la caratteristica di casa vostra per cui tutti vengono a trovarvi, raccontatecela.

0: 5 Paranoia con Samurai J nel lunedì mattina di R101, 7 e 19, quella caratteristica di casa vostra per cui tutti vi vengono a trovare. Qual è?
1: La mia casa vista sulle colline del Chianti e soprattutto sul castello di Broleo, vino eccellente e salame nostrano allora. Voglio dire.
0: Indirizzo subito.
2: Lo stagione in casa proprio del salame. Vabbè, però se dovete far così cambiamo argomento subito, perché io fino alle 9 a sbavare così non ce la faccio.
3: No, aspetta, c'è il misantropo di turno che dice assolutamente niente, infatti non ho mai ospiti ed è bellissimo.
2: Ma è il nonnino di Up.
0: Però vedrai che lui va a casa di qualcuno per scroccare qualcosa, sicuramente.
2: Va bene.
0: 331 80 90 101, le vostre storie, le vostre voci. Vi aspettiamo qui.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Siamo la banda di R101, la vostra compagnia, il vostro risveglio quotidiano in radio, in TV sul canale 67 del digitale terrestre o ovunque siate attraverso la nostra app. Potete ascoltarci, guardarci ed è gratis.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
7: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì sì, come no.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
19: GWM, go with more.
20: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
21: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
22: Ma che felicità scodinzolare.
21: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
23: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
24: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
23: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
0: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: R101 Meteo.
3: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: nubi sparse al nord-est con isolate piogge nel nord dell'Alto Adige, qualche annuvolamento sparso anche nel medio Adriatico con temporali che potrebbero lambire le coste delle Marche settentrionali. Più soleggiato invece nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle prealpi orientali e lungo l'Appennino centro-meridionale, in locale estensione alle pianure delle Venezie entro sera. Temperature stazionarie o in leggero aumento con punte di 35-37 gradi in pianura padana, zone interne e tirreniche della penisola e sulle isole. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ligabue, il giorno dei giorni su R101, in questo weekend ce ne siamo tolti un paio, dei giorni incredibili della vita,
1: cioè?
0: Il giorno del matrimonio di Taylor Swift, di Aurora Ramazzotti.
2: Sì, ecco. Aspettavamo tutti con ansia.
3: Con ansia.
0: Esatto, non ne dobbiamo più parlare, ragazzi. Il concerto di Ultimo, per cui c'era gente in attesa da settimane. E c'è chi invece se l'è goduto dal terrazzo, dal famoso ormai terrazzo di questo personaggio che abita proprio lì davanti.
3: E da lì siamo partiti per chiedervi: casa vostra, perché la gente ci viene volentieri? Perché dovete rimbalzare le prenotazioni?
0: Sentiamo!
4: Ciao sciamannati, Giorgio da Reinate.
0: Buongiorno.
4: A me penso che vengano a trovare per la nostra simpatia. Mm-hmm. Poi il fatto che abbiamo un giardino, un angolo barbecue, una piscina e mia moglie sa cucinare benissimo. Non credo siano i fattori scatenanti per
3: cui
4: viene tanta gente.
3: No,
2: ciao!
3: Senti, Chiara, che numero ha questo simpaticissimo?
2: Quanto dista l'Ainate da qua?
0: È un attimo, un tiro d'ora di schioppo
2: circa, vabbè. Oh, volevo dare una notizia altrettanto inutile a tutta l'agenda mondana che ha sciorinato Chiara poc'anzi. Cioè che mio padre, che vive a Roma, confina con il padre di Ultimo.
3: Dai!
5: No, veramente.
2: Confina col penultimo.
3: Quindi hai problemi di... Hai problemi con le foglie che vanno di là, chi deve tagliare
2: ci
3: i rami?
2: Ci sono state mezze beghe che ora non vi sto qui a dire per non alimentare, diciamo. Certo, certo. Gossip.
3: Adesso tutti vorranno andare a trovare tuo padre.
0: Esatto, per vedere il padre di Ultimo. Andrà a trovarlo il padre ogni tanto. Ultimo.
3: Il padre di Ultimo sa che tuo papà era un ex pugile?
2: Non lo so, me gliel'ha fatto capire. Sono stati un paio di momenti.
3: Sentite così, questo vabbè, che ha scritto. Allora dice: ho una moglie bellissima, vengono tutti a casa mia quando io non ci sono.
5: No, cioè, ma questa è una storia triste.
3: Lo so,
2: storia triste.
3: Ti ci riconosci, no, Riccardo?
2: Sì, non è inedita, devo dire.
0: Ma attenzione, signori, oltre agli ospiti che hanno visto il concerto da casa sua, dal suo famoso terrazzo, e le 2 milioni di persone che l'hanno seguito in streaming, è qui con noi il proprietario del terrazzo di Ultimo.
5: Oh, l'abbiamo chiamato, eccolo qua.
0: Sentiamo.
6: C'è ancora il terrazzo, vedo tutto.
5: Oddio.
6: Ho visto il concerto di Ultimo.
5: Sì.
6: Ma poi si sono girati verso di me e ho visto e urlato: Ultimo e ultimeremo.
2: Ma quindi
5: un po' meno concitazione magari,
2: sì,
5: per questa cosa.
2: Rinverdisce la grande tradizione dei terrazzi romani, diciamo.
3: Poi ha anche cucinato, e ha detto: spezzeremo le reni alla gricia. Sì, ha detto anche questo.
6: Tanti alici, tanto onore in questa giornata dedicata a un artista italiano che riesce a riempire le piazze. Non solo io, sono diverso.
5: Certo.
6: Siamo diversi.
5: Sì.
6: Ho 2 milioni di voti.
2: 2 milioni di follower.
0: Quello sì. Da sabato sicuramente.
6: Io ho iniziato con il partito dei Pooh.
5: Sì.
2: Cioè?
6: Noi che abbiamo riempito i teatri di Pucci.
5: Tutto torna. Tutto torna.
6: Noi abbiamo visto concerti e goduto per la patria artisti italiani paganti.
0: Grazie.
6: Meglio vivere un giorno da Ultimi che 100 da Alfa.
5: Basta. Questi slogan
6: delle tribune,
2: che 100 da Mammut.
6: Quando c'era Ultimo, le ultime file sentivano
5: le
6: e quindi salta vinci e salta vinceremo.
5: No.
0: Grazie per aver ospitato anche noi sul suo terrazzo.
6: Salda vinci e salda vinci.
2: Meno male che non ha detto: tornate al vostro paese.
6: Oh, ma
0: qual è la caratteristica
6: paese
0: di casa vostra per cui tutti vengono a

Cyrus con Liz dei Buckingham e Mick Fleetwood dei Fleetwood Mac. Secrets su R101. E qual è il segreto per cui tutti vengono a trovarvi? Qual è la caratteristica di casa vostra per cui alla fine avete spesso tantissimi ospiti? Ce lo state raccontando? Continuate a farlo al 331 80 90 101.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Beh, parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
2: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
3: È buono! È Yomo!
4: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: 100%.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina, da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro, TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
4: Si ricomincia anche questa settimana con le belle, buone, sane abitudini di R101. Siete voi a scegliere una canzone ogni ora? Fatelo con il 331 80 90 101.
5: E poiché quello che vi viene chiesto è la canzone che vi fa stare bene dell'estate, ecco che allora siete coerenti con questo messaggio.
4: Questa ci sta tutta.
6: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Ricky Martin, La Vida Loca. Ciao Federica.
4: Ehi là, La Vida Loca su R101 con Ricky Martin. A casa ha un acquario da 25.000 litri, il bel Ricky.
5: Facciamolo bollire.

0: Vida Loca con Ricky Martin, la canzone che ti fa stare bene, e Stiva che ti fa stare bene qui su R101. Continuate a proporci la vostra al 331 80 90 101. Ho 25.000 litri di acquario, sono tantissima roba. Uno non va all'acquario di Genova, va a casa di Ricky Martin.
1: Sai che zuppa di pesce ti viene fuori?
0: Dal salotto fino in camera da letto possono girare i pesci a casa di Ricky.
2: Hai gettato nello sconforto.
0: È perché ci sono quelle caratteristiche che portano gli amici a venirti
1: casa
0: a trovare
1: tua.
0: A Tor Vergata tantissimi sono andati a trovare il personaggio, quel ragazzo che ha un terrazzo vista concerto di Ultimo. 2 milioni di persone l'hanno seguito in streaming con la webcam sul terrazzo.
2: Ma so gente che si è offerta fisicamente per andare a vedere.
0: Anche sì, gli hanno offerto la qualunque.
1: Sì. Vabbè, è un po' quello che succede a Monte Carlo per il Gran Premio, no? Solo che lì le terrazze sono tantissime.
2: Certo.
1: Gli sponsor addirittura le opzionano di anno in anno pagandole tantissimo.
2: Anche al Palio di Siena.
1: Ecco, vedi.
2: Succede così.
0: E qual è la caratteristica di casa vostra per cui tutti vi vengono a trovare? Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
3: Sono Maria da Napoli. Un figlio maschio, una figlia femmina, e gli amichetti vengono volentieri a casa mia perché giù in garage ho praticamente una sala giochi.
0: Bello.
3: Flipper, biliardina, ping pong, PlayStation e altri giochi vari, perché mio marito si occupa di questo, quindi è come una sala giochi senza dover pagare un gettone.
1: Che
3: buona
1: bella
3: giornata ragazzi.
0: Brava. Che bello.
1: Allora, ti sei fatto un oratorio improprio.
4: Sì, c'era un telefilm, scusate, si chiamava Il mio amico Ricky, degli anni 80, me lo ricordo per il titolo anche. E dove appunto era l'amico ricco, della famiglia ricca, che si poteva permettere tutta questa serie di giochi. Aveva sempre casa piena perché si andava. E quindi mi ha ricordato quello, brava.
2: Volevo chiedere alla signora se ci può rimandare il messaggio intestandolo con inserire il gettone. Si gioca.
4: È vero.
2: Vola.
0: Attenzione Paolo, c'è un invito per te.
1: Wow.
5: Lo banda, noi abbiamo sempre gli amici a cena o a pranzo, perché oltre al fatto che mio marito è bravissimo a cucinare, soprattutto piatti della cucina romana, siamo appassionati di vino. Quindi cene, pranzi, abbiamo sempre delle ottime bottiglie di vino. Quindi Paolo, ti aspettiamo. Bene. Ciao Erika da Pisa.
1: Fate anche pranzi di lavoro a Roma, dalle parti di Roma, pare aver capito. Arriviamo. Allora,
0: come Pisa.
1: Torniamo. Ho sentito bene, era parso Roma a me.
2: Sei già ubriaco per quello.
1: Per favore.
0: È passato,
1: ragazzi,
0: da Nadia.
1: Ho una cosa importante da dire.
0: Dica.
1: Ieri si è giocato Messico-Inghilterra, c'è stata una conferenza stampa pre-partita che ha fatto un pochino sorridere, perché un giornalista tra i tanti ha chiesto all'allenatore inglese se fosse vero che loro prendevano pastiglie di Viagra per aiutarsi a sopportare le altitudini dello stadio Azteca, perché dovete sapere che Città del Messico è sul livello del mare. Stadio è a 2000 metri, ci sono ascensori che ti portano su, è così che funziona, credo, no Cristiano? Ecco, cosa accade? Che in altura manca ossigeno e quindi sembra, qualcuno ha sostenuto, che la nazionale inglese facesse uso di Viagra per aumentare la performance cardiaca, che invece avrebbe subito scompensi.
0: Beh, sì, lì in realtà automaticamente ti consigliano di masticare le foglie di coca.
1: Hanno riso tutti.
2: E prima di rispondere l'allenatore si è staccato da uno steward con cui stava accoppiando. Ha detto scusi. Un attimo, sono da lei.
0: Ma serve qualcosa per tirarsi su, perché sennò crollano tutti al 20° minuto.
2: Cosa hai detto tu? Che?
1: L'agenzia, no, lui ha riso, ma l'agenzia mondiale antidoping, la WADA, quella che molto spesso radia per la vita gli atleti che vengono trovati e pescati in flagrante.
2: Proce lo sa bene.
1: Proce lo sa, per questa agenzia dice: bah, c'è non è vero innanzitutto che gli inglesi ne fanno uso, e se mai potesse essere d'aiuto, questo avverrebbe soltanto se ci fossero le partite a 4000 metri di quota, non a 2000.
0: A 2000 e mezzo pastiglia.
1: Se vai a giocare a 2000 metri e prendi il Viagra, puoi trarne un beneficio.
4: Bene, e figurati fuori giochi millimetrici come diventano.
2: Diventa improbabile. Comunque, fatto sta che l'Inghilterra ha vinto contando su 33 gambe anziché 22.
1: Esatto. Poverini, erano già in fuorigioco dalla propria difesa.
2: Vabbè.
0: Eravamo anche rimasti appesi. Non so se c'è tempo.
2: Dove?
0: Facciamo prima il tortorello la challenge sul calciatore che era stato ammonito, poi graziato.
1: Ah, cioè, quella roba lì è grave, quella
2: senza,
1: roba
2: senza precedenti.
1: Merita un episodio a sé, lo vogliamo, ce l'abbiamo il tempo? Ce l'abbiamo.
2: Allora, praticamente è successo che durante Stati Uniti-Bosnia l'arbitro è stato richiamato al VAR dopo un contrasto di gioco ed è stato espulso un attaccante statunitense che si chiama Balogun, ok? Lì per lì, insomma, niente da dire, poi la decisione è stata accolta. Espulso. Fatto sta che invece ieri la FIFA
1: e avrebbe dovuto saltare la partita prossima.
2: Avrebbe dovuto saltare la partita prossima contro il Belgio.
1: Sì.
2: Ieri la FIFA, ricorrendo a un articolo del suo statuto, praticamente ha graziato. Il New York Times dice che c'è stata una telefonata di Trump, un intervento di Trump.
1: Trump ha ringraziato sui suoi social, ha ringraziato Infantino lo Zerbino.
0: Lo Zampino, sì, c'è. Sì.
2: Ecco, allora dovete sapere che la FIFA, così, una decisione senza precedenti,
0: pazzesco,
2: ha trasformato la squalifica del giocatore nella misura di un anno in prova, cioè come ha carcerati praticamente. Cioè, se questo calciatore commetterà un altro fallo simile da ora in poi, allora scatterà la squalifica.
0: Ma
1: quindi una
0: assurdo,
1: cosa mai successa.
0: Non ha senso.
2: Sì,
1: in seguito a una telefonata di Trump, questo calciatore
4: giocherà,
1: americano giocherà.
2: Federazione belga ovviamente è pronta a mille ricorsi, insomma, perché giustamente gli ha opposto tutta una serie di regolamenti.
0: Ragazzi, mi ha telefonato Trump per togliere il Tortorella Challenge, ma noi non ci pieghiamo.
4: Una cosa buona stava facendo.
0: Io la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Mi piegavo.

0: anche, c'è Francesco Gabbani, è arrivato qui proprio puntuale per il Tortorella Challenge, ragazzi. Si ricomincia.
1: Serve un ordine restrittivo per il Tortorella Challenge, ma nell'attesa siamo costretti a subirlo e a fingere di riderne, perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che avrà avuto il tempo durante il fine settimana di pensarne un'altra delle sue. E voi che arrivate in massa al 331 80 90 101, pronti a rispondere.
0: Ho aiutato un amico che sta preparando l'esame orale della maturità a studiare un personaggio dell'antica Grecia che andava matto per le previsioni del tempo.
2: Chi è?
0: Prometeo.
1: Prometi che non ne fai più di questa, di questo tenore.
0: 331. Non posso preomettertelo.
1: 331 80 90 101. Avete capito come siamo messi? Quindi
0: basta
1: molto
0: fare
1: male.
0: La peggiore mai sentita in vita vostra. Non è che dovete andare troppo in là.
1: Vi aspettiamo. Dopo le news c'è il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Sale ad almeno 10 morti e 46 feriti il bilancio del massiccio attacco russo condotto nella notte su Kiev. Colpiti edifici residenziali. È il secondo raid in pochi giorni sulla capitale ucraina in una settimana. Attesa per il vertice NATO ad Ankara di mercoledì. Ci sarà anche il presidente Trump. Incontrerà l'omologo Zelensky, poi contatterà il leader russo Putin. Nuovo schiaffo del leader degli Stati Uniti per Meloni, serve un ordine restrittivo, scrive sul suo social Truth, postando un meme che raffigura la premier italiana in adorazione davanti a lui. Palazzo Chigi irritato, è l'ennesima provocazione, ma non rispondiamo a Trump. A Teheran il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana uccisa il 28 febbraio scorso nei raid di Stati Uniti e Israele. La bara portata in processione per le vie della capitale. Il rito durerà 10-12 ore. Anche oggi manca il suo successore Mojtaba Khamenei. Sarà interrogato questa mattina nel carcere San Vittore di Milano il 22enne ivoriano, arrestato sabato dopo aver accoltellato un uomo di 55 anni in un bar in zona San Siro. Il giovane deve rispondere di tentato omicidio. La vittima, scelta a caso dall'aggressore, resta gravissima, ricoverata al Niguarda. Doppia tragedia domenica a Romagnano, in provincia di Novara. Il padre e lo zio di una bambina di 6 anni, vedendola in difficoltà, si sono buttati nelle acque del fiume Sesia, ma sono stati trascinati via dalla corrente e sono morti. La piccola è stata portata a riva da un altro familiare. Altre 5 vittime in poche ore per episodi simili tra Piemonte, Lombardia, Toscana e Sicilia. Calcio, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale del mondiale. Troverà sabato prossimo la Norvegia, che ha eliminato clamorosamente 2-1 il Brasile. Questa sera altro ottavo con Portogallo-Spagna dalle 21. Tennis, il numero uno del mondo Sinner a Wimbledon ha sconfitto il giapponese Mochizuki in 3 set e vola ai quarti. Avanzano anche Cobolli e Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, 5 km di coda per incidente tra l'immigrazione.

0: Missione sulla A26 e Genova Aeroporto. Sulla A1 direttissima verso Firenze, rallentamenti per incidente tra la variante di Varico e Firenzuola. Sulla A1 verso Milano, 1 chilometro di coda per incidente tra Ferentino e Colleferro. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, corsia chiusa per lavori all'incrocio a Betone verso l'incrocio Passo del Brennero, confine con l'Austria. Prudenza e buon viaggio.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: nonostante sia lunedì, ricomincia il Tortorella Challenge. 8:04, siete pronti?
1: No, dai, facciamo finta di essere pronti, dai, va bene. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
0: È quello, vi inventate anche delle sigle alternative, non va basta quella ufficiale del challenge. Provate a buttare lì altre creazioni, tipo questa.
2: Devi crederci, ci sarà un programma migliore al posto di questo orrore. Sarà una battuta più bella qui al Tortorella. Ciao, Donatella da Torino.
0: Ma Donatella, ma era stupenda.
1: Soprattutto questa illusione collettiva, ci sarà una cosa migliore. Vabbè.
3: Sì, oggi poi ha messo anche di mezzo la mitologia greca.
0: Chissà come andrà l'esame del mio amico. L'ho aiutato a studiare il personaggio greco che impazziva per le previsioni del tempo.
4: Chi era?
0: Prometeo.
1: Prometeo.
5: Chiara.
0: Oh, Pupo, buongiorno.
3: Mancava lui.
5: Sì. Ancora che faccio l'esame io,
4: Ancora.
0: Beh, ma l'hai appena fatto, è finito.
3: Cosa
0: no?
3: fai? La transaminasi, tra un po' è ottobre.
1: Anche lui è un personaggio mitologico. Il Pupo è metà uomo e metà.
0: Vero.
1: Metà uomo, basta.
5: In Russia.
0: Ed è il personaggio schierato da Leonardo Fiaschi come giudice di gara papabile, giusto Pupo?
5: Allora, sì, ho fatto l'esame, io che sono qui in Russia a studiare. Ho fatto poi gli esami, ho fatto gli scritti e gli Urali. Oggi c'ho gli Urali.
1: Gli Urali.
0: Bene.
3: Vabbè.
0: A casa di Riccardo Russo invece c'è qualcun altro che vorrebbe provare a diventare il giudice ufficiale per il challenge di oggi. Chi c'è?
6: Buongiorno, sono Giuliacci, vi dico che è prevista della tempesta, grazie di battute brutte.
0: Qua ci azzeccano entrambi, voi chi votate? Pupo o Giuliacci?
3: No, Giuliacci.
4: Io voterei Pupo.
1: Dai, sto giro Giuliacci, dai. Sto giro Giuliacci.
4: Proprio oggi.
1: Facciamolo lavorare sto Riccardo.
6: Va bene.
0: E allora tra poco Giuliacci sarà il giudice di gara. Mi dispiace Pupo, sarà per la prossima, così hai più tempo per prepararti agli esami.
3: Vai a ripassare, vai.
5: Tanto lui dice solo piove, ma non dice altro lui.
0: Esatto. Mancate solo voi allora al 331 80 90 101 con la vostra battuta più brutta del giorno, mentre qui arrivano altri due personaggi che spesso vengono a fare da giudici di gara, J-Ax e Fedez, con Vorrei ma non posso.

0: siete? J-Ax e Fedez, non passa la voglia di cantare. Sei contento, Cristiano?
1: Cifra.
0: A noi non passerà mai la voglia del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: gente.
1: Vabbè, questo brutto, lo brutto. Dici te.
2: È vero, Luciano? È d'accordo anche Spalletti sul fatto che non ci libereremo mai del Tortorella Challenge.
1: Possiamo solo sperare in una pausa estiva che tra qualche settimana finalmente ci sarà, ma per adesso ci tocca desorbirlo.
3: I VIP, i giudici fanno a gara per venire a giudicare il challenge. Oggi tra Pupo e Giuliacci l'ha avuta vinta il nostro meteorologo Giuliacci.
4: Buongiorno. Si prevedono forti perturbazioni
3: a casa di Riccardo Russo
4: tutto lo stivale per il prossimo quarto d'ora.
3: Guarda che Pupo quando si arrabbia.
1: Sì, sempre ubriaco però, Giuliano.
4: Non è detto che lo sia.
1: Sì, ma era
3: originale. Perché ho aiutato un amico a studiare il personaggio della mitologia greca che adorava le previsioni del tempo. Prometeo. Ma
4: bella,
3: ragazzi,
4: bella.
1: Aiuto.
3: È arrivato di tutto. Se la trova bella Giuliacci vuol dire che non posso vincere. Tra quelle arrivate con i nostri amici, secondo me qualcuna potrebbe essere perfetta per la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Sentiamovi.
3: Cominciamo così.
0: Ciao. Io comunque ieri sera sono andata in un locale e non c'era nessuno. Ciao ragazzi, buona giornata, Daniela da Genova.
3: Ciao Daniela.
1: Daniela, io ho capito che a Genova risparmiate, però usare ste battute.
2: Sì, veramente.
3: E non è ancora
1: quella di Nettuno, che di che anno può essere quella di Nettuno? Non c'era Nettuno.
2: Nettuno era già vecchia quando
4: ai tempi dei greci.
2: Bramieri e D'Apporto se la rimpallavano l'un l'altro.
1: Sì, è possibile. Poi
3: poi continuano gli amici, sentite.
5: Per il Tortorella Challenge, Theo D'Andrea, una battuta da per Teo. Cristiano Michello, poi dirà l'anno in cui è stata recitata la prima volta. Il figlio di Zeus si presenta agli esami di Stato, quando arriva davanti al professore, il professore dice: ma sei Perseo? E lui risponde: 36.
2: Allora, questa è un bel Achille campanile, tragedie in due battute, alla fine degli anni 30.
1: Qual è il personaggio della mitologia che faceva le telecronache?
2: Vai.
1: Il Minotaveri.
4: Questa è bella, potrebbe vincere.
3: Eh no, Giuliacci, questa non la deve prendere in considerazione, lei deve valutare gli sfidanti. E attenzione al terzo piccolo sfidante. Io sono esplosa prima, vai.
6: Ciao Ericinfuno, sono Francesco. Ho 7 anni, sono di Ori e questa è la mia battuta. Un uomo dice al telefono a un pilota di un aereo. E il pilota di un dell'aereo dice: pronto, dica pure. E l'uomo dice: pure.
1: Cosa c'entra l'aereo e il pilota?
2: Ah, vabbè.
1: Già uno che chiama il pilota al telefono,
2: certo,
1: mentre quello è là, dica pure.
2: E quello gli risponde poi.
1: Sì, esatto.
3: Bravissimo. È di Orio, vedi?
4: È di Orio al serio. Dove è di serio, sì, però non c'è niente.
2: Più Orio che serio, direi.
4: Sì.
1: Wow, avanti.
3: Vai.
6: Ciao. Questa è la mia battuta per il Tortorella.
3: Vai.
6: Un orso e un panda stanno parlando.
3: Sì.
6: L'orso dice al panda: tu sei stupanda. il panda: e tu sei meraviglioso.
3: Bella.
6: Ciao
3: da Bergamo.
2: Stupanda e meraviglioso.
1: Vai a fare amici a Orio, tanto siete vicini.
3: Sì, è vero.
1: La mano è Bergamo
2: e come sentite, non ci sono solo i bergamaschi adulti, c'è anche proprio una nuova colonia di bergamaschi inermi.
3: Sono quelli che crescendo bene.
1: Sono quelli che quando nascono hanno già la maglietta dell'Atalanta, perché in ospedale gli viene portata.
3: Vabbè. Ma è Giuliacci che ha il potere di decidere chi vince oggi.
4: Buongiorno. Ma cosa decide sta bevendo continuamente?
7: L'anticiclone ha portato grandine un po' dappertutto.
4: Ma stai zitto, stai.
7: Italia, grandine
4: non vuoi sbarlabio,
3: Pupo, non puoi. Non sei stato scelto.
4: Ecco. Quindi... Allora scusate, vi voglio dire che se piove io sono l'ultimo a saperlo.
1: Sì,
3: certo.
4: Rimanendo battute belle.
7: The winner is, direi the winner.
3: Grazie, Giuliacci.
6: Ho 7 anni, sono di Ori e questa è la mia battuta. Un uomo dice al telefono a un pilota di un aereo.
3: Sì.
6: E il pilota di un dell'aereo dice: pronto, dica pure. E l'uomo dice: pure.
1: Che bellissima, a me fa ridere. Ridere perché no, ma è la costruzione è carina perché
3: cioè, non te l'aspetti più.
1: Ha le caratteristiche della battuta effetto che ti porta tutta da un'altra parte. E poi poi ti stronca, ma ti stronca con qualcosa di, e invece qui c'è qualcosa, no?
2: Va bene,
8: Paolo,
2: va bene,
8: è così. Facile.
7: Cosa? Ah, quella di sabato, venerdì. Venerdì. Mamma mia.
2: Va bene, c'era Eschilo che aveva scritto anche Prometeo, sì, incatenato. Sì. Fine che noi speriamo faccia anche la nostra Tortorella.
3: E invece no, liberi tutti anche domani, intorno alle 8, per un altro Tortorella Challenge. Un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma adesso, tra pochissimo, Bim Bum Boomer. Quindi

0: quanto ci carica Ray con Where is my husband? Quasi quanto il Bim Bum Boomer. Ci siamo!
1: Bim Bum Boomer!
2: Bim Bum Boomer!
3: Popolo di boomer!
0: Viaggio nel tempo con Paolino Dini!
3: Certo che sì, vediamo un pochino quanto siete reattivi, pronti, preparati e se la vostra memoria è ancora bella arzilla per ricordare episodi e cose che risalgono alla vostra infanzia, alla vostra adolescenza, quella
4: un
3: dei
4: po' come
3: boom.
4: Le battute del Tortorella Challenge di oggi.
3: Le battute. Allora,
4: a proposito, sì? Paolo, prima di farti partire il tuo splendido spazio, il bambino di prima non era di Orio al serio, ma era di Oria Brindisi.
3: C'è un aeroporto anche là.
4: No. Tanta cittadina simile, insomma.
3: Allora, Cristiano, mi fa piacere che sia intervenuto anche tu, perché ho colto quello che è stato un tuo suggerimento della scorsa settimana. Non dico altro, faccio bene, semplicemente sentire un dialogo, uh-huh, un dialogo tratto da questa serie che vorrei tanto voi riusciste a ricordare e a riferircene. Ecco il dialogo.
5: Io avrei un piano migliore. Senti, perché non ti tuffi e cominci ad annegare?
6: E tu salti dentro e mi salvi?
5: No, anch'io mi tuffo e ti tengo sott'acqua, così sarei un eroe. Facciamo una cosa, hai una moneta? La lanceremo. È molto semplice, niente di più giusto. D'accordo? Testa vinco io, croce, perdi tu. Croce, tu perdi. A più tardi. Ah già, la moneta, dimenticavo.
3: Testa vinco io, croce, perdi tu. Vi ha detto qualcosa? Siete riusciti
0: un'immagine
3: a capire un
0: saltato
3: pochino,
0: fuori un flash.
3: Un flash. Allora, se qui ancora non ci siete arrivati, allora,
0: ci aiuti, ci dai un altro indizio.
3: Sì, è rivelatrice.
0: A noi giovani millennials.
3: È rivelatrice. L'indimenticabile sigla. Una produzione del 1972 in TV in Italia sul primo canale nel 1974. Vogliamo sapere il nome della serie e se vi va e se ci riuscite. Anche dei protagonisti. Non vi dico quanti sono, altrimenti sarebbe ulteriormente rivelatore. Ok?
0: È buio totale.
3: Che serie era? Chi erano loro? 331 80 90 101. Tra poco tocca a voi rispondere esattamente al Bim Bum Boomer.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Subito l'app di R101, gratuitamente ci potete ascoltare e guardare tutto il giorno, come potete fare dalla radio o dalla TV. Il canale è il 67 del digitale terrestre. Vi aspettiamo qui.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 10 gennaio 74, il giorno in cui andò in onda sulla Rai la prima puntata del programma che abbiamo riscoperto grazie al viaggio nel tempo che facciamo ogni lunedì con Paolo Dini. Ci riporta indietro con il Bim Boom Boomer.
1: Allora, da una parte a volte pensiamo di farvele troppo facili, dall'altra è bello vedervi rispondere in numerosissimi, come in questo caso dove abbiamo forse toccato il record di partecipazione. Non pochissimi hanno sbagliato, perché questa cosa era entrata nel mito collettivo.
0: Si è confuso.
1: Abbiamo cercato di aiutarvi facendovi ascoltare questa base musicale, che poi ne era la sigla di questa serie. E questo vi ha aiutato tantissimo, perché è una melodia che tutti quanti ricordano.
0: Pensavo un pezzo di Eminem, un inizio di...
2: ci stava,
1: poteva anche sembrare, sì. Vi abbiamo chiesto quale serie era, il nome, chi erano i protagonisti, e voi avete risposto in massa in questo modo:
3: Danny Wilde e Lord Brett Sinclair.
1: Danny Wilde e Brett Sinclair.
4: Nome.
1: Sì, il papà di Bob Sinclair era.
2: Sì.
4: Nome dei personaggi.
1: Esatto, il nome dei personaggi interpretati da questi due attori. Mancano loro, sentiamo.
5: Ciao, Giada da Lucca. Attenta a quei due con Roger Moore, ma il secondo non me lo ricordo. Ciao. Ciao.
1: Avanti.
3: Attente a quei due, Tony Curtis e Roger Moore, e la musica è quella dei Persuaders.
1: Certo, perché sì, poi vi dico il perché. Sì. C'è un'altra?
6: Ciao, banda, Roberto da Roma. Una delle mie serie preferite era Attenti a quei due, con Tony Curtis e Roger Moore. Uno che aveva studiato in America, non mi ricordo. No, uno era Oxford, uno era Cambridge, se non ricordo male.
1: Sì, perché c'erano anche scene di canoa mentre in queste regate sfida che
4: questa
1: facevo...
4: sigla molto suggestiva, che sì, metteva lo schermo diviso in due con le foto, esatto, a partire da loro due neonati fino a loro due adulti.
1: Sarebbe bello nominarvi tutti e ringraziarvi per la partecipazione, ma siete centinaia.
5: Era Attenti a quei due, Roger Moore,
1: sì,
5: e Tony Curtis.
2: Allora
1: dammi il regalo.
2: Ma no, ma infatti,
7: ciao da Udine 101, dammi il regalo.
4: E lì arriviamo. Oh, visto che facciamo radio, che ne dite anche di citare due doppiatori storici?
1: Bravissimo, stavo per dirlo. Vai, vai, no, vai, fai tu.
4: Cioè, Roger Moore doppiato da Cesare Barbetti e Tony Curtis doppiato da Pino Locchi.
2: Mitico.
4: Che magari ha depistato qualcuno, perché anche la voce storica di Terence Hill, ad esempio,
1: esatto,
4: e che qualcuno avrà riconosciuto.
1: E di James Bond, perché la risposta giusta era questa: Attenti a quei due, Tony Curtis, Roger Moore. Roger Moore veniva da un'altra serie fortunata, Il Santo, in cui faceva Simon Templar, un ladro gentiluomo sullo stile di Arsenio Lupin, ambientato poi ovviamente in un secolo diverso.
0: Però mette l'ansia sta
1: base, ragioniamo un secondo. Roger Moore avrebbe poi fatto, con la voce in alcuni casi di Pino Locchi, per 5 volte l'agente segreto 007.
0: Già,
1: successivamente,
0: sì.
1: Tony Curtis veniva già da un grande successo e qui impersonava un miliardario americano, incontrava un nobile inglese, ambientazioni sparse tra la Costa Smeralda, la Costa Azzurra, Londra, erano tutti e due pieni di soldi.
4: Di mercate.
1: E si trovavano. E si trovavano, Costa Lambro anche in alcuni casi.
4: Numero zero.
1: Esatto, e si trovavano coinvolti in situazioni rocambolesche, complotti, e riuscivano a risolvere. Uno girava in Ferrari, l'altro in Aston Martin. Non mancavano loro
0: Martin gialla banana.
1: Non mancavano le risorse e le belle donne, per i quali avevano evidentemente un debole. Là uno tende a dire: beh, quante puntate, quante annate avrà fatto sta serie per rimare così
2: quante?
1: In testa? Una sola.
2: Ah,
1: 24 puntate, una sola stagione, ed entrano nel mito. Beh, con questa cosa di Attenti a quei due.
4: Parla di un'epoca in cui ovviamente i canali televisivi erano un cinquecentesimo di quelli che ci sono adesso.
0: Andò in onda dal 74 all'81 in Italia.
1: Sì,
0: una serie
4: replicata.
0: Anni.
1: Allora, la peculiarità italiana era anche i bravi dialoghisti, chi aveva adattato i testi, aveva aggiunto un sacco di battute, di giochi di parole, di tormentoni verbali, facendoli risultare molto più spiritosi di quanto non lo fossero nella versione inglese, nella versione originale, capito? Ed è questo dovuto anche il successo di Attenti a quei due. Bene.
0: Attenti al Bim Bum Boomer, che torna lunedì prossimo su R101.

Tucca Macarena, che bel titolo, già musicale di per sé, la nuova di Baby K, ritrovata su R101 alle 8.39. Come ogni giorno siamo qui per accompagnarvi ovunque stiate andando, in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: L'estate è fatta così. Ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire: lo faccio a settembre.
1: Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre, ma perché aspettare?
2: Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, vostra da 16.950 euro, con finanziamento scelta Kia, anche GPL.
3: Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. In the
11: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
20: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
21: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
22: Devi scegliere, cliccare
21: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare.
21: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Funziona?
1: Sì,
0: eccoci.
1: Sì, è tutto a posto.
0: 3:46. Funziona anche la canzone che ti fa stare bene. Ci mandate tantissimi titoli, le canzoni che avete nel cuore. Noi ne possiamo scegliere una ogni ora.
1: Bella.
0: E poi se ci portate a ballare siamo ancora più contenti. In questo momento in cui ci potete chiedere anche le canzoni estive che fanno stare bene,
2: sì, all'insegna, sì, del buon tempo.
1: Sì, esatto. Questo pezzo secondo me è come la O18. È perfetto.
2: Dai.
0: Dove allora andiamo?
3: E tu dove vai a ballare?
4: Vieni a ballare
1: Puglia, Puglia, Bari, andiamo tutti a Bari.
0: La versione
1: Puglia,
0: originale. Buongiorno Albano.
5: Uno sforzo incredibile perché riuscire a entrare nel tempo giusto è complicato.
0: Sentiamo subito chi c'è.
6: Ciao a tutti, sono Federica da Bari. Attualmente sono in spiaggia e la canzone che mi fa stare bene è Good Times degli Chic.
0: E allora alza il volume perché vogliamo far ballare tutta la spiaggia in Puglia. Oh, che bello, ci immaginiamo questa Alba sulle colline
1: di
0: piene di cime di rapa. Spiaggia in

0: della sua mamma Fiona May a Eugene, un centimetro più del 7-11 di Fiona.
1: E c'era un terrazzo che si affacciava sul record, che ha fatto la diretta streaming anche del record di Larissa.
0: 28 anni dopo, insomma, sangue non mente, la mela non è caduta, è caduta un centimetro dall'albero.
2: Esatto.
0: Ma adesso ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Oh. E via, via, via. Allora, eccoci qua, è partita la, come dire, la ridda di commenti su un'eliminazione abbastanza rumorosa, quella del Brasile, che fa sempre discutere. Allora, nel 1950 il mondiale è in Brasile, viene costruito lo stadio Maracanã, che ha un nome, perché così come San Siro è intitolato in realtà Meazza, il Maracanã è intitolato a un noto giornalista che si chiama Mario Figlio, molto legato
3: al figlio.
1: Non vedevo l'ora di dirla, Riccardo.
3: grazie.
1: Mondiali del 50 non vanno bene, c'è questa finale che diventa tragica, ma praticamente viene sconfitto dall'Uruguay, si parla di Maracanasso. Ok, il portiere Barbosa, che non aveva poi in realtà demeritato, ma in realtà viene visto come il capo espiatorio un po', e pensate che questo nome, questo personaggio, che poi è caduto in depressione, nel 94 la BBC prova a portarlo ospite nel ritiro della nazionale brasiliana, ma non lo fanno neanche entrare,
2: no,
1: per
2: davvero?
1: Paura che 44 anni dopo
2: hanno associato,
1: potesse portare
2: lui...
1: sfiga.
2: Oh, mamma mia.
1: Barbosa. Scopro invece che nel 1954 un'altra eliminazione, Brasile-Ungheria, passata alla storia come la battaglia di Berna, fratture, cartellini rossi ed espulsione, eccetera eccetera, c'era un tale che si chiamava Umberto Tozzi,
3: no,
1: nel Brasile.
0: È vero.
1: Umberto con la H, che viene espulso perché dà un calcio volante a Ungherese e poi si butta in ginocchio davanti all'arbitro chiedendo di non essere espulso. Per questo era Umberto Tozzi.
2: Quindi c'era Umberto Tozzi,
3: odio,
2: ma non c'è stata gloria in quel mondiale.
0: È vero.
3: Bravo.
1: Ecco,
3: bravo.
1: Giocò nella Lazio, mi dicono, tale Umberto Tozzi, il noto Matteo Torre. Va bene. Chiudiamo con l'ultimo, c'è la finale 98, Brasile-Francia, il mondiale si gioca in Francia, e il mondiale fu preceduto da forse quella che è la pubblicità sportiva più famosa del mondo. La nazionale brasiliana sta aspettando un aereo al gate, e quindi ci sono Ronaldo e Roberto Carlos che iniziano a palleggiare per annoiarsi, gioca bonito era lo slogan. È andata avanti per 3 anni nonostante la sconfitta in finale 3-0 opera della Francia. Cosa fu che archiviò questo spot notissimo, celebermo, che non veniva mai a noia? L'11 settembre cambiarono del 2011, cambiarono totalmente le 2001. Norme di sicurezza del 2001, grazie, le norme di sicurezza negli aeroporti, e quindi non era più ovviamente plausibile che una squadra mettesse a repentaglio, insomma,
2: questo non lo sapevo proprio.
1: Bene, ma adesso c'è un altro aneddoto mondiale, un ospite mondiale, una conduttrice mondiale, abbiamo la nostra Amara Venier.
3: A che finale?
4: Buongiorno i famoni.
2: Perché,
4: e allora,
2: i famoni?
0: Che abbiamo fatto?
4: Perché sì,
2: così.
4: È un modo per dirvi delle cose belle, Paolo.
3: Grazie.
4: Allora, che dite? Partiamo con gli ospiti?
3: Io direi, sì, vai, la carrellata.
4: Balleremo il tucal con le Harry Kane, che è appena arrivato dal Messico. E poi Filippa Lagerbach, che proverà a dire la sua prima parola in diretta internazionale.
1: Bocca al lupo.
4: Il dittatore di campagna Paul Pozzetto, e poi Malde Primitive ci racconterà perché dopo 90 anni che sta in Italia parla mezza parola in italiano.
3: È verissimo.
4: Mario Sechi ci racconterà di quando allo stadio riusciva a vedere i due portieri in campo contemporaneamente.
3: Lo sapevo.
1: Io andrei.
4: L'allenatore superdotato Carletto Trentalancelotti, e poi il calciatore mezzo napoletano mezzo brasiliano Neymar fuori.
1: È vero, tra l'altro.
0: C'è Neymar fuori.
4: Francesco Terga, poi da Amici, la cantante sputata, ci canterà Lavati bene.
1: Chi è costei?
0: La nuova.
4: L'attore preferito da Paolo Dini, Pierfrancesco fa il vino, e poi noi, Pierluigi Diaco, pensate, farà mangiare la segatura in diretta a una persona nel pubblico.
3: La cosa più bella e divertente che ha fatto.
4: E per finire Paola Tapinassi ci parlerà della lenta trasformazione di Holland in Floriana del Grande Fratello.
1: Grazie Amara.
4: Questo
0: E altro?
4: Vabbè.
0: Domenica con Mara Venier. Passate pure a casa, ciao, di Leonardo Fiaschi se dovete dire qualcosa. Ora chiudiamo coi pinguini tattici nucleari. Dai! Yeah.

0: Sì,
1: beh, i pinguini di sto periodo servono, che c'è un caldo in casa.
2: Sono introvabili, però.
1: E allora vai con la sigla in WeWa! La banda
2: di RGTU. Voi buona giornata mondiale del bacio, quindi un bacio soprattutto a 50 Cent che fa gli anni oggi, Max Gazzè e Cristina D'Avena, grande, grande protagonista nel mercoledì del Procediamo che sta per partire qui su R101.
3: Se non ho capito male, è il compleanno anche di Marcello Zoara,
2: che non sarà in regia perché il nostro Giuseppe Milano ce l'hanno prelevato da qua.
0: Auguri Marcello, ne approfitto per dire, non c'entra un fico secco ma ve lo dico lo stesso, stasera in Piazza della Repubblica,
4: attenzione,
0: a Bonsacco, provincia, eccolo, di Pisa, mi saluta, sì, Cristiano Militello, quindi risate estive, ingresso libero e via via, sarò con la mia band, i Ponzacchini Tattici Nucleari.
2: La risposta è sì, saluto Cristiano Militello, Paolo, ciao, Dini, Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
5: Bye bye,
2: compresa questa.
3: Oggi è triste, Regina, c'ha il lutto al braccio oggi.
2: E Riccardo Russo.
4: A domani alle 5.
2: Alle
4: ciao.
2: 5 con il buongiornissimo. Grazie a Edu Mondino in regia. Grazie a Matteo Torre in produzione. Ora arriva tutta la ganga del pro.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo attacco di Trump a Meloni. Posta una foto meme sulla social Truth con la Premier e scrive: serve un ordine restrittivo. Solo due settimane fa il presidente americano, a seguito del vertice di Evian, era arrivato a dire che in Francia Meloni l'aveva implorato per uno scatto assieme. Sconcerto da Palazzo Chigi, ma non cederà alle provocazioni. Giorni cruciali ad Ankara, dove mercoledì è in programma il vertice NATO. Il segretario dell'Alleanza Rutte sintetizza sul tavolo spesa, produzione ucraina. E alla vigilia del summit il leader degli Stati Uniti, che arriverà in Turchia, sente Putin, poi incontrerà Zelensky. Si aggrava il bilancio delle vittime del massiccio raid russo su Kiev. Nel mirino edifici residenziali, almeno 11 morti e 46 feriti nella notte. È un crimine di guerra, scrive il sindaco della capitale ucraina. Caccia polacchi in volo dopo le minacce di Mosca. A Teheran la processione per i funerali di Ali Khamenei. La bara dell'Ayatollah e dei suoi familiari, uccisi il 28 febbraio scorso, attraversano le strade della capitale iraniana dopo la preghiera funebre di due giorni davanti ad una folla di centinaia di migliaia di persone. Sospesi per una settimana i colloqui con Washington. Blackout record a Cuba, senza elettricità il 72% dell'isola. Alla base della crisi ci sono 10 delle 16 unità termoelettriche nazionali attualmente fuori servizio per guasti o manutenzione, e inoltre diverse centrali galleggianti sono inattive a causa della carenza di combustibile. Calcio, l'Inghilterra vola ai quarti di finale del Mondiale superando il Messico per 3-2 nello storico stadio Azteca. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, gli inglesi troveranno la Norvegia, che ha eliminato il Brasile. Questa sera alle 21 Portogallo-Spagna e nella notte Stati Uniti-Belgio. Tennis, Jannik Sinner centra per la quinta volta consecutiva i quarti di finale a Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro ha superato il giapponese Shintaro Mochizuki. Avanzano anche Cobolli e Jasmine Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: LR 101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale, sulla A1 verso Milano, 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Ferentino e Anagni, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio variante di Torre a Mare verso Bari, prudenza e buon viaggio.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernando, questa secondo me è la puntata più bella della settimana.
1: Dai, Proce, alza sta serranda che c'è la signora fuori che aspetta dalle 5. Alzala.
2: Fernando, è tutto il fine settimana che ti aspetto.

0: 8 minuti dopo le 9 di mattina, avvio di settimana
1: da Urla.
0: Madonna, che belle che siete a guardarvi qui nel monitor dal caldo Salento. Buongiorno dal Tacco d'Italia, collegati con Milano con un quadretto straordinario. Ma guarda, che bell'uomo poi quell'Aldo Preda, guarda.
1: Ma stai bene?
2: Buongiorno Fernando.
0: Ma belli tutti. Ma guarda, io sfido adesso voi, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Dite ai vostri amici di andare, cioè fate scanalate, andate su qualche televisione, delle radio, vedete, c'è un quadretto come quello che ho io qua. Io sono veramente fortunato ad avere due bellezze uniche. E poi non parliamo delle capacità artistiche, ma il caporedattore di TG24, credo di avere la squadra più forte del mondo, come il Brasile, insomma.
1: Grande Orbe!
2: Ho messi bene, allora.
0: Buongiorno.
3: Regina,
0: mi spiace, piccola,
3: Norvegia,
0: mi spiace.
3: Mon amour, Norvegia.
0: Ma smettetela.
1: È facile così.
0: Allora, lasciamo subito la parola al Brasile, alla nostra brasiliana, che clamorosamente è fuori dai mondiali di calcio del 2026. Prego, Regina, prego, a lei.
4: Non a lei. È una sconfitta.
0: Eh no.
4: Ci si riproverà tra
1: qualche
0: un pareggio.
4: Io sono brasiliana. Amo il Brasile. Adesso è andata così. Grazie a Carlo Ancelotti. Grazie a tutta la nazione del Brasile e a tutti gli italiani che hanno avuto fiducia nel Brasile.
0: Che sembra un porco spino, guarda che
4: la
0: roba,
4: vita
0: brava,
4: non
0: Regina,
4: è fatta solo di vittoria, ma anche di derrota. Forza Brasile, saremo sempre grandi. Grazie.
0: Abbiamo perso
2: di Ancelotti,
1: brava.
0: Sì, abbiamo perso anche noi un po', se vuoi, perché era l'ultimo brandello tricolore che era rimasto in questo mondiale, cioè la presenza di Carletto Ancelotti, e adesso siamo fuori noi. Buongiorno caporedattore, buon lunedì.
2: Buongiorno altrettanto Fernando.
0: Vogliamo aprire la borsa. Intanto aspetta, prima di aprire la borsa poi andiamo, salutiamo Giuseppe Milano che dirige l'orchestra stamattina.
1: Ciao!
0: In sostituzione del nostro Marcello Zoara, che festeggia il suo 61esimo compleanno.
1: No, non è il 61esimo, ma auguri a Marcello.
4: Auguri Marce.
0: E quant'è?
2: 10 di meno.
1: Almeno 15 di meno.
0: Ma sì, 70 di meno adesso, aspettiamola. Auguri Marcello, gli facciamo subito un happy bidet.
1: Certo.
0: Dai, facciamogli l'happy bidet, dai. E lo facciamo anche a Cristina D'Avena, che oggi ne compie 72. Prego,
1: no,
0: prego, prego.
1: 26.

0: Ciao Marcello,
1: tanti auguri.
0: La borsa l'apriamo dopo perché si è fatta una certa. Apri.
2: Positiva, dai, più 0,31.
0: Bene. Codice per entrare nel procediamo. Attenzione, si autodistruggerà a mezzogiorno, per cui memorizzatelo, prego.
1: 331 80 90 101.

0: con la musica di 101 tutto il resto può andare a fanculo.
1: Così, direttamente.
2: Nessuno. Contenete l'entusiasmo adesso, non è che hai capito? Va bene, allora iniziate alla puntata del Procediamo di Via di Settimana, collegati tra il tacco dell'Italia e Milano. Allora, questa Italia tutta coinvolta da questo concerto che, insomma, su questo parlo di Ultimo. Salutate Ultimo, per favore.
3: Ciao,
2: e fate
3: Ultimo.
2: Complimenti.
3: Complimenti.
2: Che, insomma, ha coinvolto tutti, anche la Premier ha fatto un complimento, tutti, da Vasco alla signora Meloni, tutti a fare i complimenti a questo ragazzo che ha una storia straordinaria, che ieri ha realizzato un sogno, ma anche un record per la musica italiana, caporedattore. No?
4: Esatto, sì. 250.000 persone, il concerto più grande di sempre, ha ricevuto i complimenti anche di Vasco Rossi, che a Modena aveva raggiunto la cifra di 225.000 spettatori, e i complimenti, come dicevi tu, anche da parte della Premier, che ha scritto: Roma ha vissuto una serata straordinaria. E lui,
2: sì,
4: sicuramente
2: anche sta capitale, ultimo. Insomma, sì, che si è dimostrata all'altezza ancora una volta di eventi importantissimi, perché considerate 250.000 persone, e quelli davanti erano a Tor Vergata, gli ultimi erano a Frosinone, poi proprio gli ultimi arrivavano fino a Canosa.
1: Beh,
2: di
1: no,
2: Puglia.
1: A Frascati, dai. Cioè,
2: immagina 250, ma come, e che impianto c'è lì, Regina, tu che hai calcato tutti sti palchi? Cioè,
1: sì,
2: che,
1: ma quello no, perché è recente.
3: Allora, ragazzi,
2: no, ma voglio dire, no, cioè far sentire bene e coinvolgere 250.000 persone dal punto di vista tecnico, ma pare che
4: no,
2: sia,
4: non è facile,
2: abbiamo lavorato
4: no,
2: per mesi, un evento davvero straordinario. Vogliamo omaggiarlo con un live? Perché io ero indeciso tra due canzoni, una molto bella che era la prima in classifica quanti anni fa, Infinito di Raff, era la numero uno il 6 di luglio del 2000, 26 anni fa. No, giusto, sì, 26.
4: 2001 per la
2: precisione. Oppure 25, oppure un pezzo di Ultimo. Quale le piace di Ultimo? Mi dica due o tre pezzi di Ultimo che valutiamo, dai.
3: Gli ultimi particolari, stupendo.
1: I tuoi particolari.
3: Sì, i tuoi
2: particolari.
1: Essendo di Regina, gli ultimi.
4: Essendo di Ultimo, sono anche gli ultimi particolari.
2: Aspetta, scusa, dimmene un'altra di Ultimo. No, che comunque è singolare, no? Lui, cioè, non ha una discografia sterminata. Tu sei più
1: beh,
2: fan
1: come
2: di
1: no,
2: Ultimo,
1: sì.
2: Belletri.
3: Allora, romantica, sì. Romantica molto bella anche.
2: E come fa?
3: Oh, tu sei romantica.
4: No, non è quella.
2: No, tu sei. Chi era? È morto. Come si chiama?
4: Tony
2: simpatico
4: Dall'Ara.
2: Lui.
3: Ah, scusate.
2: Tony Dall'Ara,
3: ragazzi.
2: Non era un. Vabbè, vuoi fare Ultimo o Raff? Cosa vuoi fare?
3: No, io vorrei fare Raff. Sei la più bella del mondo.
4: Abbiamo parlato
2: no,
4: fino adesso di Ultimo.
1: Ma no,
2: registrati,
1: dai,
2: col cervello Ultimo. Un attimo. E allora, per favore, Giuseppe, puoi accompagnarla fuori, la signora, dai suoi musicisti. Accompagnala. Arrivederci. Saluti tutti i musicisti, buon lavoro in live. A che ora è previsto in scaletta, Sabrina?
1: Io direi alle 10:11 minuti.
2: 10:11 minuti, segnatevelo se siete a Milano, nei paraggi largo Stati Uniti d'America, dove c'è la sede di Radio Mediaset e quindi gli studi di R101. La signora farà live Infinito, che mi ricorda una bella storia d'amore, vedi? Ecco perché
1: è finita, però.
2: Eh sì, non è manco cominciato.
1: Ah, ok.
5: Procediamo!
6: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
8: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
10: Che botta! Per ogni botta Ematolus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: insuperabile.
1: Insuperabile Grigna. Un paio d'anni fa, proprio in questi giorni, Grigna era di qua, nei vecchi studi di R101 nel Salento. Adesso, come vedete, se state seguendo il canale 67, è tutta un'altra storia. Che sparzo!
2: Mamma, te l'invito allora.
1: Vabbè, non ho più notizie di Grignani da un bel po', lo saluto intanto. E facendo il trasloco, perché da un anno che stiamo lavorando agli studi, ho trovato dei cimeli. Aldo, guarda cosa ho trovato, un triplo CD del Giardino dei Semplici.
2: Che meraviglia, guarda che cofanetto,
1: secondo me non ce l'hanno. Sì, sì, DVD, allora 1975-2005. Quanto fa, Regina?
2: Beh, fresco.
3: Ah, ma fa tanto.
1: 75.
2: 51 4, anni.
3: 70... Sì,
4: brava, 50, sapere. Era per il cinquantesimo. Vedi,
1: era per il cinquantesimo, non ce l'hanno nemmeno loro. Varrà almeno 17-18 mila euro.
2: Euro? Questo. Ah, no, 18 mila.
1: Vabbè. Lo metto lì, Giardino dei Semplici.
0: Dico che non vedevo l'ora di sentirvi. Cioè, sono stati gli ultimi due mesi di un inferno. Ho passati proprio infernali. Non potete capire. Se ve lo racconto, non ci credo.
3: Oh, caro.
2: Cavolo, un abbraccio forte.
1: Ma cos'è successo al nostro ascoltatore?
2: In due mesi poi.
1: Già subito come test psicoattitudinale. Cosa sarà mai successo, Regina? Non pensare al peggio, piccola, dai.
3: Avrà avuto dei momenti sabbatico. Ha voluto prendere sabatico. Due mesi sabbatici. O sabbatico.
1: Due mesi sabbatici. Caporedattore.
4: No, secondo me ha avuto un momento di due mesi economici. Di lavoro molto impegnativi. Lo hanno completamente assorbito.
1: Non essere tragica. Cosa mai avrà avuto il nostro ascoltatore due mesi infernali? Non puoi capire.
2: Beh, se
1: non
2: infernali, penso a bruciori. Magari ha avuto le emorroidi.
1: Le emorroidi. Due mesi. Sentiamo. Due mesi, cosa vuoi?
2: C'è chi ce l'ha da vent'anni.
1: Sentiamo la risposta.
0: Non potete capire che mi è successo. Due mesi che non si sentiva più R101 a Fiumicino.
2: Allora peggio delle emorroidi.
0: Adesso non puoi capire come se sta bene.
1: Non puoi capire come sta, amico nostro. Ci andiamo ancora a iniziare a parlare? Questo era il preambolo dell'intervento.
2: A dopo.

0: come la droga per i tossici. Capito? Mandateci la canzone del procediamo, che altrimenti la mattina non la parte canzone, giusta.
1: Ma porca miseria, ma perché l'ascolto più su Radio Subasio che qua da noi? Ma perché è la nostra canzone. Salutate Beppe Cuba.
2: Ciao.
1: Tra l'altro tutti a cantare al concerto di Ultimo, cantavano tutte le sue canzoni. Conosciamo più
2: nostre. E Beppe Cuba?
1: E certo, Cuba. Che era... Ciao Beppe. Proposito di droga, sta roba del fentanyl, che storia questa qua, questo furto a Roma, questo ospedale. Pare che con questo, con quanto abbiano rubato, perché di furto si tratta, possano buttare sul mercato, spero si risolva questa cosa, più di 40.000 dosi, ma di una droga, ragazzi, che veramente uno schifo, cioè in generale le droghe fanno schifo.
3: Questa,
1: questa
3: è
1: veramente come lanciarsi dal pianerottolo, ma smettetelo. Vabbè, andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Avete già scelto delle robe straordinarie, adesso tocca a noi individuarne 7 e abbinarle ai 7 colori della ruota. Tra poco procediamo.
4: Dalle 9 a mezzogiorno la risata è assicurata. Procediamo.
5: Io vi adoro e quando vi ascolto mi sento bene e basta.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
13: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da
19: Iperceramica.
20: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: scritto del giardino dei semplici.
1: Magari.
0: Come magari? Ma tu non hai mai pensato di fare un cofanetto delle tue hit?
1: No, io ce l'ho, il mio primo album di 98, Situations, che è andato alla grande, dappertutto, anche in Francia. Eh sì, è un
0: ma
1: album.
0: È in cofanetto? Cofanetto, cofanetti, dico cofanetti, robe importanti, insomma.
2: Ma forse partono da un minimo di un numero di pezzi, no? Un cofanetto.
0: Tu dici non ce n'è abbastanza, no, per il forse, cofanetto, no, fatene prestare due dalla Davena.
2: Che i cofanetti hanno almeno 40 canzoni.
1: Allora chiedo a Cristina.
0: Va bene,
1: Cristina,
0: noi ne abbiamo 7 nel nostro cofanetto della ruota. Sì, la ruota della musica del Procediamo. Allora, beh, è stata dura qua individuarle, perché ne avete segnalate tante. Ne abbiamo scelte 7. Aldo, stiamo parlando poco io e te. Aldo, dovremmo parlare di più. Mi hai pensato durante il weekend?
3: Moltissimo,
0: per caso?
3: Moltissimo.
2: Ma che è una terapia
0: tantissimo
2: di coppia?
0: Lasciaci stare. Lasciaci stare a noi maschetti, va bene?
2: Oh. Ok.
0: Allora, dicevo, 7 legate ai 7 colori della ruota. Eccole.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno, incredibili. Sono Paolo. Oggi, visto che è la giornata mondiale del bacio, mi piacerebbe ascoltare Kissing the Fool di George Michael. Ciao.
6: Canzone viola.
7: Ciao Fernando, sono Greta. Dopo il concerto di sabato a Lucca di Jamiroquai, la canzone che mi fa stare bene è Cosmic Girl.
6: Canzone blu.
8: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene, Copacabana, Barry Manilow. Ciao.
9: Canzone azzurra.
10: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è La lunga estate caldissima degli 883. Un abbraccio a tutti.
6: Canzone rossa.
11: Oggi ho una richiesta da fare e sarebbe la canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno 101, sono Alessandro da Napoli e la canzone che mi farebbe stare bene è Sara di Pino Daniele.
6: Canzone gialla.
14: La canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone di Stevie Wonder, You are the sunshine of my life.
0: Bella, belle, tutte belle. Barry Manilow, come faceva Copacabana? È roba tua, regina,
1: sì.
0: Te ricordi? Bella. Come faceva? Come faceva? Aspetta, where are you with la bana?
1: Ok, è l'inglese, sarebbe... macaronico.
0: Anche un Jamiroquai, grande successo a Lucca, tra l'altro concerto legato alla nostra radio, siamo la radio partner degli eventi di Jamiroquai in Italia. Ora giriamo, regina, vediamo la sorte, cosa vuol farci sentire, come vuol farci vivere i prossimi 3 minuti e mezzo della nostra vita con un bel azzurro.
9: Canzone azzurra.
10: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone mi farebbe stare bene oggi è La lunga estate caldissima degli 883. Un abbraccio a tutti.
0: Ecco. Olè. Questo ha voluto la sorte. Andiamo.

0: musica oggi su R101.
1: Ma dai, dite la verità, la verità, voglio la verità, la verità. Oh, mettiamo, diciamo la verità.
2: Sono maleducato se dico che questa fa proprio cagare.
3: Dai, no, oh, è bella.
1: No, ma non è quella. La sorte è canaglia, regina. C'erano sette pezzoni, altri sei pezzoni, da Stevie Wonder a Barry Manilow a Jamiroquai, e ha scelto gli otto.
3: È così, era,
1: così, riduzione.
3: Ciao, viva Max. Sempre.
1: Non era un capolavoro assoluto, però la sorte è voluto così. Allora, tra un'ora si cambia registro. Ancora la canzone che ti fa stare bene, però legata ai sentimenti, legata all'amore, legato al vostro stato attuale. Io mi auguro sia positivo, però magari mi passa per la testa qualche storia passata, sai, l'estate è vigliacca da questo punto di vista, capito? Quando meno te lo aspetti ti tira fuori di quelle cose, qualche momento di nostalgia, di sofferenza, oppure magari di gioia. Beh, insomma, apritevi se ne avete piacere, condividetelo con noi scegliendo una bella canzone d'amore, mettendoci una dedica d'amore con un vocale a questo numero
3: 33.

0: sentito ancora un coro. Dai, fate un coro, buttatelo lì, dai. Farlo da stadio va bene, dai, ancora, ancora. Dai! Brava!
1: Allora, complimenti, complimenti allora, a tutti.
2: Grazie.
0: Grazie, grazie. Questi sono momenti radiofonici che rimangono proprio impressi nella memoria per sempre, cioè proprio scolpiti.
3: Sono segnanti.
0: E in replica che ore sono? Semplice regina, dai.
2: Ah, sono le 2:59, ragazzi.
3: Perfetta.
2: Perfetta, perfetta.
0: Ormai è entrata nel meccanismo. E allora, a proposito di cori, bella sigletta. Introduciamo Aldo Preda. È il momento di Aldo Preda. Sigla, sigla, sigla, Peppino. Sigla, dai.
4: È il momento di Aldo Preda.
0: Oh, finalmente. Io non vedo l'ora di ascoltare quella brava persona, brava e bella persona di Aldo Preda.
2: Anche noi.
1: Grazie regina. È stata pubblicata questa mattina la classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci di 92 comuni capoluogo di provincia. Al terzo posto, facciamo come se fosse un podio, una classifica.
0: No, partiamo un po' più giù, dai, dal quinto.
1: Partiamo
0: almeno,
1: un po' più giù. Allora, partiamo dal quinto. Al quinto posto. Puoi indovinare?
3: No, ma qual è l'argomento? Sì, scusate.
1: L'abbiamo appena detto.
3: No, ho capito una classifica, ma dico...
0: Dei sindaci.
3: Ah, dei sindaci, ok.
0: Allora, secondo me tra i primi cinque c'è il sindaco da Capitale.
3: Spero.
1: Non c'è il sindaco di Roma, no.
0: È carino, suona la chitarra, canta, intrattiene...
1: Non ha un bel rapporto con i propri
0: regina,
1: cittadini.
0: Regina, un sindaco che conosci e che se, secondo te sta lavorando bene al gradimento del pubblico, che ne so. Sala non credo.
3: Immagino di
1: Sala, no. Sala è al decimo posto. Sala,
2: wow.
0: È al decimo posto. Allora, altri sindaci.
5: Primo posto, sindaco di Firenze, donna.
1: Beh, hanno trovato evidentemente la notizia su Google.
0: Certo, sono andati
1: Google
0: a googolare. Ma vabbè, allora vai pure.
1: Comunque,
0: vai.
1: La sindaca di Firenze, Sara Funaro, con il 66% di gradimento, è il primo cittadino più apprezzato d'Italia ed è la prima volta che una sindaca è al comando di questa particolare classifica. Al secondo posto, Marco Fioravanti, che è il sindaco di Ascoli Piceno, con il 65%. Al terzo posto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con il 64%. La classifica dei primi cittadini continua poi con al quarto posto Massimo Zedda, sindaco di Cagliari. Al quinto posto il sindaco di Messina Federico Basile. Sesta posizione per il primo cittadino dell'Aquila Pierluigi Biondi. Alla pari in settima posizione Mario Conte di Treviso e Chiara Frontini, che è la sindaca di Viterbo, oltre a Michele Guerra, sindaco di Parma. E poi in decima posizione abbiamo già detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano,
0: e la sindaca di Lecce, giusto per parlare,
1: sindaco
0: mia...
1: di Benevento.
0: Ah, a Mastella lo salutiamo tanto, Clemente Mastella, storico politico.
3: Ma non c'è neanche
0: italiano.
3: Silvia Salis di Genova.
1: Queste sono le prime 10 posizioni, la classifica conta allora tutti i 92 sindaci capoluogo, quindi saranno nelle posizioni più basse.
0: Senti Aldo, su Mastella vorrei spendere due robe, a parte che lo conosco personalmente, anche la moglie e tutto il resto, ed è stato protagonista, insomma, di una confidenza, di una roba che riguarda la sua vita privata, è malato, insomma, lo ha detto in un'intervista pubblica, se ne è parlato anche su Weekend, manda un abbraccio, insomma, una persona simpatica.
3: Auguri,
0: ho coperto
3: auguri.
0: Tanti ruoli, no? È stato ministro della giustizia, insomma, è stato ministro di un sacco di governi precedenti. Invece la sindaca di Lecce non c'è, l'ex onorevole senatrice.
1: Adesso vado a scorrere tutta la classifica dei 92 sindaci e ti dico in che posizione è la sindaca di Lecce.
0: Tra l'altro, della sindaca di Lecce, che è stata vittima di un furto, poi ha postato, insomma, sta notizia sui social, l'hanno attaccata un sacco di sti odiatori qua, sta gentaglia, e ha fatto una denuncia a Velletri, li ha denunciati tutti risalendo anche agli autori, e molte donne tra questo, che insomma fa riflettere.
3: Beh, non
0: anche
3: mi stupisco.
0: Sindaco Poli Bortone, anche là un passato da ministro, eccetera, eccetera, e

0: insomma una persona di una certa età e di una certa esperienza, più di 80 anni. Bene, salutiamo tutti i sindaci d'Italia,
1: buon lavoro.
0: E grazie Aldo, ci sentiamo dopo, andiamo che è tardi.
2: Procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: che piaceva a Preda. Esatto, così. Sei così, hai capito? Così. Smettetela. Va bene, ad ogni modo mi comunicano ufficiale lunedì puntata da
1: Urlo.
0: Vabbè, come al solito quando si parla di politica intervengono qualche critichella di qua, ma il sindaco di là, l'altro sindaco di qua. Questa era una classifica di gradimento, quella che ci ha appena dato Aldo, pubblicata su Sole 24 Ore, il gradimento dei cittadini nei confronti del loro primo cittadino. Ora, fermi tutti, perché arriva il test psicattitudinale. Cos'è?
2: Cos'è?

0: sente il chi è costola, vertebra del...
1: come del cos'è.
0: Insomma, figlio del cos'è. È una roba molto particolare perché è racchiusa in una canzone realizzata dove, caporedattore?
2: L'abbiamo realizzata a Los Angeles negli studios della band heavy metal dei Metallica.
1: Wow.
2: Abbiamo scelto questo genere musicale, grazie all'aiuto del nostro amico Ringo, ci ha presentato James Hetfield, che è il frontman dei Metallica, che si è prestato a cantare, tra l'altro parla, canta in un italiano perfetto.
1: Wow.
2: E si è prestato a cantare
0: Tutte le spese le trovo nell'estratto conto della carta di credito di questo mese.
2: No, nelle tue personali, nelle tue personali il prossimo mese.
0: Ringrazio. Ormai, ragazzi, non badiamo a spese. Quindi, nato a Los Angeles, nel testo della canzone trovate delle indicazioni per il personaggio da individuare. Sentiamo Los Angeles.
3: Mamma mia, roba. Esagerazione
4: potente,
3: porca troia,
0: sei impazzito, Aldo, però

0: chi sono. Chi è?
1: Wow.
0: Chi è questo matto? Mamma mia, me ne lavo
2: che
0: le
2: voce.
0: Mani, ha detto. Parlo come un sovrano.
3: Esatto.
0: Un cartone giallo. Queste sono le prime indicazioni, ma sentiamo il testo, Aldo.
3: Per non cedere alla tentazione di noi umani, ho deciso me ne lavo le mani. Parlo meglio di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Sono come un coltello irlandese affilato, ma per nulla scortese. Chi sono?
0: Paolo, allora, Bonolis. Abbandonate qualunque... Paolo Bonolis, no.
3: No.
0: Abbandonate qualunque googleria, ok? Qua funziona il vostro cervello, se funziona ancora. Lo stiamo verificando perché è un test psicattitudinale. 331 80 90 101. Parlo come un sovrano. Ho un cartello giallo in mano.
3: Un cartone, non un cartello.
0: Un cartone.
4: Biagio Antonacci.
0: Probabile.
3: Non è Biagio Antonacci.
0: Non è Biagio Antonacci, sta pensando, è concentratissima la signora brasiliana Regina Saravia Parassida Sargasso. Attenzione, me ne lavo le mani come Pilato. Qual era il nome di Pilato, Regina? Tu che sei una donna in chiesa.
5: Ponzio Pilatus.
0: Poi tu ti chiami Regina.
6: Riaggomitamelo, è l'arbitro delle partite di calcio.
3: No, è un personaggio preciso con nome e cognome. Non è un ruolo. Nome e cognome.
0: Allora puoi ripetere per favore. Intanto
3: certo.
0: 331 80 90 101. Prego, Aldo.
3: Per non cedere alla tentazione di noi umani, ho deciso me ne lavo le mani. Parlo meglio di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Sono come un coltello irlandese affilato, ma per nulla scortese.
7: Riaggomitamelo da Max. Greta Thunberg.
3: Non è Greta Thunberg.
0: Attenzione, mettiamo in funzione il cervello. Non lo facciamo ammuffire attraverso sempre il sostegno di supporti digitali. Il tuo
8: Lucio
0: cervello.
8: Battisti.
0: 3-3.
3: Non è Lucio Battisti.
0: Cartone giallo, giallo no. 331 80 90 101. Belletri, sei muta, Sei in ginocchio.
2: Ma sai che io il cervello ce l'ho ancora in garanzia.
0: Muovilo, sbatti un po' la testa contro.
3: Non ho capito.
0: Donald Trump, no. Anche se è stato realizzato nella sua terra, poi di Trump parleremo dopo. Vi lascio riflettere.
3: Fabio Caressa, no.
0: No, 331 80 90

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati! Respira! Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
16: Roberto Giacobbo conduce le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.

0: 5%.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: R101 Meteo.
5: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: nubi sparse al nord-est con isolate piogge nel nord dell'Alto Adige, qualche annuvolamento sparso anche nel medio Adriatico con temporali che potrebbero lambire le coste delle Marche settentrionali. Più soleggiato invece nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle prealpi orientali e lungo l'Appennino centro-meridionale, in locale estensione alle pianure delle Venezie entro sera. Temperature stazionarie o in leggero aumento con punte di 35-37 gradi in pianura padana, zone interne e tirreniche della penisola e sulle isole. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: musica meravigliosa stamattina, grazie.
1: Negramaro, Giuliano, San Giorgi, salutate. Ho appena lasciato un vocale, l'ho invitato negli studi del Salento. Siccome abbiamo i migliori studi radiofonici, riconosciuto e certificato d'Europa, vuoi che i cantanti, almeno quelli salentini che vengono, tornano al paese, non vengano a trovarci, Velletriche? Invitiamo ufficialmente
2: Emma.
1: Bundabash, che sono di casa, sono venuti. L'Amoroso, poi che altro abbiamo di pugliese? Dai, Giuliano, salentini, pugliesi in generale. La Brancale, Caparezza, Albano,
2: Regina.
1: C'è una bella terronata.
3: Cioffi.
1: Regina, tu non sei. Cioffi, tu non sei pugliese. Va bene, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Tantissimi complimenti ai realizzatori del test psicattitudinale del chi
2: è
1: per la difficoltà, ma soprattutto per l'arrangiamento e per la produzione artistica. Risentiamo le indicazioni del test psicattitudinale. Sentite che chitarre nervose. Senti Peppino, tira su, alzalo di storce. Ciao, Ringo.

0: chi sono?
1: Chi sono? Chi sono? Secondo me sto pezzo, questo test va in programmazione musicale, perché sicuramente piacerà anche il mio amico Carlo Gallotto. Salutate Carlo Gallotto, per
2: ciao,
1: favore.
2: Ciao Carlo Gallotto!
1: Lo vedo da anni ormai. Ciao.
2: Beh,
1: dottore Gallotto.
2: Allora,
1: attenzione, sì, ripeta caporedattore il test, gli elementi su cui, insomma, focalizzarsi, prego.
3: Per non cedere alla tentazione di noi umani, ho deciso, me ne lavo le mani. Parlo meglio di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Sono come un coltello irlandese affilato, ma per nulla scortese.
4: Eros Ramazzotti.
3: No.
5: Jeff Bezos.
1: No.
6: Kenny,
1: no.
6: Il guerriero.
3: No.
7: Stefano, no, De Martino.
3: No. No.
8: Buongiorno, Oscar, no. Wilde.
3: Non è Oscar Wilde.
1: Oscar Wilde.
9: Robert De Niro.
3: No. Robert De Niro, no.
1: No, imparagonabili, no.
10: Antonio De Valenza.
3: Mel Gibson, no.
1: No. Sentiamo i nostri concorrenti.
3: Van Allen, no.
1: No, non è banale. Sentiamo i nostri concorrenti abituali, la signora di Velletri e la signora di San Paolo. Prego, San Paolo.
11: Riagomitolamelo. Highlander.
1: Prego.
3: Highlander?
2: Sì, Highlander, chi è?
11: Il personaggio Highlander.
1: Ma
2: ok,
1: favore,
2: ma chi lo interpretava?
11: Coso, gli come si chiama?
3: Christopher Lambert.
11: Christopher Lambert.
1: Ah,
11: no.
1: Christopher Lambert. No. Christophe Lambert.
11: Oui.
1: Velletri, il cuore dell'Italia.
2: Allora,
1: sentiamolo.
2: Io dico Giorgio Panariello.
3: No.
1: Giorgio Panariello.
3: Devo dire, se posso dare un aiutino, che l'ascoltatore che ha detto Mel Gibson ha fatto un ragionamento che potrebbe portarlo sulla giusta strada.
1: Attenzione.
3: Ma non è Mel Gibson.
7: Zlatan. Scrivono Ibrahimovic. Ciao Davide Dormino.
3: No, Zlatan Ibrahimovic. No,
1: non è E per cazzo latti la flecella di Dio?
3: Diego Abatantuono, no.
2: Riagomitolamelo.
1: No.
7: Riagomitolamelo.
1: Dica.
7: Secondo me è il leader di Coldplay, Chris Martin.
2: Secondo
3: Chris
2: me
3: Chris Martin, no?
2: È Russell Crowe.
3: No.
1: Crowe. Cosa ridi?
2: È caldo freddo.
3: No,
1: caldo. Russell Crowe.
2: Sono i Coldplay.
1: Per me è Homer Simpson. Ciao. No. Allora, attenzione, facciamo un ragionamento, ok? Ripeta elemento per elemento e poi andiamo.
3: Per non cedere alla tentazione di noi umani, ho deciso me ne lavo le mani. Parlo meglio di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Sono come un coltello irlandese affilato, ma per nulla scortese.
1: Chiaro? No, non c'è tempo per lei. 331 80 90 101.
0: Anche d'estate, noi

0: Ulala. Ulala. E non vogliamo invitare anche l'Angelina Mango negli studi del Salento,
1: sì,
0: di R101?
1: Magari.
0: Allora, non solo i pugliesi, lei è di Lago Negro, no? E Lucana è qua vicino, dai. Anche
1: esatto,
0: la,
1: ma poi
0: anche
1: tutti i VIP e tutti i cantanti
0: Laura.
1: Italiani sono in Puglia durante l'estate.
2: È vero.
0: No,
2: sì.
0: Noi vogliamo solo
1: puoi riempire l'agenda.
0: L'argenteria. Oggi sei un pochino scordinata,
1: sì, sì, dopo il weekend
0: mi ha colpito Russell Cole.
2: Ah, sì, bravissimo.
0: Tra i personaggi segnalati per chi è che sta mettendo in ginocchio l'Italia. Aldo si è fermata per il chi è, per il nostro test psicattitudinale. Ci torniamo dopo perché incombe l'amore, il momento in cui ci lasciamo andare un pochino, Regina. Stai pensando a qualche amore passato dell'estate? L'ultima estate infuocata che hai vissuto a quando risale?
2: 1858.
0: No, dai, seria. Non sempre le battute. Seria, una bella storia d'amore che magari ti sta riaffiorando. Un pochino di nostalgia, sai, nel crepuscolo, al tramonto. Niente, non vi batte il cuore?
2: Batterà prima o poi. L'ultimo era sì, veramente però... l'ultimo perché
3: no,
2: adesso...
3: scusate, buongiorno, sono Lalla, ma buongiorno. Domanda, ma qual è il numero che non ho capito stamattina?
4: 331 80 90 101.
0: Con tanto amore tra poco
4: procediamo. E meno male che c'è Proce
5: tutte le mattine dalle 9 alle 12.
4: Procediamo.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
1: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili!
1: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare!
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
24: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
25: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
26: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
25: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
27: Quello che ami è...
0: forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: effetto è questo, Aldo? Ma tu che ce l'hai vicina lì negli studi di Milano, come la vedi?
1: Ma oggi mi sembra un po' scossa dall'eliminazione del Brasile, però si sta piano piano riprendendo.
2: Hai visto?
0: Sta soffrendo ancora questa eliminazione dal palcoscenico del calcio per questo
2: sì,
0: Brasile,
2: caro.
0: Dai. Va bene, con tanto amore. È un momento in cui sentire i nostri imparagonabili con delle dediche, con dei pensieri d'amore e con delle canzoni che fanno stare bene. Sentiamo.
3: Buongiorno Proce, sono Anna. Allora, con tanto amore me lo dedico a me stessa, perché mi sto rendendo conto che sono una roccia. Io non ho una preferenza, però una canzone qualunque di Mengoni. Quindi sono roccia io e mi voglio bene.
4: Carissimi, buona giornata dal vostro Gennaro Bellini, Palma Campania. Voglio
0: Gennaro.
4: Dedicare Please Forgive Me del mitico Bryan Adams a mia moglie Monica, una donna che mi ha completato. La amo da morire e gli voglio dire semplicemente che uniti insieme si supera ogni ostacolo, ovviamente con l'aiuto di Dio.
2: Bravo.
5: Buongiorno bravo, amici di Procediamo, bravo. Sono Sabina da Milano e questa mattina la dedica con amare va al mio caro maritino Alessandro. Ben 13 anni fa ci siamo sposati, avevamo in braccio il nostro Ricky e nella pancia la nostra Lauretta, quindi voglio fargli gli auguri appunto per il nostro anniversario e dedicargli la canzone con la quale siamo entrati diciamo in chiesa lungo la navata ed è Stammi vicino di Vasco Rossi. Ti amo, ciao Sabina da Milano.
6: Buongiorno a tutti, vi ringrazio per tenere così la mia giornata bella allegra anche al lavoro e questo pensiero è rivolto ai miei genitori che il 30 giugno hanno fatto 53 anni di matrimonio. Gli avevo organizzato una cena bellissima, però purtroppo la mia mamma si è sentita male, è stata in ospedale, è un periodo non troppo bello, quindi a loro vi volevo dedicare la canzone Un corpo e un'anima, dicendogli continuate così, siete bellissimi e vi amo da morire. Grazie mille, buona giornata a tutti, vi adoro.

0: potete mettere ste canzoni, dai, dai, va bene tutto. Qui abbiamo superato qualunque limite. Qui siamo proprio in Peter Flowers.
1: Wow!
0: Siamo in radio Antenna dello Stretto.
2: Ma che meraviglia di canzone.
0: Che pezzo, eh?
1: Sì.
0: Vabbè, perché insomma ha vissuto nell'infanzia, ascoltando, passato l'infanzia ascoltando la radio in bianco e nero, beh, questa se la ricorda e come. Un corpo e un'anima, Wes e Dorighezzi, era per la canzone d'amore che ti fa stare bene con dedica, belle anche stamattina, è inutile che sto sempre a sottolinearlo, è bellissimo condividere con voi ed è bello che lo facciate voi, insomma, in maniera diretta. Proprio mi piace sta roba. Lo facciamo di nuovo domani, 10:45 circa. La canzone ti fa stare bene, con dedica d'amore, liberatevi. Fa sempre piacere poi anche a chi li riceve. Fate una cosa bella. Con un vocale al 331 80 90 101. Belletri, dovremmo tirare fuori un termine da questa, dal testo della canzone appena ascoltata, per la prossima canzone che ti fa stare bene. Cosa ti piacerebbe? Ecco, scegli tu oggi, dai.
3: Allora, io direi Anima.
1: Bella, bella, brava.
0: Anima. Quindi la prossima canzone deve contenere

the music. 101. Sento uno.

0: pensate di essere su una corriera, su un pullman, che vi affacciate dal finestrino e urlate come i bambini? Siete delle professioniste, porca miseria, ladra, schifosa, maiala e macerata, ecco, vado nelle Marche. Allora fatemi salutare dei miei amici, ieri mi hanno accompagnato a fare giardinaggio, se sapeste cosa hanno fatto queste mani.
1: Ulala, raccontaci. Mani.
2: Era ora che facessero qualcosa.
0: Oh, bella! Ilario.
2: Invece
0: Lorenzo
2: che adornare
0: Alvarano.
2: Anelli
1: e braccialetti.
0: E poi bella, guarda che io metto le mani nella terra, nel fango, capisci? E poi devo salutare degli ascoltatori che sono venuti a trovarci, oltre la signora di Terni, Rosalba, che saluto.
1: Ciao.
0: Una coppia dolcissima di Trieste, sono venuti ieri mattina mentre io lavoravo, gli ho fatto vedere gli studi, eccetera. E poi devo salutare un mercato di cinesi che qua c'è nel paesello, dove ci sono dei fan, mi ricordo solo un nome dei tanti, Manola, se non sbaglio. Saluti lei in cinese.
1: Ciao,
0: che
1: Manola.
0: Lei è poliglotta.
1: Ciao Manola.
0: No, regina, dico.
1: Cici
0: in cinese.
1: Cici.
0: Oh, e ne ha E visto che ci sono sotto gli altri cinesi di Piazza Oberdan di Milano.
1: Cici.
0: Io non lo so. Aldo, dobbiamo
3: Hai
0: fare una ricerca.
3: Hai dimenticato qualcuno?
0: Perché no, perché tutti
2: ma questi ascoltatori vengono in vacanza là o fanno un pellegrinaggio lì agli studi?
0: No, non siamo arrivati ancora al pellegrinaggio. No, no, non ho ancora fatto nessun miracolo. No, vengono in vacanza qui e poi vengono tra... No, ma carinissimi veramente. Vabbè, mi chiedevo come mai in tutti i posti dei cinesi c'è sia la radio che la nostra televisione. Ora, io questo me lo devo spiegare, devo approfondire.
3: Gli saremo simpatici.
0: Va bene, se vuoi. Non lo so, c'è qualche corrispondenza di amorosi sensi, come ricordava, come diceva Foscolo. Ora resto da Aldo, parliamo di trasporti?
3: Sì, parliamo di disagi relativi ai treni, trasporto ferroviario in particolare, perché intanto sono iniziati i lavori sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione del cavalcavia stradale di Ponte Alpino. Da ieri sera e fino alla notte del prossimo 10 luglio sono previsti ritardi e cancellazioni. Ci vorranno, per fare un esempio, circa 6 ore per andare da Milano a Roma con i treni ad alta velocità deviati sulla linea tirrenica e poi a cascata limitazioni di percorso e variazioni sulle ramificazioni delle linee regionali. Questa mattina però un guasto anche sulla linea alternativa, la linea tirrenica nei dintorni di Grosseto, ha provocato ritardi.

0: tardi fino a 80 minuti sui treni dell'alta velocità, gli intercity e i regionali. È stata una mattinata, un inizio di lunedì nero anche per la circolazione ferroviaria attorno al nodo ferroviario di Milano. Controlli sulla linea elettrica vicino alla stazione centrale stanno causando ritardi superiori ai 40 minuti. Contestualmente, anche la circolazione ferroviaria tra Malpensa, Varese e Treviglio è nel caos a causa di un guasto tra le stazioni di Varese e Gallarate, e anche qui ritardi, variazioni e cancellazioni. Insomma, un inizio di settimana difficile. Per il trasporto ferroviario.
1: Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, nelle ultime puntate, anche di, insomma, record di, ma per lavori o per... Sai che però adesso non so se posso dirle certe cose, perché sai che io ho servizi segreti, cioè io sono poi proprio il tipo a cui confidare un segreto. No, adesso seriamente, perché spesso non ne danno comunicazioni ai vertici, ma ci sono molti hacker che intervengono anche su, sai, quella sorta di terrorismo che ormai è cambiato, no? Perché i matti, insomma, persone che avanzano pensieri un pochino eversivi, i vertici, diciamo, governativi non ne danno informazione per non allarmare. Vado per sentito dire, però insomma qualcosa di vero c'è. Tu cosa ne pensi?
0: Beh, che il fenomeno degli hacker penso si stia già contrastando a livello governativo, non solo nel settore dei trasporti, ma anche in tanti altri settori, quindi ormai è una realtà con cui dobbiamo fare i conti. In questo caso dei disagi sono legati a interruzioni già programmate o guasti sulle linee.
1: Va bene, auguriamocela buona. Una bella chiusura estiva, che ne dite? Dai, su!
2: Grazie Aldo, prenda! Oh, oh, oh!
3: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Comunque l'Italia è ferma, è bloccata in attesa del live di Regina. Mi chiedono anche del test psicoattitudinale che è frizzato al momento. Non è che possiamo fare tutta la giornata il test, abbiamo un sacco di altre cose. C'è la ricerca di Aldo, arriva la canzone dell'estate del Procediamo. Insomma, c'è tanta roba. Intanto saluto chi da poco è dei nostri, sia in diretta 11:15 e sia in replica. Che ore saranno adesso, Regina, in replica? Dai, veloce.
1: Ma tesoro, sono le 4, amici. Quattro di notte?
0: No, no, no.
1: E 14.
0: No, se adesso sono le... Ah, ok. Ah,
2: sì,
0: si è messo il timer. Ah, se... ha capito, ormai hai il timer sulla replica. Brava, sei furba. Sei furba. Allora, attenzione, Aldo, live. Allora, noi per rispondere all'evento musicale, insomma, record, quello di ieri a Roma, a Tor Vergata, di ultimo, con 250.000 persone, noi lo facciamo in studio, senza nessuno, in solitaria, ma omaggiamo questo ragazzo, Niccolò. Quanti anni ha? È giovanissimo ancora, no, Sabri? Trentello?
2: Una trentina d'anni.
0: 32 anni, che bravo, sto ragazzo, che bella storia.
2: No, 30 anni preciso, ora, perché è del 96.
0: Precisi, va bene, va bene, va bene, va bene. Invecchierà anche lui come te, piccola, prima o poi.
2: No, ma anche come te, non come me.
0: Regina di fuori si fa per dire, andiamo. Non va fuori, no, risponde ad ultimo da sola, in solitario. Allora, la scelta è ricaduta su quale canzone, Regi? Su quale?
1: Una canzone meravigliosa.
0: Non
2: I
0: sa
2: tuoi
0: manco il
2: particolari.
0: Titolo.
1: I tuoi particolari.
3: È sfuggito un attimo di mente il titolo.
0: Dal vivo, attenzione, 11:15, dal vivo in radio e in TV. Regina Seravia, live.

0: sento che mi manca che tutto cosa? Quei tuoi particolari. Quando dicevi a me
1: no?
0: Sei sempre stanco perché tu non hai orari.
1: Era buono l'inizio? Era
2: sì, buono.

0: per nascondere.
1: Belletti mi sembra buon'anima di Vessicchio che gli dà il tempo.
0: Mi manca tutto quel tuo particolare.
1: Oh, il quadretto, ragazzi.
0: Quando dicevi a me,
2: adesso
0: ti
2: si
0: sento
2: apre.
0: Solo perché non sei.
1: Aspettate,
0: come
1: adesso si squarcia.

0: camminare di sparsi.
1: Ci sono Aldo, però è bello da parlare. La stai confondendo, Sabrina, lasciala da sola.
0: D'amore cantarla qui.
2: Brava Regi,
0: è da tempo sì, bravo, che l'hai detto, cammino.
3: Ma basta,
0: e
3: però
0: ho sempre rumore, lasciatela stare, dietro per me.
1: Non parlateci addosso.
0: Mi giro pensando che ci sei te, e mi accorgo all'altra, non so che c'è. Mi mancano tutti quelli particolari, oh sì, quando dicevi a me.
1: Adesso sei lo sta facendo sua, vedi che padronanza adesso. Senti adesso.

0: eh? Ultimo, grazie.
1: Senti, regina, hai fatto la figura della nazionale, una bella figura di merda.
2: No.
3: Perché? Maleducati, ma come vi permettete?
2: Però mettete per la, voce, la canzone, canzone difficile estiva, che devo sentire la mia voce.
3: Calma, mo la mettiamo la canzone estiva. Regina, secondo brava, me questa ora
4: è l'ultima volta che facciamo ultimo.
2: Ma no, è andata bene, no. Dai.
3: Aldo, ci sono le attenuanti generiche.
4: C'è il 41
5: no, ragazzi,
4: bis.
5: Guardate che la canzone fa così, eh. Non la conoscete voi.
3: Infatti, capito? È la canzone è perfetta. Dai, mettiamo la nostra.
6: Ho dovuto abbassare la radio perché mi stavano guardando malissimo quelli in coda.

estate 2026 al doppi Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che

0: scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore la crema.
1: Ma quale crema?
2: Grazie ragazzi, la canzone qua del procediamo è stata come l'intervento del defibrillatore che ti salva la vita dopo che hai ascoltato la canzone di Regina.
3: Addirittura. Ma Regina, ti vedo basta, ti sei seduta piccola, ti vedo solo che il collo tagliato. Ah, queste sono le imprese nuove. Chi lavora in televisione? Non l'abbiamo salutato. Chi lavora?
4: No, va risistemata sicuramente Regina.
3: No, sta facendo degli esperimenti evidentemente. Allora, leggo al volo: caro Aldo, dopo averti visto nel video della canzone estiva del Procediamo, mi sono innamorata persa di te, mi scuso con tua moglie, ma il cuor non si comanda. E Giulia,
5: lei sei innamorata. Quindi del personaggio, non di me.
4: Adesso, beh, Aldo, sei tu
3: del personaggio. Arriva la canzone che ti fa stare bene tra poco, forza!
6: Vorrei fare veramente un grande complimento, ma sul serio, senza scherzare, soprattutto per la vostra grande cultura.
7: Sto scherzando.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
2: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro.
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
17: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
18: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
17: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
21: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
7: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il mio nome è Bong, Broce Bong. Dai, Ferna, sei il numero uno.
1: Sa stare, ho parlato, accennavo ai servizi segreti. E se io fossi dei servizi segreti?
2: Capito.
3: Starebbero nella melma loro.
1: Che sei morto? Ma cosa vuoi? Ma perché uno che nei servizi segreti, cosa c'ha la scritta qua? Il segreto.
2: No.
1: E metti che fosse Aldo dei servizi segreti.
2: Infatti.
1: Quel bambolotto bello.
4: Dei servizi segreti non deve rivelare segreti. Tu sei la persona che rivela più segreti in assoluto.
1: Ma è la mia maniera per nascondere la realtà.
4: Per confondere le acque.
2: Capito.
1: Tattico. Tu le cose devi interpretarle bello. Ho già parlato troppo. Ora 11:30. Attenzione. Allora, ti siete stamattina? Non riusciamo nemmeno ad ascoltare tutti i vostri messaggi. Allora, il test psicoattitudinale è frizzato. Se ne parla domani. Ok?
3: Bene.
1: Vi abbiamo già testato stamattina. Non eravate al meglio. Vediamo domani. La canzone che ti fa stare bene la prossima, vi ricordo, deve contenere il termine anima nel testo o nel titolo, anche in inglese o in qualunque lingua vogliate. Un esempio, Regina, una canzone.
5: Anima mia, torna a casa.
1: Bravo.
5: Tua.
1: Basta. Belletri.
3: Allora io ne do
1: Belletri.
3: Due. Cercami di Renato Zero e con il cuore Massimo di Cataldo.
1: Perfetto, caporedattore.
4: Beh, con la parola soul in inglese ce ne saranno centinaia di canzoni.
1: Centinaia, una soul man.
4: Soul man.
1: Soul man. Allora, tocca a voi. Imparagonabili, 331 80 90 101. Velocemente, ma proprio velocemente, una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui faresti volentieri altro. Sigla!
5: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui faresti volentieri altro.
3: No, un altro.
1: Questo è malato di bambini.
3: Lei volentieri se ne farebbe un altro.
1: E bagno gelato con la pallina. Aldo, la fonte.
4: La fonte è Susan Brown, psicologa della Bowling Green State University, università americana. Un articolo ripreso anche dal New York Times.
3: C'hanno pure il bullying questi all'università.
4: Esatto. È un fenomeno che è esploso negli Stati Uniti, ma che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, degli empty shell marriages, cioè i matrimoni vuoti, si chiamano così, matrimoni dal guscio vuoto, questa è la traduzione letterale. Cioè sempre più coppie over 50 e 60 non scelgono il divorzio perché restano insieme, ma di fatto si allontanano sempre di più. E allora ufficialmente sono sposati, vivono insieme, frequentano magari anche gli stessi amici, ma quando si è in casa si diventa degli estranei. Ciascuno coltiva i propri hobby, arrivando anche persino a cucinare ognuno per sé il piatto che si preferisce. Questi sono i matrimoni dal guscio vuoto. La
1: ma
4: forma,
1: perché costretti
4: la forma
1: a stare insieme per una questione, scusami Aldo, per una questione economica, sono costretti a stare
4: perché
1: insieme
4: non
1: proprio
4: perché
1: una
4: non, si vuole, non si vuole scegliere la strada del divorzio, però ognuno fa vita a sé stante all'interno delle quattro mura.
3: Quindi diventano coinquilini.
4: Esatto.
1: No, ma sai cosa? Sai cosa? Perché delle volte, no, magari tu stai per chiudere una storia d'amore, ma non lo chiudi solo con quella persona, la chiudi con i suoi amici che magari sono diventati tuoi amici. Quindi diventa difficile, può essere anche quella, no? Una giustificazione, diciamo, perché se altrimenti non è che sto con una, questa cucina una cosa, io l'altra, dai.
3: Però no, questi non credo che sono separati in casa.
1: Sentiamo,
3: cioè,
1: la riflessione veloce.
3: Questo ruolo
1: della
3: serenamente.
1: Più anziana del gruppo, la più saggia, la più vissuta, insomma, sentiamo.
6: Io credo nell'amore.
1: Io credo, il titolo è Io credo.
6: Qualsiasi prego. Situazione no, voi stiate vivendo a casa, stiate di stare, verbo, stiate, vocabolario,
1: cosa
6: amici,
1: hai detto, scusa?
6: Stiate. Vivete bene, scegliete voi.
1: Dai,
6: e viva l'amore, grazie e ciao.
1: E per chiudere, amici, amici, amici, e
6: ti
1: poi
6: ruba la bici.
1: Ti rubano.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
8: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
17: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
19: Devi aprire la pagina deghi.it.
20: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
17: Poi devi solo cliccare.
20: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
17: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
21: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti.
18: Perché se non devi, non ci credi.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita.
0: perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
22: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
23: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
24: MG. Find your more.
25: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte,

0: Ma tu sei più da vela o da motore, per dire?
1: Ah, io sono più da vela. Da vela,
0: sei
1: barca
0: da vela,
1: vela,
0: quindi non ti
1: sì.
0: piace scorazzare ad alta velocità nel mare, sei da vela, un po' così.
1: Sì, tranquillità.
2: Ma lei è più favela. Che...
1: Ma che favela, favela sei tu, Aldo.
0: Attenzione, fermi, la battuta del giorno è più favela. Mamma mia. Allora, imparagonabili, c'è la ruota, c'è la ruota.
3: Poi dite delle mie de battute.
0: No, cioè, lei è favela, è bella, è carina, dai, è da bar, diciamo, da bar di una stazione dismessa.
3: Sì, da balcone però.
0: Esatto. Allora, attenzione, a ruota della musica del Procediamo, il format che rompe la nicchia, qualunque forma di nicchia, quotidianamente in radio, in TV, collegati dal tacco. Insomma, è Milano ad unire gli uni con gli altri e gli altri...
4: Con gli uni!
0: Allora, sentiamo i sette, le sette canzoni con il termine anima nel titolo o nel testo legate ai sette colori della ruota.
5: Canzone verde.
6: La canzone bella senza anima.
7: Canzone viola.
8: Allora, amici di R101, io direi molto L'anima vola di Elisa.
9: Canzone blu.
10: Proce per la canzone a tema di oggi, Man in the Mirror di Michael Jackson. Ciao Anna Maria da Ruvo.
11: Canzone azzurra.
12: La canzone che vorrei sentire è Ti sento dei Mattia Bazar.
13: Canzone rossa.
14: Per la canzone che ti fa stare bene con la parola anima, Sei nell'anima di Gianna Nannini.
15: Quella. Canzone fucsia.
16: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone a tema che mi farebbe stare bene è La musica che gira intorno di Ivano Fossati.
17: Canzone gialla.
18: Sono Luca, provincia di Udine, e per la canzone che mi fa stare bene a tema anima vorrei ascoltare Soul Man dei Blues Brothers.
0: Wow. Vabbè, vabbè, ce n'erano tante. Ce n'è una bellissima di Ron, ma con anima, vabbè, insomma. Ma anima mia dei cugini, non è chiesta nessuno.
1: No, purtroppo
0: porca.
1: No.
0: E invece Aldo, cosa vorresti? Un adesso siediti su quella seggiola?
2: Ci vorrebbe adesso.
3: Ma già sei seduto?
0: No, vabbè, dai, Cocciante, tira fuori Cocciante, dai, gira. Regina, impegnati un po' in questo giro di ruota, dai, lo fai così, un po'
1: Gialla!
0: No, gialla!
3: Ma è la rossa! La
17: canzone gialla! Ma...
18: Sono Luca, provincia di Udine, e per la canzone che mi fa stare bene a tema anima vorrei ascoltare Soul Man dei Blues Brothers.
0: Wow! No, vabbè, ma io ho visto una manina su quella ruota. Sabrina, hai vista pure tu?
3: Anch'io,
0: la
3: era rossa.
0: Segare, per favore,
3: Tagliale, ma in che senso?
0: Tagliala, prendi un macete. Ho visto che... Ma

0: visto in gran varietà. Questo non è un programma.
1: Ma perché le antilopi cantano?
0: Che cazzo? Allora, la mano non la mettere più sulla ruota. Aldo, hai visto pure tu, eh?
2: Io ho fatto un movimento strano, sì.
1: Un movimento.
0: Se no, qua domani,
1: sexy.
0: Sabrina, vai a prendere un macete che ho a casa, che mi ha regalato Roberto Cenci per il compleanno, che è sempre utile.
1: No, alla
0: chi
1: violenza.
0: Tocca la ruota. Chi tocca, ma una mano, ne hai due. Chi tocca la ruota lascia la mano.
1: No. Okay?
0: Questo è il claim del procediamo. Chi tocca la ruota lascia la mano. Ripetete con me.
1: Chi tocca la ruota lascia la mano.
3: Lascia la mano.
4: Procediamo. Allora. Procediamo.
5: Anche sul canale 67 del digitale.

0: ma che puntata da urlo!
1: Comunque anche urlo, oggi mi ha chiamato Tognacca e oh, è stata una puntata da urlo!
2: Oh, la Peppa! Beh, qualcuno si lamenta del nuovo regista. Qualcuno ha detto di qua di là mi banna.
3: Ma nessuno
4: no, è bravo. Fernando, mi avete bannato oggi. Ma sto sui maroni al nuovo regista. Ma...
2: No. Ciao, comandante. Il del nord della Puglia, noi del sud della Puglia.
3: Vabbè, deve conoscerli tutti ancora. Sono tutti bravi.
2: Salutate e ringraziate con un applauso il direttore dell'orchestra,
5: Giuseppe Milano.
2: Chi ha lavorato per la TV?
5: Canevan.
2: Il caporedattore senza pallone oggi, scusami Aldo, è andata così, domani ci rifacciamo, grazie. La TV?
5: Canevan.
2: Il caporedattore senza pallone oggi, scusami Aldo, è andata così, domani ci rifacciamo, grazie. Sabrina Bambi e Regina Saraiva. E che Dio ci accompagni.

0: ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump spara a zero su Meloni. Su Truth, il suo social, ne posta una foto con espressione riverente verso di lui e ne chiede un ordine restrittivo. Sconcerto a Palazzo Chigi. Non rispondiamo le parole. L'agenda non cambierà. Domani è mercoledì, vertice NATO in Turchia. Inferno a Kiev, pioggia di missili e droni russi, esplosioni in tutta la città, colpiti edifici residenziali, almeno 11 morti e 46 feriti. Mosca minaccia la Polonia, se fornisce droni è a rischio. Putin apre alla Casa Bianca e sente il presidente USA. A Savona, uomo spara alla moglie, ferendola gravemente alla testa. Il consorte centenario l'ha colpita al culmine di una lite domestica. È stato sottoposto a fermo. La donna, 86enne, soffre di demenza. Guasto alla stazione centrale di Milano, treni in ritardo fino a un'ora e molte cancellazioni, rallentamenti anche tra Varese e Gallarate. Da oggi un cavalcavia divide l'Italia in due, i lavori a Firenze, disagi per i convogli fino a venerdì, navette e linee alternative per l'alta velocità. Dopo lo stop al taglio delle accise, tornano a salire i prezzi dei carburanti. In autostrada il gasolio in modalità self oltrepassa i 2 euro al litro. Lungo la rete stradale il prezzo medio della benzina self è a 1,841, diesel a 1,922. Calcio ai mondiali: Norvegia e Inghilterra si affronteranno nei quarti di finale dopo aver battuto il Brasile per 2-1 e il Messico per 3-2. Dalle 21 ad Arlington l'ottavo Portogallo-Spagna. Tennis: Sinner guadagna i quarti di Wimbledon. Oggi ci proveranno Coboldi e Paolini. Questa le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Siamo una nuova settimana di gran carriera dei Bonazzi di R101, chiaramente su R101, in radio, ma anche in TV sul canale 67. L'importante è esserci.
1: Come noi, siamo qui presenti, forti, tosti, vivi, Sabrina Bambi e Fabio De Vivo.
0: Soprattutto tonici, ma solo perché è lunedì, poi via via andiamo degradandoci verso il fine settimana, ma non ci pensiamo perché siamo invece all'inizio. Non siamo da soli, Sabri.
1: No, con Roberta Bussolati, che è tornata in presenza, la nostra autrice, e alla direzione dell'orchestra musicale Claudio Randone.
0: Che direzione, insomma, direi che anche voi avete la direzione giusta qualora scegliate di stare qui su R101. Tanti argomenti, ma anche la musica. Tiziano Ferro, questo è Lo Stadio.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Lo stadio.
1: Lo stadio di Tiziano Ferro qui su R101, le 12:08 minuti per partire al meglio con questa nuova diretta dei Bonazzi da lunedì al venerdì da mezzogiorno alle 14. Tiziano Ferro che peraltro, se non vado errato, sabato sera ad esempio era in concerto ad Ancona, in concomitanza con quello di cui tanto si è parlato, di Ultimo a Tor Vergata.
2: Esatto, che poi è stato un weekend pregno di eventi. Però, si è sposata Taylor Swift, si è sposata Aurora Ramazzotti. Cioè, c'è stato veramente un purpurì di celebrità.
1: È vero, è vero. Sai quanto è difficile, Sabri, radiofonicamente, tu lo sai, arrivare a parlare di questo e poi passare a una notizia che appunto volevo imbastire con coloro che ci ascoltano ogni giorno, ma non trovo veramente il link a questo punto.
2: Allora, vuoi trovare una connessione tra...
1: Tra i matrimoni e il fatto che portare il telefono in bagno non sia buon uso e costume, cosa che noi tutti ormai oggi facciamo perdendo gran tempo. Si dice addirittura che passiamo, andando a calcolare insomma il tempo settimanale, passeremmo oltre i 90 minuti seduti lì perché stiamo intanto a guardare video.
2: Quindi
1: su TikTok
2: e Instagram. Quindi come una partita di calcio, però sì. Secondo me facciamo le nostre cose totalmente in 15 e tutto il resto scrolliamo,
1: esatto,
2: sicuramente sul telefono.
1: Tra l'altro mi piace perché comunque ci sono fior fior di studiosi che ci hanno anche dato dei tempi pratici. Dicono allora, signori, attraverso comunque una serie di studi, nella fattispecie delle colonscopie, hanno scoperto che comunque sedersi lì e stare fermi a leggere o scrollare video su TikTok non faccia bene appunto al nostro colon. E quindi
2: vero,
1: ci riconducono a guardare al massimo due TikTok.
2: Ah, proprio il tempo massimo,
1: sì.
2: Ma ti posso dire una cosa?
1: Ma tu puoi mai vedere come unità di misura due TikTok? A me sembra allucinante.
2: No, ma poi fa male anche perché secondo me i microbi esalano poi
1: Quello, ma anche sotto un punto di vista, diciamo, retromuscolare. Cioè il fatto di stare seduti per troppo tempo e concentrarci non tanto sugli scroll ma su quello che accade retrostantemente.
2: Non pensiamo al retro, andiamo avanti.
1: Io direi di andare avanti, la buttiamo lì così, non vi facciamo domande, perché è anche giusto ogni tanto comunque lasciarvi un'informazione che possa semplicemente servire per la vostra ma anche per la nostra salute.

0: di Tuca Macarena qui su R101 alle 12 e 16 minuti. È lunedì, è il 6 luglio, fa caldo un po' in tutta Italia. Nel caso vogliate anche un po' fare i meteorologi della vostra città, 331 80 90 101. Ma Sabri, oggi li chiamerei più che altro a rispondere ad un discorso anche un po' divisivo, se vogliamo.
1: Sì, assolutamente divisivo.
0: Perché settimana scorsa noi nel fuori onda ci siamo imbattuti sul discorso del catcalling.
1: Esatto.
0: E ci siamo detti, chissà cosa ne pensano i bonazzi che ci ascoltano ogni giorno, perché il catcalling è una roba che fino a qualche anno fa, fino a 15 anni fa, era considerata normale.
1: Era considerato un complimento.
0: Un attestato, se vogliamo, comunque di complimento. Oggi invece è stato messo al bando. Cioè il catcalling, fischiare ad una bella ragazza che passa, è considerata molestia.
1: A seconda della percezione che ha avuto la persona che l'ha ricevuto.
0: Esatto.
1: Perché c'è chi lo ama anche tra le donne e chi invece non lo sopporta.
0: Tu come lo
1: minimamente
0: vedi?
1: A me non piace.
0: Non ti è mai piaciuto?
1: No,
0: cioè, il fatto che ti fischino dietro per apprezzare la bellezza, no.
1: No, no, non è comunque una dimostrazione che trovo validante per intavolare dei rapporti o comunque un discorso.
0: Vabbè, noi lo chiediamo a voi, soprattutto donne che ci state ascoltando, il catcalling lo considerate oggi una molestia o comunque una forma di apprezzamento? Noi ci mettiamo un po' in quella situazione super partes, non vogliamo dire né se lo mettiamo a bando e neanche se lo apprezziamo particolarmente. Lasciamo a voi, ma anche agli uomini, diteci un po' come la pensate. Al 331 80 90 101, messaggi brevi ma esaustivi.

0: If You Wanna Dance, qui su R101 di Mel Smith, alle 12:20 parliamo di catcalling. È una cosa che apprezzate, demonizzate, insomma, come la vedete?
1: Fatelo al 331 80 90 101.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a Campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
8: Scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: 100%.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
8: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Comunque troppo poco spesso si dice che gli Smash Mouth abbiano ripreso questo pezzo dalla Caselli, perché
1: vero,
0: questo è Sono Bugiarda. Però poi uno dice gli Smash Mouth, gruppo internazionale, invece no, una volta copiavano.
1: Però io quando cantano loro sento comunque Sono Bugiarda.
0: E quella roba là di cui noi appunto andiamo orgogliosi. Dai, siete su R101 con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, parliamo di catcalling, perché non tutti sono d'accordo sul fatto che oggi sia considerabile quale molestia. Qualcuno magari lo apprezza ancora, sentiamo voi.
2: Secondo me si sta esagerando, addirittura molestia, anche no. Io forse sono di un'altra generazione e effettivamente ci urlavano cose un po', però cioè questa cosa, non lo so, mi fa ridere. Non sono queste le molestie.
1: Beh, guarda, però è il parere di una donna che comunque viene prima di quello di un uomo.
0: È assolutamente vero. Guarda, ti dico, io non che non voglio esprimermi su una roba del genere, ma non sono mai stato solito farlo neanche quando avevo 20 anni e si poteva appunto... Uno, perché non so fischiare, cioè fischio proprio in malo modo, quindi sarebbe poco... diciamo maschio come fischio.
1: Ma il catcalling esiste anche senza fischio, eh?
0: Sì, però sarebbe veramente una gafonata, una roba da mercato in quel caso.
1: Ma è quello.
3: Beh, io devo dire che quando ero ragazza mi fischiavano in tanti dietro, però ho sempre ritenuto questa cosa volgare.
0: Vedi, c'è chi effettivamente è d'accordo con te, ma devo dire che la maggior parte delle donne la pensa così. Poi
4: Lilian da Cuba. A noi piace, noi donna a Cuba piace tantissimo.
0: Ma quella è una questione anche
1: all'estero
0: culturale.
1: Apprezzano.
0: Esatto, magari non è vista come da noi occidentali oggi, come una pratica appunto che quasi addirittura possa sembrare una molestia. Lo chiediamo a voi donne, ma vogliamo anche un parere maschile. Cioè uomini, come la vedete voi? L'avete mai fatto?
1: Ma poi soprattutto tutte le volte che l'avete fatto, avete raccolto qualcosa oppure nisba?
0: Secondo me, guarda,
1: nisba.
0: Sentiamo voi.
5: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti

pari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Da Blu qui su R101 si parla di catcalling, che non è riconducibile solamente al fischio, ma anche alle urla un po' demoniache che taluni fanno per attirare l'attenzione.
1: Sì, come a Roma, oh, abbona, affata.
0: Ma anche quello è catcalling.
1: Beh, sì.
0: Dici, cioè sì, è denominabile allo stesso modo. Stiamo parlando di questo per capire con voi come la pensiate.
2: In quel tempo si usava, io non l'ho mai fatto perché per me era un po' una cafonata. Però bisogna vedere l'intenzione, siccome intendevano un complimento, e dove sta il problema?
0: Che poi, attenzione, prima non l'abbiamo detto, ne parlavamo appunto così nel fuori onda. Cioè, tante volte dipende anche da chi ti arriva. Perché magari arriva da quello
1: che ci arriviamo.
3: Se ti dovesse fischiare un vecchione di 80 anni, allora dici catcalling, oddio. Se ti dovesse fischiare Fabio De Vivo in lontananza, voglio vedere se lo chiami catcalling, sorella, cioè, capito?
1: Cioè, capito?
0: Io la voce la riconosco.
1: Comunque. Cioè, che poi va da vecchio, da un vecchio di 80 anni a De Vivo, non c'è un Elio Germano in mezzo, no, o uno o l'altro.
0: Guarda che in mezzo ci potrei stare io e Elio Germano dall'altra parte, dire il vero.
1: Va bene, cambia.
0: Dai, detto questo, se vi va continuate a risponderci anche sulla base di quest'ultimo messaggio. Insomma, cioè, un conto se vi fischia magari uno che non vi piace, ma se, se a fischiarvi fosse il Brad Pitt della situazione,
1: vedi che si ribalta la situazione.
0: Li cambia o non cambia? 331 80 90 101 la voce. 1, 2

0: DJ Axe qui su R101 alle 12:41 minuti. Si parla di catcalling. I messaggi che sono arrivati sono tantissimi. Vorremmo metterli tutti, ma è difficile.
1: No, perché adesso tra qualche secondo arriva la canzone che ti fa stare bene, quindi vogliamo che vi spremiate su quello anche.
0: Senti, un ultimo messaggio per andare a chiudere, però l'argomento ce l'abbiamo.
1: Sì.
2: Ma se una ragazza fischiare un ragazzo?
0: Se una ragazza dovesse fischiare a me, io, cioè. Ma ti dico, cioè, dipende, io non la trovo proprio una roba che mi sciocca.
1: Ma secondo me non è il fischio in sé per sé, è tutto quello che comporta dopo.
0: Però Sabri, posso dirlo, magari sono una voce fuori dal coro, arriva una ragazza, passa in macchina, mi urla Bono, cioè non è che dico, io...
1: No, anzi, tu gli vai indietro.
0: Ma no, ma cioè, dico, oh, grazie mille una volta tanto.
1: Sorridi e ciao.
0: Sorridi e via.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano... e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
4: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
9: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: 101, ogni ora arriva la canzone che ti fa stare bene, ma dai toni caldi ed estivi.
1: Esatto, come le 101 canzoni che vi fanno stare bene estive che trovate sul nostro sito se avete bisogno di suggerimenti.
0: Chi è che c'è?
2: Mi sono Guido, chiamo da Mestre. Mi fate ascoltare per favore In the Summertime dei Mango Jerry? Grazie.

0: Summertime di Mango Jerry qui su R101, canzone che ti fa stare bene, video molto particolare dove c'è un'esplosione di basette, devo dire, in questo
1: importanti, vero?
0: molto, per chi l'avesse visto appunto sul canale 67. Vabbè, abbiamo fatto comunque delle prime decine di minuti parlando di catcalling, ma vogliamo virare questa puntata su proprio quello che può essere quasi uno studio sociologico, perché le cose più belle, come dico spesso, nascono un po' nel fuori onda.
1: Sì.
0: E si parlava di come alcuni gesti sono imbarazzanti per noi stessi che li facciamo e quindi evitiamo di farli davanti ad altre persone. Esempio pratico: mangiare il ghiacciolo.
1: No, facciamo aprire e mangiare una banana.
0: Aprire e mangiare una banana
1: che
0: può
1: essere. Che se lo fa una donna in una palestra, in un ufficio, viene subito adornata di occhiate.
0: Ti dico, non è che se lo faccio io comunque mi sento così tanto a mio agio, ma perché l'occhio è malizioso, la gente è maliziosa, quindi ci piacerebbe virare su quei gesti che magari evitate di fare perché vi creano degli imbarazzi. Se ce ne sono, li vogliamo conoscere.
1: Ma ce ne sono. Mandateli al 331 80 90 101 con la voce.
0: Dai, mi raccomando, senza vergogna, vogliamo conoscerli tutti. Ora Offenbach.

0: Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani.
2: R.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy.

0: uomo di ora.
1: È giusto darmi il meglio. Peraltro stiamo parlando di gesti che considerate imbarazzanti e che tendete a non fare quando siete in pubblico. I vostri messaggi al 331 80 90 101. Ora c'è Pharrell Williams, questa è Happy.

0: Con Happy qui su R101 si parla di gesti imbarazzanti che tendiamo a non fare quando siamo in pubblico, però siamo dei personaggi strani, perché ora che ci penso anche io, non tanto per una sessualizzazione, però tante volte io mi sento imbarazzato quando io sono solito mangiare molto finger food quando sono in strada, cioè non devo sedermi per forza. Okay. Però quando passa qualcuno che conosco e mi vede mangiare come una bestia, è una cosa che a me un po' mi imbarazza. Cioè, il fatto che mi si veda lì in un angolo, che ha dentro le cose, ammetto che un po' mi prende male.
1: Però posso dire che secondo me questo è un problema più delle donne. Secondo me sono più le donne che ricevono sguardi.
0: Può essere, può essere.
1: Più attenti.
0: Sentiamo voi.
2: Allora, a me è capitato, per esempio, di che mi vergogna a leccare il calippo per strada. Perché è successo che tanto tempo fa stavo leccando sto calippo e due passarono con la macchina e disse: ti piace il calippo? E allora da là mi vergogno, oppure mangiare la banana per strada. E da allora mi vergogno un po' a mangiare il calippo e la banana per strada.
0: Comunque,
1: guarda che ha ragione,
0: perché mondo infame,
1: perché anche al ristorante quando tu ordini il pesce, se tu prendi un'insalata di mare è una cosa, se prendi un branzino ti dicono: ah, ti piace il pesce.
3: Mi ha sempre imbarazzato mangiare il gelato in cono in pubblico. Infatti,
1: vedi?
3: Quando sono fuori prendo sempre il gelato in coppetta.
0: Ma tu ti rendi conto, cioè, che dobbiamo essere costretti, soprattutto il mondo femminile, questo mi spiace,

0: a prendere il gelato in coppetta.
1: Ah, e non ti dico quanto ti devi abbassare per raccogliere qualcosa che è caduto.
0: No, lì ci si abbassa sulle ginocchia. Cioè, lì bisogna imparare, anche per una questione fisica,
1: a squattare.
0: Bisogna imparare a squattare in quei casi là. Va bene, dai, se volete continuare al 331 80 90 101, gesti che vi imbarazza a fare in pubblico.

0: Fever Dream qui su R101. Arrivano un sacco di messaggi al 331 80 90 101 a proposito di quei gesti, perché se ci fai caso ce ne sono tanti,
1: certo.
0: Gesti che magari in pubblico non facciamo perché ci imbarazzano, alcuni dei quali magari vengono anche un po', se vogliamo, sessualizzati.
1: Se vogliamo, quasi
0: vogliamo.
1: Sistematicamente.
0: Esatto, sentiamo voi.
2: Io mi imbarazzo a mangiare il gelato come l'amica di prima in pubblico, il cono, e quindi anche il cono io lo mangio col cucchiaino.
0: No.
1: Cioè, è proprio il pericolo numero uno, il cono gelato.
0: Però c'è proprio dell'ingiustizia. Cioè, vedi, talvolta noi non siamo lì che comunque ci pensiamo. Però immagina appunto una ragazza, una donna che prende il cono, vorrebbe mangiarlo come facciamo noi tutti. No!
1: E cucchiaino. Poi pensa tu che il cono è l'emblema proprio di una pausa da bambini.
0: Guarda,
1: come è diventato.
0: Se io penso ad alcune pubblicità che c'erano negli anni 80 e 90 sui gelati, sui ghiaccioli, ragazzi, ma roba d'arresto.
1: Da soft porn.
0: Che oggi non potrebbe andare in onda.
3: A me non imbarazza proprio niente. Il problema deve essere degli altri, non mio. E il gelato me lo prendo in cono apposta e lo lecco voluttuosamente.
1: Wow. Io amo questo voluttuosamente.
0: Signora, ci mandi un video che ci esaltiamo.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro. Disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro. E melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
8: Apri R101.
7: R101.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Yeah!

0: 8%.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
1: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
1: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sitting Down Here qui su R101, nei Bonazzi di R101 con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo. Un argomento che ci è un po' esploso in mano, grazie anche ai vostri messaggi al 331 80 90 101, vale a dire, sapere quei gesti che magari evitiamo di fare perché ci sembrano imbarazzanti agli occhi degli altri,
1: oppure ci metterebbero in imbarazzo di fronte a quegli stessi occhi.
0: Esatto, sentiamo voi.
2: Io ho conquistato il mio attuale marito proprio mangiando un cono gelato, perché lui ha pensato che ero talmente tranquilla nel mangiarlo per strada che è rimasto conquistato dalla mia naturalezza. Quindi siamo sposati.
0: Chi è il gelataio lui?
1: No, ma non l'ho capita questa. No, cioè, al marito è piaciuto che invece lei l'ha mangiata in maniera molto naturale.
0: Sì, che avesse avuto quella sicumera comunque nel mangiare in gelato, senza quel finto imbarazzo del cono, del prendi il cucchiaino. Cioè, lei comunque se ne... detto in francese, sbattuta.
1: Beh, un tale scout il marito.
0: Il tale scout, evidentemente, è lì che la docchiava mentre sceglieva comunque tra i gusti nocciola e amarena. Va bene, poi.
3: Mi imbarazza molto addormentarmi in pubblico. Io purtroppo ogni tanto mi addormento così, probabilmente per problemi di respirazione miei. Quello mi imbarazza tantissimo, una cosa terribile.
0: È una cosa invece di cui io non me ne frega niente. Cioè, io quando sono in aereo, soprattutto, io non aspetto neanche che parta l'aereo, ma addormento.
1: Forse mi viene da dire perché non russi.
0: Che io sappia, no.
1: Perché se invece tu sai di russare,
0: sai
1: la situazione dell'addormentarsi è critica.
0: Sai cosa mi capita spesso, appunto, quando mi addormento? Che faccio gli scatti. Sai quando si rilassano i muscoli e quindi ti sembra di cadere? Quella roba là, cioè, siccome comunque spesso magari mi addormento dopo una giornata un attimino pesante, faccio lo scatto. Cioè, tu immagina chi è vicino a me, vede me che a un certo punto.
1: No, ma soprattutto che, li prendi a gomitate. Ma io ti sveglierei.
0: Ma magari.
1: Mai prendere un volo assieme a De Vivo.
0: È capitato quando sono stato al centro che abbia sgomitato le persone a fianco. C'è Max Pezzali, l'universo tranne noi.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: ci sentiamo neanche più in diritto di mangiare un gelato senza sentirci giudicati, perché di quello che stiamo parlando su R101 vale a dire di gesti che evitiamo di fare perché magari ci imbarazza farli in pubblico. E chiaramente quest'ultima cosa che ho detto molto legata
1: al mondo femminile.
0: E ancora stiamo così.
1: Purtroppo noi siamo sempre così, sempre nell'occhio del ciclone.
2: Io mangio il gelato in cono e se c'è qualcuno che mi guarda lo mangio ancora meglio.
0: Ma però brava, vedi? Giusto, cioè in quel caso lì, perché l'uomo, devi sapere amica mia, è comunque è una roba binaria, cioè se tu tendi ad imbarazzare noi ci imbarazziamo, cioè non rimaniamo appunto maschi, cioè quella roba lì ci mette alla condizione di difesa e non sappiamo più come gestire il tutto.
1: È vero, però dai, vabbè, io trovo demoralizzante proprio per l'uomo stesso fare quei versi, però...
2: Non c'è niente di male a mangiare un cono gelato in pubblico, cioè ci mancherebbe altro. Se qualcuno mi facesse un commento gli direi, ti piacerebbe, ma non è roba per te.
1: No, secondo me invece dovete andare lì e farvene offrire un altro.
0: Esatto, e magari mangiarlo proprio davanti al gelataio. Quali sono i tuoi tre gusti preferiti? Allora, cioè il cono ideale?
1: Allora, il cono è solo alla frutta.
0: Davvero?
1: Sì, io non sono per le creme. Per me limone, frutti tipo amarena, frutti di bosco e yogurt.
0: Pensa a te, cioè bello leggerino, asprognolo.
1: Beh, leggero, ne prendo mezzo chilo a volta.
0: Ho capito, però comunque
1: nell'intenzione.
0: Sempre di frutta, se così si può dire, si parla. Ci sono i gemelli diversi, desiderio.

0: Desiderio dei Gemelli Diversi, nuovo singolo. Loro che sono tornati alla grande da qualche tempo, lo hanno fatto in due. Originariamente erano in quattro, invece adesso
1: si sono dimezzati.
0: Tema
1: adesso ci sono
0: Strano.
1: Sì,
0: sono loro
1: giusto.
0: Due.
1: Giusto, il tema è strano.
0: È vero, è vero. Una volta c'erano anche Grido e THG, che poi nel tempo è divenuto Takagi.
1: Vero,
0: di Takagi
1: sì.
0: E Ketra, pensate. State qui.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times, R101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Al di là della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
9: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
20: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
22: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
23: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
24: I controlli, la garanzia è Crotasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
25: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
26: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: 101, la canzone che ti fa stare bene, a sceglierla siete voi.
1: Voi che scegliete sempre le canzoni più belle e permettete che di stare bene anche a noi conduttori.
0: Questo è un pezzo pazzesco quello che sta arrivando, perché mi ricorda anche la puntata più bella di una serie che io amo, che è Black Mirror.
1: Ah, cioè, come no?
0: Praticamente questa puntata che è San Giunipero, che è una delle più belle in assoluto. Vabbè, un po' l'abbiamo sgamata, ma il resto ce lo dite voi.
2: Per la canzone che mi fa star bene oggi, me la mettete? Heaven is a Place on Earth di Belinda Carlisle.

0: Is a Place on Earth di Belinda Carlisle qui su R101 alle 13:51 minuti. Questa è la canzone che ti fa stare bene, che ha fatto stare bene noi e sicuramente chi l'ha scelta attraverso un messaggio.
1: Penso io l'avrei pure rimandata di nuovo in onda.
0: È un pezzaccio questo.
1: Bellissimo.
0: Ma ci sono delle robe anni 80 in realtà che comunque ancora oggi ci sembrano strattuali, perché poi molte di queste sono state fucina per la musica soprattutto dance di
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, e poi a volte si prendono proprio i sample
0: esatto.
1: Dei pezzoni.
0: Esatto. Poi ci ha ricordato, come dicevamo prima, la puntata della famosa serie Black Mirror della prima stagione, San Giunipero. Se non l'avete ancora vista e avete voglia di versare due lacrime, ma di quelle belle, vi assicuro che comunque è una cosa.
1: Guarda che sti ascoltatori, bisogna pensare di pagarli noi.
0: Hai ragione.
1: Perché
0: hai ragione,
1: effettivamente
0: ragione.
1: Sono veramente delle perle.
0: È vero, e vi ringraziamo per questo. Dua Lipa che sta festeggiando, diciamo, l'accesso ai quarti di finale della sua Inghilterra.
1: Ma questa anche è... luna di miele.
0: Vabbè, a voglia. Mannaggia.

0: Andiamo a chiudere questa prima puntata della settimana, diretta della settimana qui su R101 dei Bonazzi.
1: E poi buona domenica di lunedì, è veramente il top del top.
0: E quando sei in ritardo è così, bisogna comunque dire anche buona domenica per chi magari si è svegliato da poco, che ha avuto un weekend interessante.
1: È ancora in hangover.
0: Esatto. Salutiamo e ringraziamo Roberta Bussolati, la Bussolage, Claudio Randone in regia. Vi lasciamo in ottime mani, che sono quelle di Melita e Marco, perché arriva il Good Times.
2: Ciao a tutti, a domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. All'ultimo attacco di Trump a Giorgia Meloni, Palazzo Chigi non replica. Su Truffa il presidente americano ha postato una foto che lo ritrae con la premier corredata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. Per il capo della Farnesina Tajani, parole che si commentano da sole. E il ministro della difesa Crosetto sottolinea: le persone passano ma le relazioni devono rimanere. Vigilia del vertice NATO ad Ankara. L'Ucraina ha urgente bisogno di una maggiore difesa aerea, sollecita la presidente della Commissione europea von der Leyen. Dopo un'altra notte di massicci attacchi russi su Kiev, Mosca denuncia vittime a Belgorod colpita da droni che accusa sono prodotti dalla Polonia. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze tra Santa Maria Novella e Campo Marte hanno sinora ridotto del 50% il volume di traffico, fa sapere RFI. Stamane però due guasti a Milano Centrale, a Follonica, a Grosseto hanno causato ritardi o cancellazioni di treni. Non ha risposto al giudice per le indagini preliminari il 22enne che

0: Erano due generazioni diverse, Ronaldo e Yamal, fischio di inizio alle 21. Intanto la Norvegia ha eliminato il Brasile, l'Inghilterra e il Messico. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forza.

0: amici del Good Times, eccoci qui come sempre.
1: Buon estate a tutti.
0: Buon 6 luglio a tutti ragazzi. Questo è il Good Times con Marco Santini.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Melita Toniolo e anche Cucù in regia fino alle ore 16 insieme a voi.
1: Riparte la nuova settimana, ci ritroviamo tutti qui pronti, scattanti, in forma, vogliosi, vero Meli? C'è una
0: sempre
1: voglia pazzesca di fare
0: sempre,
1: insomma, no, le chiacchiere con voi, di fare polemica insieme a voi al 331 80 90 101. Segnatevelo, questo è il numero, soprattutto se siete nuovi ascoltatori.
0: Ragazzi, vi dico un segreto, so che insomma nessuno ha notato questa cosa, nessuno l'ha letto.
1: In che senso?
0: Ragazzi, Ultimo ha fatto un concerto a Tor Vergata, 250.000 persone.
1: Grande.
0: Ragazzi,
1: anzi ne approfitto perché Ultimo è il numero uno, lo abbracciamo.

0: RTI su R101, la radio che vi fa stare bene. Buona estate a tutti quanti. È cominciato allora il Good Times. Certo, però, Meli, che sei, cioè, sei particolare, sei veramente unica.
1: Che ho fatto adesso?
0: Sì, perché allora tu mi parti facendo la battutina su Ultimo, no?
1: Sì, beh, io... dappertutto. Anch'io sono felice per Ultimo.
0: Ma ragazzi,
1: molto,
0: ma in
1: però
0: Italia nessuno fa quei numeri, quindi è giusto che ci sia questa celebrazione.
1: Ma magari qualcuno non lo sapeva e l'abbiamo detto.
0: Sì, fai insomma quella lì, no? Che fa la battutina un po' così puntigliosa e poi cosa vedo adesso?
1: Cosa vedi?
0: Cioè fai un post dove usi una canzone di Ultimo.
1: Ma io a ti me devo... piace
0: ma
1: Ultimo.
0: Ti faccio pagare un supplemento. Io ti faccio pagare.
1: Sì, cioè, ma a me piace
0: Instagram.
1: Ultimo perché quando sì. sono triste ascolto
0: eccala,
1: Ultimo
0: eccala.
1: Per entrare ancora di più nel mio sì. dolore. Quindi mi guardo no. dentro, mi studio, dico ma quanto sei... esatto. E poi sì. esco e ne esco una donna migliore.
0: Salutiamo il fan club di Ultimo che adesso si scatenerà al 331 80 90 101.
1: Ma no, invece è stato bellissimo perché c'erano un sacco di cartelli appunto dentro al concerto con scritto sì. insomma siamo tutti come Ultimo, no?
0: Sì, va bene. Allora, amici, parliamo.
1: Senza entrare nei dettagli.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma lui lo sa, è un romanticone.
0: Non entriamo nei dettagli perché a volte è pericoloso
1: molto
0: entrare.
1: Pericoloso.
0: Molto pericoloso. Però io ti faccio pagare un bel supplemento, un rincaro per aver fatto questa battutina ironica. Sì, amici, che
1: allora...
0: sarà un po' il tema della polemica di
1: esatto.
0: oggi, che arriva alle 15. Parleremo di una storia vera che è avvenuta in quel di Caserta. E si parlerà appunto di supplementi che non ti aspetti.
1: Esatto, non parleremo di concerti, ovviamente.
0: No.
1: Parleremo di un'altra cosa che è successa, molto, molto, insomma, grave, secondo me. Ma questa è la domanda che vi vogliamo fare oggi. Vi è mai capitato di pagare un supplemento assurdo? Siete rimasti davvero a bocca aperta davanti a questo scontrino un po' particolare?
0: Guarda, vado al bar un mese e mezzo fa in questa pasticceria che non dirò ovviamente qual è. Prendo un caffè, la mia compagna un cappuccio, una torta e ci hanno fatto pagare la divisione
1: il
0: della
1: taglio.
0: Torta, il taglio, il taglio
1: sì,
0: 30
1: sì.
0: centesimi.
1: 30 centesimi, anche
0: che
1: infatti...
0: uno dice, vabbè, mamma mia Marco, 30 centesimi, ma perché
1: so in quale pasticceria
0: pagare?
1: Sei andato, no, perché tu vai sempre lì.
0: No, assolutamente no. Amici, quindi qual è il rincaro supplemento più incredibile che avete pagato nella vostra vita? Fatecelo sapere, il numero è sempre quello, 331 80 90 101. E anche lei è sempre Sabrina Carpenter.

0: abbiamo lanciato la domanda, allora, che si collega alla polemica: qual è il rincaro o supplemento più incredibile che avete pagato? Cominciamo.
1: Vai. Io sono andata in un supermercato, ho preso una bottiglietta di acqua fresca e ho pagato 20 centesimi di refrigerazione dell'acqua.
2: Cosa?
0: Ma dai, ma non l'hanno rinfrescata, credo. E hanno pagato 20 centesimi.
2: Ma no.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
16: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
15: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
17: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
18: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
19: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
20: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
21: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
22: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
21: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
23: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
24: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
0: Deghi trovare il prezzo migliore?
23: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
1: Deghi scegliere, cliccare.
0: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provarti.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
24: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
25: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
24: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fabrizio Moro pensa su R101 14:26. C'era anche lui presente al concerto di Ultimo, sì. Visto che l'abbiamo nominato prima. E ragazzi, abbiamo chiesto a tutti voi se vi è mai capitato di pagare un supplemento assurdo. Perché l'abbiamo chiesto? Perché alle 15, come sempre, c'è la nostra polemica. E parleremo, esatto, di un fatto totalmente pazzesco per quanto mi riguarda, ma ne parleremo tra poco.
1: Sentiamo voi, vai Clau.
2: Io ho pagato il supplemento della tassa di soggiorno a Roma in un albergo di 80 euro, no. Sinceramente ci pagavo un'altra nottata, ho discusso ma l'ho dovuta pagare, sarebbe da polemica questa.
0: Beh, ragazzi, 80 euro sono... ma dai, ma non è possibile,
1: la
0: 80
1: faremo,
0: euro
1: faremo questa polemica, vai.
3: Ciao
1: vai.
3: Ragazzi, ma io e mio fratello in un bar in centro a Milano prendiamo due caffè seduti al tavolo, 5 euro l'uno per un totale di 10 euro perché eravamo seduti al tavolo. Assurdo.
1: Qualcun altro scrive: c'è una volta ho pagato 5 euro in più per stare a un tavolino all'aperto.
4: Il supplemento assurdo che abbiamo pagato, io e mio marito andiamo in un bar, ordiniamo due bibite, lui vuole del ghiaccio extra, gli fanno pagare 35 centesimi per due cubetti di ghiaccio in più che gli hanno messo.
0: Dai.
1: Aspetta, magari era il ghiaccio quello professionale, quello che
0: ma
1: non si scioglie.
0: Ma chi se ne frega, è un ghiaccio.
1: No, è quello, un ghiaccio
0: qualcuno
1: di lusso.
0: Scrive in un sì, solo tu lo trovi. In un ristorante già caro di suo, pure il supplemento per usufruire del bagno,
1: Meli,
0: 5
1: ti spiego,
0: euro.
1: È un pezzo di ghiaccio grosso che va utilizzato appunto quando si bevono, non so, dei whisky particolari, insomma, che rimane fisso, mantiene la temperatura, non scioglie, quindi non slava il contenuto che c'è all'interno, che sicuramente è di alto
0: Santini.
1: Valore. Sì.
0: Non lo berrò mai una cosa del genere.
1: Lo so.
0: Troppo lusso, Santini, troppo lusso.
1: Sì, sì. Troppi supplementi.

0: Elodie, le cose sono più di due, perché nel Good Times stiamo parlando di rincari, di supplementi, quelli più incredibili che avete pagato nel corso della vostra vita, al 331 80 90 101, e qui ci sono tantissimi casi, episodi di rincari pazzeschi, allucinanti.
1: In una pizzeria ho pagato un supplemento per aver richiesto del pane in più e non mi vedranno mai più.
2: Allora, io ho un supplemento che, cioè, non trovo assurdo, perché diciamo che purtroppo è normale, ma è quando pago supplemento singola. Ma perché se viaggio da sola devo pagare di più? Cioè, assurdo. Allora dico agli alberghi and company: adeguate un po' più la vostra struttura e fate più camere singole. E che cavolo.
1: È vero.
0: Ma perché tu sei una, invece quelli che vanno in coppia sono due, quindi spendono di più, eccetera, eccetera. Quindi tu è giusto che paghi come per due, secondo
1: me. Ma
0: loro.
1: Smettila, ma che
0: poi...
1: no.
3: A me è capitato in viaggio di pagare il supplemento per la panna sul gelato, il bicchierino d'acqua 50 centesimi a Parma in un bar, quando noi qui a Messina non facciamo pagare assolutamente l'acqua e ti diamo non il bicchierino ma il bicchiere grande, e la panna sopra, sotto, e panna artigianale non la paghi, non è un supplemento assolutamente. Per me questo è assurdo.
0: Panna a Messina, panna
1: fiumi. Panna dappertutto. Posso dire che anche a Seregno ti fa pagare il supplemento per la panna.
0: Sì, ma Messina è Messina, dai.
1: E anche la panna è diversa a Messina, sicuramente.
0: Una volta ho pagato in un bar un euro in più per aver richiesto un cioccolatino col caffè. Beh, giusto, ci sta.
1: Beh, giù, un cioccolatino, euro è tanto.
0: C'è un cioccolatino prelibato di un cioccolato.
1: Ma tutto lussuoso a casa tua,
0: di
1: non
0: un cacao, di un ma non a casa mia, in generale, io dico. No, magari andate in una pasticceria pregiata, c'è un cioccolatino pregiatissimo.
1: Santini,
0: cioè,
1: guarda che noi
0: anche
1: siamo 2 gente
0: euro.
1: Del popolo,
0: non copiare quello che dico io.

0: Dracula, Tame Impala e Jenny su R101 e tutti voi che ci state raccontando di questi supplementi esagerati.
1: Io una volta ho dovuto pagare il supplemento per avere una coppetta di gelato vuota per il bambino piccolo.
0: No, io sono cose che proprio non tollero. No, non è giusto.
2: Per me no.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
21: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
21: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
23: Ho comprato una perla nera.
24: E perché?
23: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
24: E perché?
23: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
25: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1° al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

0: come sempre arrivano le vostre canzoni, vai!
1: Ciao a tutti voi di R101. Ciao. Oggi la canzone che mi farebbe stare bene è The Show Must Go On, The Queen. Proprio sarebbe una vera bomba, mi tirerebbe su al massimo. Ciao a tutti, un bacio!

0: R101, lo spettacolo che continua sempre comunque qui sulla radio che vi fa stare bene. Come continuate voi a mandarci le vostre canzoni dell'estate al nostro numero? Ogni ora c'è questo appuntamento, quindi insomma,
1: Fatelo, no? 331 80 90 101. L'avete usato anche per rispondere alla nostra domandina che vi lanciamo ogni ora qui nel Good Times. Quella volta, insomma, che avete trovato questo supplemento assurdo in uno scontrino, siete rimasti basiti.
2: A me è capitato che sono andato a chiedere in un ristorante pizza per me e mia figlia, volevamo fare metà per uno. Sì, il piatto glielo do, però le devo chiedere 2 euro di coperto perché è un piatto aggiuntivo.
1: No, ragazzi, io capisco, per i ristoranti. Sì. Che ci sia questo problema, però veramente assurdo.
3: La cosa peggiore penso che sia capitata a me. Passeggiavo davanti a una gelateria insieme al mio bimbo piccolo di 2 anni che piangeva perché probabilmente aveva qualcosa di suo, e il gelataio all'interno della gelateria mi dice: ma lo vuoi un po' di gelato per il bimbo? Allora mi fece una coppettina piccolina con una pallina di gelato al limone e alla fine mi disse: sono 3 euro, grazie.
1: No. Santini, cosa?
0: Oh, io avrei chiesto, ma è gratis?
1: Ah, ma bisogna chiedere, ma gliel'ha detto lui, ma siamo
0: siamo nel 2026, tutto si paga, tutto è a pagamento, niente gratis, tranne la radio, chiaramente. Guardate che roba unica, veramente, se ci pensi, cioè solo poche cose sono gratis, la radio è una di quelle, ragazzi.
1: Che continua ovviamente a farvi compagnia qui su R101, intanto ci ascoltiamo Cesare Cremonini ed Elisa. Lo sai.

0: the music.
1: R101.

0: pomeriggio, sempre qui su R101. State ascoltando il Good Times, questo programma. Ciao a tutti da Marco Santini, Melita Tognolo.
1: Buon pomeriggio.
0: Cucù in regia. Voi chiaramente, certo che sì, ovunque siate, pronti a partecipare con il nostro numero 331 80 90 101, alla immancabile polemica, la prima di questa settimana, che riapre tutta una serie di grandi chiacchiere e polemiche con voi. E parleremo, visto che l'abbiamo già fatto nella prima ora, di rincari e di supplementi, portandovi a Caserta.
1: Esatto, andremo anche in una spiaggia dove è successa una cosa un po' particolare, ma ne parleremo tra pochissimo. Noi l'abbiamo detto che siamo anche sul canale 67, che ci potete portare dappertutto assieme all'app, che è gratuita.
0: Ma l'abbiamo detto che oggi è il compleanno
1: di nessuno,
0: di Taylor Swift.
1: Non è il compleanno,
0: ah, no?
1: No, no, si è sposata.
0: Ah,
1: però
0: non è il compleanno, no.

0: amici su R101 e la nostra polemica. Chi è?
1: Polemica!
2: Polemica!
1: Ballata la polemica!
0: Polemica!
1: Allora vai di movimento!
0: Polemica!
1: Sono le tre, è l'ora della polemica! Con Marco Melita su R101!
0: Polemica! Ma ragazzi, ma comunque queste sigle che fate voi siete veramente bellissimi. bravi! Allora, andiamo a Caserta. Un supplemento di 3 euro per consentire l'ingresso in spiaggia a una bambina di appena 17 mesi a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Questo è l'episodio che sta alimentando il dibattito sui costi applicati negli stabilimenti balneari. Il padre di questa bimba chiede chiarimenti e dice: è possibile che ho dovuto pagare 3 euro di supplemento, oltre i 30 per un ombrellone e due lettini, per l'ingresso in spiaggia di mia figlia di sole 17 mesi? Ma è legale tutto ciò? C'è anche uno scontrino che è stato pubblicato con scritto baby a corredo ovviamente della denuncia fatta. L'episodio ha rapidamente acceso il confronto sui social, dove tanti utenti hanno espresso perplessità sulla richiesta economica. Qualcun altro invece non ci trova nulla di male.
2: Qualcuno dice: avete voluto fare i figli e adesso pagate. 331 80 90 101, amici. Questo è un po' il tema del giorno. Nel caso specifico non si sa se questa cosa vada a violare oppure no una norma. Ok? Cioè non si sa, non è ancora chiara la cosa. Nel caso dovessimo trovarci dinanzi a una violazione della legge, la norma regionale del 10 maggio 2012, numero 10, in materia di impianti balneari, leggo chiaramente,
0: esatto,
2: impone ai titolari di concessioni demaniali di garantire l'accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12, accompagnati da un maggiorenne.
0: E quindi
2: non si sa, amici, non si sa, perché in questo caso specifico non si sa se ci troviamo dinanzi a una violazione della legge.
0: Alziamo la nostra Claire delle polemiche, facciamo entrare insomma
2: tutti voi
0: al 331 80 90 101 e facciamo iniziare questa nostra polemica del lunedì. Intanto The Weeknd.

0: Rama, R101 e la sua cabana, mi piace molto.
1: È la radio ufficiale, noi siamo la radio ufficiale del tour, a chi ci sarà sempre, andate sul nostro sito r101.it per tutte le info.
0: E abbiamo iniziato con il raccontarvi la polemica di questo lunedì, siamo a Caserta dove appunto c'è questo supplemento di 3 euro per far entrare in spiaggia una bimba di 17 mesi, e il caldo insomma spopola su tutti i social e quindi vi chiediamo un po' anche voi cosa ne pensate, da che parte state a proposito di questi 3 euro che poi non sono queste grandi cifre,
1: ma per principio non te li do.
0: Però sentiamo voi.
2: I bambini tartassano sempre, sanno che non hai alternative, te li devi portare in giro e quindi ti tartassano e pertanto sono molto cattivi.
0: E lei dice: sei un bambino, ti tartassano.
1: Ma dai, ma io credo sia illegale comunque.
0: Vai.
3: Io non sopporto queste persone che dicono perennemente: avete voluto fare figli, adesso questo è quello che mi meritate. Perché anche ieri ho dovuto discutere con una persona che era dietro di me, perché i miei figli stavano scegliendo il geriatro, ho iniziato a dire: io odio i bambini. Mi sono girato e gli ho detto: meno male che non hanno pensato così i tuoi genitori, perché sennò a quest'ora non saresti stato
1: bravo, bravo.
0: Vero,
4: veramente siamo alla follia. Iniziamo a fare delle belle recensioni e cominciamo a non andare più in questo lido, poi vedrete come gli passa la voglia di chiedere soldi.
0: Diciamo che questa famiglia ha fatto di peggio, cioè ha postato proprio lo scontrino.
1: Fatto bene.
0: Quindi si vede il nome, di come si chiama questo lido, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Magari rischiano anche di prendere una denuncia, pensa.
0: Chi lo sa, qualcun altro scrive: ragazzi, è inutile lamentarsi perché questi hanno fatto pagare 3 euro di supplemento alla bambina di 17 mesi. L'unica cosa da fare è non andarci.

0: Damiano Davide, R101, la nostra polemica. Siamo a Caserta, pagano 3 euro per l'ingresso in spiaggia di una bimba di 17 mesi. Scoppia la polemica social e anche qui nel Good Times.
1: Io trovo scandaloso che facciano pagare un supplemento di 3 euro per una bimba, non solo sotto i 12 anni, ma così piccola.
2: E voi amici che ne pensate? Continua la nostra polemica.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Per ascoltarci sempre e ovunque siate ci sono tanti modi, avete a disposizione per esempio cosa, Melita?
2: Scaricare l'app che è gratuita oppure accendere il digitale terrestre, canale 67 oppure...
1: il nostro sito r101.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
8: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì, come no?
17: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
18: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
19: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
20: R101 Meteo.
21: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: nubi sparse al nord-est con isolate piogge nel nord dell'Alto Adige, qualche annuvolamento sparso anche nel medio Adriatico con temporali che potrebbero lambire le coste delle Marche settentrionali. Più soleggiato invece nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di qualche temporale sulle prealpi orientali e lungo l'Appennino centro-meridionale, in locale estensione alle pianure delle Venezie entro sera. Temperature stazionarie o in leggero aumento con punte di 35-37 gradi in pianura padana, zone interne e tirreniche della penisola e sulle isole. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vivendo, questa è R101, sono le 15.26. Come sempre a quest'ora c'è il Good Times con Marco e Melita ed è partita la nostra polemica. Un grande dibattito aperto a tutti, libero, senza censure.
1: Sì, ci stiamo occupando appunto di questa vicenda che arriva da Castelvolturno, in provincia di Caserta, dove un padre racconta di aver pagato un supplemento di 3 euro per l'ingresso in spiaggia della figlia di appena 17 mesi. Cosa fa questo padre? Pubblica sui social lo scontrino, la foto e il messaggio. Bastano questi tre elementi per far, insomma, ripiombare tutti quanti nella tematica di rincari, diciamo, un po' esagerati. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate voi, favorevoli o contrari, da che parte state. Siete tantissimi, quindi continuiamo, vai.
2: Un supplemento di 3 euro in una giornata, che cosa volete che sia? Cioè, e i supplementi che fanno pagare ai single quando vanno nei villaggi, vogliamo parlarne?
1: Allora, sì.
0: Esistono dei villaggi per single?
1: Sì, tantissimi. No, attenzione, perché qui ci danno i vocali che stanno per arrivare una visione diversa.
0: Vero.
3: Non sono sposato e non ho figli, però, dico io, col calo demografico che c'è in Italia, ma bambini gratis dappertutto.
0: È quello che ho pensato. Io prima, infatti poi si lamentano che non prolifichiamo.
1: Non prolifichiamo.
4: Vogliono i figli e poi si lamentano se gli fanno pagare 3 euro per una bambina di 17 mesi. A parte il fatto che il pannolino glielo cambi dove lo butti e tutto il resto. Quindi, più che giusto, ti mancano 3 euro, stai a casa invece di fare il morto di fame e poi pubblicare le cose sui social.
0: Ho capito, ma il pannolino lo possono buttare via anche le
1: perché sei nel Lido,
0: che lo usano.
1: Sei nel Lido e il Lido ti dà un servizio.
5: Sti maledetti dei servizi balneari. Da un po' mi verrà in mente anche un modo per farti pagare ogni volta che vai a fare il bagno in mare. Sono vergognoso.
0: Sento del Veneto.
1: Ma non generalizziamo con tutta la categoria.
0: No,
1: ci sono quelli che fanno
0: no.
1: da sempre un lavoro eccellente. Poi, secondo qualcuno, c'è chi se ne approfitta un po'. Non finisce la polemica.
0: Continua solo qui su R101. Continuate a dirci la vostra. 331 80 90.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Let me tell you.

0: su R101 nel Good Times continua la nostra polemica del lunedì. Ci stiamo occupando appunto del caso che è un po' su tutti i giornali, di questo Lido in provincia di Caserta, a Castel Volturno, che mette un supplemento di 3 euro per far entrare in spiaggia questa bambina di 17 mesi. Il padre si arrabbia, posta lo scontrino sui social e divampa la grande polemica, ovviamente anche qui in radio. Cosa ne pensate?
1: Vai.
0: Voi? Vai!
2: Per quanto io non condivida quello che sia successo, ricordiamoci che se un esercente emette un documento fiscale, che in questo caso è uno scontrino, con una voce ben precisa, cioè baby, 3 euro, probabilmente o fiscalmente o dal punto di vista assicurativo deve emettere un documento del genere per cui far pagare una cifra. Ciao Francesco.
0: Guarda, ma allora io ho sentito che c'era anche un cane, il cane abbaiava, quindi probabilmente dava ragione a quello che stava dicendo il suo compagno umano. Io sto con l'animale.
3: Ecco, immaginavo. Ecco,
4: non bisogna andare. Arriverà prima o poi qualcuno che ti farà pagare l'aria del locale in cui sei. Un supplemento di 2-3 euro perché respiri l'aria del locale. Qua siamo alla follia.
0: Ma già qualcuno c'è? Dici. Fa pagare l'aria condizionata, il servizio
3: l'aria
0: sì.
5: Io invece sono per quello, il gestore del Lido, perché comunque sia è un servizio che viene sempre dato alla famiglia in caso di necessità, per qualsiasi cosa hanno bisogno durante il momento che sono lì in spiaggia a questo Lido, quindi è giusto pagare.
3: Ma voglio vedere se hanno il servizio,
0: ma
3: però.
0: No, ma per qualsiasi cosa, c'è un'emergenza, il Lido è lì a disposizione, pronto.
3: Siamo
0: e ti aiuta.
3: Siamo sicuri?
0: Ma
3: boh,
0: certo.
3: Chi lo sa? Continua la nostra polemica 331 80 90 101, ma arriva anche la nuova di Cioffi, Carmela.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: di Cioffi, si chiama Cammela,
1: qui su R101. E la nostra polemica su questo lettino pagato 3 euro in più per la bimba di 17 mesi.
2: Ha ragione l'ascoltatrice di prima: se non avete i soldi, state a casa, vi montate la piscinetta e fate quello che volete.
1: Anch'io, dai. Anch'io c'ho la piscinetta,
3: dai.
1: Piccolina per il cane.
4: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
5: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
5: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
11: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: cantano tutti la canzone che ci fa stare bene oggi, richiesta da lei.
1: Vi prego, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Ketchupicana degli Wham. Vi prego.
2: Bye.

0: Club Tropicana su R101, la canzone che ci fa sempre stare bene da quando uscì nel 1983.
1: Ci fa fare un tuffo nell'estate, nel mare. Andiamo a Caserta con la nostra polemica. Pagano 3 euro per l'ingresso in spiaggia di una bimba di 17 mesi. Ovviamente è scoppiata una polemica social e non solo. Abbiamo chiesto a tutti voi che cosa ne pensate. La chiudiamo così.
2: Il vero problema in assoluto è che nelle nostre zone, a parte che conosco il Lido e il proprietario e quant'altro, non ci sono controlli, per cui ognuno fa quello che vuole. Però ci vuole anche comunque un coraggio, ma non per i 3 euro perché non sono nulla, ma chiedere 3 euro per un neonato, su che base, cosa mi offri tu per questo neonato?
1: Sì, anche la penso
0: offre
1: così.
0: L'ombra, l'ombra, il riparo. No, però adesso seriamente ricordiamo che c'è un'indagine in corso, anche perché c'è questa norma regionale del 10 maggio 2012, numero 10, in materia di impianti balneari, che impone chiaramente ai titolari di concessioni demaniali di garantire l'accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12 accompagnati da un maggiorenne. Però c'è un'indagine, quindi
1: c'è un'indagine in corso.
0: Capiremo.
1: La nostra polemica è finita, ma torna domani come sempre alle ore 15, solo qui su R101.

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa, buon vento a tutti signori. Visto che il Good Times è finito, sono arrivate le 16. Da Marco e Melita è tutto, ma torniamo ovviamente domani.
0: Vi lasciamo con la zia Manu e mi raccomando, se ci sono casi di supplementi, di rincari sbagliati,
1: paga Santini, chiamate lui.
0: No, denunciate che noi siamo qui pronti ad ascoltarvi. Grazie, a domani, ciao!

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Sconcerto a Palazzo Chigi per il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Su Truth il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo a corredo di una sua foto con la Premier. I ministri Tajani e Crosetto sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Zelensky esorta i suoi alleati a prendere decisioni forti al vertice NATO che si apre domani ad Ankara e chiede all'ONU una riunione d'emergenza dopo un'altra notte di massicci attacchi russi su Kiev. La presidente della Commissione europea von der Leyen si impegna a sollecitare una maggiore difesa aerea per l'Ucraina. Hamas scioglie l'organismo di governo nella striscia, apre così la strada al Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza, guidato dal palestinese Ali Shateh, voluto dal Board of Peace di Trump, ma per Israele è solo un'operazione mediatica. Lettera di Giuseppe Conte al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria Covid e per conoscenza alle Camere, in cui il pentastellato chiede di conoscere la data della sua audizione. Vuole spazzare via le accuse in merito alle forniture di mascherine durante la pandemia. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze hanno sinora ridotto del 50% i volumi di traffico, fa sapere RFI. Sta andando meno peggio del previsto, commenta il presidente della regione Toscana Giani. Stamane però due guasti a Milano Centrale e a Follonica hanno causato ritardi o cancellazioni di treni. Mondiali di calcio, nella notte italiana si giocherà Stati Uniti-Belgio. Sullo sfondo il caso Balagan, che sarà in campo dopo la sospensione della squalifica da parte della FIFA, ora sotto attacco della UEFA, che parla di scandalo e di limiti oltrepassati. Stasera alle 21 Portogallo-Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Quanti sono pronti a correre in questo lunedì pomeriggio? Come state? Come sta andando? Ancora un abbraccio da mezzi a Manu per chi è collegato in questo momento in radio, non solo, anche in TV sul canale 67 e dall'app gratuita di R101, quindi con lo smartphone da ovunque siate in giro per il mondo. Vi dicevo, quanti pronti a correre, così come canta Marco Mengoni, perché oggi non mi piace citarla, prima o poi la citerò, questa parola che è un mix di due parole inglesi, che anzi la dico subito e poi cerco di dirla poco: procrastination. Cleaning, dà un po' fastidio anche solo utilizzare il solito inglesismo, ma ci serve un po' per arrivarci. Parleremo di tutte quelle volte in cui vi mostro proprio la situazione, vediamo se vi ritrovate. Sei lì, devi mandare un'email di lavoro, devi iniziare un progetto lavorativo di altro tipo importante, una sorta di nodo di cosa che devi fare, una telefonata particolarmente impegnativa, qualcosa che mette anche un po' alla prova le tue capacità, le tue abilità, che mina alle tue sicurezze. E cosa fai? Invece di farla ti metti a pulire. Vi è mai capitato? Ah, funziona anche

nel caso che ne so, dell'università, degli esami universitari. A me capitava da ragazza, quando andavo all'università, dovevo mettermi a studiare per gli esami e prima di iniziare a studiare mi mettevo a pulire. Ha un nome preciso, procrastinating, significa proprio procrastinare facendo pulizie, e accade a moltissimi di noi, l'ho scoperto in questo momento. Tra poco, se volete, vi racconto perché accade e perché scegliamo proprio le pulizie per evitare di fare quell'attività che richiede il nostro impegno e richiede anche un'alta dose di sicurezza. Intanto vorrei capire se anche voi accade, lo potete raccontare attraverso una nota vocale al 331 80 90 101. Lil Nas X su R101.

Warren, grande successo per lui in questi tempi, da quando abbiamo cominciato a conoscerlo proprio per l'appunto a livello mainstream. Fever Dream su R101 a Cari Amici, in questa occasione in cui si chiacchiera insieme di tutte quelle volte in cui hai questo compito lavorativo, amministrativo, di gestione domestica, può essere di qualsiasi tipo, ma un compito che in qualche modo suscita in te una serie di sensazioni: il senso del dovere, della responsabilità perché va fatto, anche un po' il senso della sicurezza o insicurezza in te stesso. Metti che devi mandare una proposta importante di lavoro a un'azienda importante e non sei sicuro di poter essere la cosa giusta, no? Si innestano tante sensazioni. Allora cosa fai? Invece di dedicarti a quel lavoro, fai altro. Nella fattispecie stavamo parlando di pulire casa, rassettare, ma vi chiedo anche, voi com'è che procrastinate? Sono riuscita anche a dirla senza sbagliare la parola. Pulendo o rimandando quel momento, facendo cosa esattamente? Tra poco ripartiamo da qui perché scopriremo anche perché accade. Se volete interagire al 331 80 90 101 lo potete fare su R101. Quando

Elisa, canzone estiva, l'assist giusto per ricordarvi che ogni ora su R101 è possibile richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene. Poi ci sarà occasione per ricordarvi le modalità, ma insomma un disco che scegliete voi sulla radio che ti fa stare bene.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga, sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Allora, com'è andata? Racconta.
12: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
11: No. E tu che cosa hai fatto?
12: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
11: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
12: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da...
17: Iperceramica!
18: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
19: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: È sempre bello riascoltare questo disco del 2005, Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree, e quando pensi di sapere tutto su un disco in realtà scopri che poi, in base alla chiacchierata che stiamo facendo proprio oggi su R101 a Cari Amici, che in qualche modo si avvicina alle tematiche che affrontiamo insieme ogni giorno. Parla metaforicamente questa canzone della ricerca di sé, del proprio cammino nella vita, anche un po' del fare scelte coraggiose e superare le incertezze. Sarà mica l'incertezza e l'insicurezza alla base di quello che ci stiamo raccontando, cioè il procrastinare, il portare avanti, rimandare volontariamente delle azioni importanti da fare per varie ragioni? Le ragioni ce le spiega questo bravissimo psicologo, psicoterapeuta, si chiama Enrico Gamba, che in un suo video di approfondimento su YouTube parla delle 5 cause per cui tutti noi procrastiniamo.
1: 5 cause della procrastinazione. La prima, la paura del fallimento. Ho paura di fallire, ho paura di non riuscire, ho paura di non essere in grado e quindi nemmeno ci provo, quindi mi limito, quindi mi fermo prima di iniziare. La seconda, la paura di avere successo. Sì, perché alle volte abbiamo paura anche di riuscire a far accadere le cose. Questo ci limita tantissimo. Sarò in grado di reggere poi tutto questo? La terza, un perfezionismo costante, l'eccesso di perfezionismo. È troppo alto il livello a cui voglio arrivare e quindi nemmeno inizio. La quarta, la sindrome dell'impostore, ho sempre la convinzione di non essere in grado. La quinta, un mal utilizzo della dopamina, non riesco a incanalarmi verso la dopamina a lungo termine, cerco solo gratificazione immediata.
0: Eccomi qui, dottore, grazie, abbiamo preso a prestito il suo contenuto, poteva dire il mio nome e cognome e praticamente raccontava delle 5 cause, perché io ce l'ho tutte le cause della procrastinazione e se volete poi vi condivido qualcos'altro. Sicuramente vi dico, a proposito del ricevere subito una gratificazione immediata, tra poco parliamo proprio del perché pulire, mettersi a pulire al posto di fare quello che dovremmo fare ci rende le cose più facili. C'è proprio un discorso di gratificazione immediata piuttosto che a lungo termine. Nicky Jam, Enrique Iglesias su R101.

0: una frase, a volte complicato, che possiamo utilizzare per molti dei nostri momenti quotidiani. Siete d'accordo? Achille Lauro l'ha messa anche in una, nel testo di una canzone, che è quella che abbiamo appena ascoltato su R101, Amore disperato. Ma diceva, a volte complicato, parlavamo poco fa della procrastinazione, abbiamo sentito un esperto che ci ha anche detto quali sono le ragioni che ci portano a rimandare un'attività importante, importantissima, che dobbiamo fare. Alla base c'è sicuramente un po' di ansia, magari proprio di prestazione per quell'attività, a volte c'è un po' di noia, c'è un po' di insicurezza, c'è la paura di fallire, come ha detto il doc che abbiamo sentito poco fa. Tendiamo a percepirlo come qualcosa che è da evitare. Cosa fa il nostro cervello furbetto? Per riparare ti dice, aspetta, allora quella cosa che adesso ti genera ansia e insicurezza, per il momento non la fare, rimandala, mettiti a pulire, per esempio. Ma perché pulire e non altro? Cioè, se tu per esempio ti metti a guardare i social e quindi a scrollare, come si dice, a quel punto stai rimandando ma non facendo nulla, non hai un appagamento immediato e ti senti quasi in colpa. Se invece per rimandare ti metti a pulire, hai innanzitutto intorno a te più pulito, quindi è come se avessi una gratificazione immediata, un appagamento immediato, lo vedi, ti senti a posto, non ti senti in colpa, però intanto quella cosa che dovevi fare non l'hai fatta. Capite perché poi tanti di noi si mettono a pulire per evitare di fare una cosa importante? È così?
1: Ma magari questo problema l'avesse la mia figliola, problema. Almeno pulirebbe di più la sua camera prima di mettersi a studiare, invece nulla. Studia, non procrastina niente e non pulisce, e vedesse che camera c'ha.
0: Però dai, un applauso alla tua figliola che non procrastina, lo dobbiamo fare. Poi sulla pulizia ci lavoriamo, però intanto brava la tua figliola. Katy Perry, questa è nuova, si intitola Watch It Burn su R101.

Si intitola così, Watch It Burn. Vi piace questa nuova di Katy Perry? La conosciamo da una settimana, massimo 10 giorni, non di più, 16:41 minuti. Benvenuti, buon pomeriggio su R101 da parte mia, zia Manu.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
11: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
16: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
17: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: MG. Find your more.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
23: Deghi arredare casa?
24: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
25: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
26: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
25: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
24: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
25: E te lo porto io! Deghi provare!
23: Deghi fidarti!
25: Perché se non Deghi, non ci credi!
27: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Di questa settimana e di questa diretta di Cari Amici su R101 vi dicevo che c'è proprio l'occasione ogni ora di richiedere la canzone estiva che ti fa stare bene. È un modo semplicissimo, ovvero quello di mandare una nota vocale al 331 80 90 101 raccontandoci chi volete ascoltare, quale artista, quale gruppo e soprattutto quale canzone.
1: Ciao, sono Luca da Santo Domingo, mi piacerebbe ascoltare Promised Land di Joe Smooth perché mi ricorda quando da giovane andavo a ballare nella discoteca ed era il riempitista.

La canzone estiva che ti fa stare bene su R101, l'hai alzato il volume, te la sei goduta, c'è la possibilità di richiederne un'altra, anzi se hai voglia di sbirciare per farti venire un po' di idee, un po' di ispirazione, R101.it, la lista delle 101 canzoni estive che ti fanno stare bene, guarda lì, vedi se c'è un artista che ti piace, una canzone che ti piace, oppure da lì pensi a qualcos'altro e la riporti al numero della diretta richiedendola. Joe Smooth, Promised Land, qui a Cari Amici si sta chiacchierando, se siete appena arrivati, di tutte le volte che procrastiniamo, cioè rimandiamo un'azione importantissima perché magari ci genera un po' d'ansia, insicurezza, ansia da prestazione farla, e tendenzialmente puliamo il post. Tra i vari contenuti che abbiamo preso a supporto di questa diretta, abbiamo letto un post molto carino di Al Femminile che trovate su Instagram, e tra i vari commenti qualcuno conferma questa cosa, dice: lo facevo ai tempi dell'università, adesso invece rimando le pulizie perché riconosco che sono meno importanti di altre cose. E poi: ma quando mai? Io piuttosto metto le scarpe e faccio una camminata. È molto curiosa lei, io prima di andare in ospedale e partorire non volevo partorire e pulivo. Ecco, diciamo che ci sono dei limiti, però evidentemente c'era quella bella tensione che doveva essere stemperata. Tra poco ripartiamo da qui chiacchierando insieme su R101, arriva Harry Styles.

Mi riporta sensazioni bellissime questa canzone di Gaia, sentito la Bossa Nostra, e ho letto che aveva voglia Gaia, riprendendo le origini di mamma, che è proprio brasiliana, di portare anche in Italia nel suo tour estivo questo concetto di baile, ovvero grande festa di strada dove si balla, si canta e ci si diverte, che si tiene ogni settimana in Brasile. Iniziano a mezzanotte e vanno avanti fino alle 6 del mattino. È il baile. Su R101 arrivano le news grazie a TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacominna. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, a corredo di una sua foto con la Premier. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. E proprio poco fa Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente. Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati, ha aggiunto il tycoon. L'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato, dice Tel Aviv. È stato in carcere nel Regno Unito prima di tornare in Italia a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere. Poi ha litigato con il padre che l'avrebbe cacciato di casa ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. È la prima ricostruzione del passato del 22enne che sabato mattina ha accoltellato, ferendolo, un uomo a caso al bar a Milano. Cinema, George Clooney sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra internazionale d'arte cinematografica. L'83esima edizione si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. È senza dubbio il mio festival preferito. Ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così, il commento dell'attore regista. Torniamo ai mondiali di calcio. Nella notte italiana si giocherà Stati Uniti-Belgio, sullo sfondo il caso Balogan. Prima alle 21 Portogallo-Spagna. Tennis, poco fa Cobolli ha battuto l'australiano De Minaur. L'azzurro vola ai quarti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo

L'appuntamento che ci vede e che ci fa sentire ogni giorno, stare insieme ogni giorno da lunedì al venerdì in diretta su R101, si chiama proprio Cari Amici, dalle 16 alle 18 con me, zia Manu, con la musica scelta da voi, una nuova occasione in quest'ora di canzone che ti fa stare bene, e con una playlist adattata anche un po' al mood. C'è un singolo, un disco, quello che sta per arrivare, che mi fa impazzire. Tutti con una mano su, un po' verso destra, un po' verso sinistra. Snoop Dogg, Wiz Khalifa, eccolo qua.

lasciato con la mano a destra e a sinistra, così come fossimo tra il pubblico di un concerto proprio di Snoop Dogg, Wiz Khalifa. Che discone! Tra l'altro, se non l'avete mai visto, andatevi a vedere A Tempo Perso, ma così per godere di una cosa bella, su Google, cercandolo su YouTube, la versione in una radio americana di loro due insieme, solo voci, di Young, Wild and Free. È meravigliosa. 7 minuti dopo le 17 su R101, andiamo avanti con la chiacchierata, se siete appena arrivati, legata alla procrastinazione, in particolar modo in inglese, in americano la chiamano procrasti cleaning, perché è un modo di rimandare un'attività che devi fare, che ti genera una serie di ansie di vario tipo, andando a pulire. Abbiamo scoperto perché rimandiamo l'attività per una serie di ragioni dal punto di vista psicologico. Leggo anche perché domani sembra sempre più facile, sempre più semplice. Un compito che oggi ci sembra faticoso può apparirci meno pesante se immaginiamo di farlo domani, questo a livello cerebrale. C'è una cosa molto interessante che si può fare quando arriviamo

al momento in cui devo scrivere quell'email, ma non ci sbatti, mi viene già male. La regola di 5 minuti. Ci dicono, fai così. Quando ti arriva la tentazione, per i prossimi 5 minuti a questa tentazione, forzati almeno a cominciare a farla quella cosa, a scrivere l'email, a immaginare come deve essere la telefonata che devi fare con una persona, a cominciare a lavorare sul progetto, almeno 5 minuti, perché spesso è proprio l'inizio che ci crea ansia. Una volta che poi sfondi il muro della partenza, vai libero. Ma vanno bene anche 5 minuti, poi dici basta, mi fermo e mi metto a pulire, ma intanto hai rotto una routine che altrimenti può essere dannosa sul lungo termine, perché poi quello che genera un po' il fastidio non è non lo faccio, mi metto a pulire oggi, non lo faccio, mi metto a pulire sempre, diventa un atteggiamento tossico. Tra poco.

Tuca Macarena su R101, cari amici, 17:15 minuti. Questo è uno di quei dischi che i bimbi e i nostri nipotini, figli, imparano immediatamente. Fa parte proprio di tutto quello che canteranno e balleranno e abbozzeranno con il corpo durante tutta l'estate. Stiamo chiacchierando di procrastinazione, di tutte le volte in cui dovresti fare una cosa anche importante, ma come dire, magari è una cosa a lungo termine che devi costruire, che devi piano piano creare, per cui i risultati non ti arrivano subito, ti arrivano nel corso del tempo, e il nostro cervello ha continuamente, soprattutto nei giorni d'oggi, bisogno di gratificazioni immediate. Allora cosa fa? Evita di fare quell'attività, peraltro molto importante, e ne fa altre. Abbiamo parlato per esempio delle pulizie, tra poco andremo a fondo. Se anche a voi capita, voi siete persone che procrastinano, che portano avanti qualcosa perché non c'ho voglia di farlo, se sì, che cosa adottate o per invece farla e obbligarvi in qualche modo, oppure che cosa fate piuttosto che fare quell'attività? Potete raccontarlo al 331 80 90 101. E se invece avete bisogno di riascoltare dei pezzetti già della prima ora di Cari Amici, vi ricordo r101.it, trovate la replica di Cari Amici e di tutti i programmi, e quindi magari quel pezzo che avete bisogno di risentire. Su R101 arrivano invece Mai Smith e Niall Horan. Run.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
2: Lidl anche quest'anno è confermato numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira.
6: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
20: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
21: Devi arredare il tuo giardino?
22: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: del mondo della musica e dello spettacolo, Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head su R101, alla Queen della procrastinazione. Ce l'abbiamo tra i vari racconti che state condividendo al numero della diretta, cari amici, con me, zia Manu, legati proprio al rimandare un'attività importante per tutti i motivi che ci siamo detti.
1: Ciao Manu, sono Asia, dalla provincia di Milano. E beh, io sono la Queen della procrastinazione.
0: La Queen.
1: E in realtà mi sento in colpa ogni volta che lo faccio, ma lo faccio praticamente sempre,
0: ecco.
1: Soprattutto con quello che sono le mie passioni. No, non c'è niente da fare, ho sempre priorità al lavoro, poi c'è da fare quello, poi c'è da fare quell'altro e alla fine ho mille quadri e cose iniziate, mai terminate. E più le guardo e più mi girano le scatole.
0: Ti capisco.
1: E rimangono lì.
0: Sì.
1: Mi osservano e mi giudicano. Le finirò prima o poi, lo giuro.
0: Hai detto una cosa interessantissima, perché hai parlato non solo di cose di lavoro di cui stiamo parlando fino adesso, ma anche degli hobby, delle passioni. Ma sapete, io mi vergogno a dirlo, ho lì il basso fermo da mesi che ho preso, ho cominciato a prendere lezioni, ho cominciato a strimpellare, mi guarda da mesi con occhio giudicante perché non lo sto prendendo e non lo sto suonando. E hai ragione, anch'io mi sento uno straccio, per non dire qualcos'altro. Non so, c'è la regola dei 5 minuti che abbiamo detto poco fa, del iniziare perlomeno a fare qualcosa per rompere questo muro del rimandare continuo. Oppure c'è anche un po' il gioco di squadra, cioè condividere con qualcun altro, che può essere il partner della vita o lavorativo, dei piccoli obiettivi che poi a fine giornata si condividono, come dire, tu l'hai fatto, io l'ho fatto, ci si sente un po' più motivati nel portarli a termine. Gioco di squadra che mi fa venire in mente una parte della partita che ho visto ieri, Brasile-Norvegia, con sorpresona vittoria della Norvegia per 2-1 la partita dei mondiali, e molti commentatori hanno detto sicuramente la Norvegia ha un ottimo gioco di squadra, guarda caso, che l'ha fatta primeggiare rispetto a una delle squadre più forti del mondo. Ah, ma si parla di Brasile e di calcio? Dei giornalisti su R101, Maradona e Pelé.

Si intitola Levitating, l'abbiamo ritrovata su R101, Dua Lipa con il featuring di DaBaby. È molto curioso perché davvero era inaspettato, ci ho fatto caso adesso mentre avevo un po' di approfondimenti legati all'argomento di cui stiamo parlando, la procrastinazione. C'è su YouTube una parodia di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, che si intitola non Levitating ma Procrastinating, ovvero procrastinazione, cioè procrastinare in inglese, in americano, ed è effettivamente quello di cui stiamo parlando. In realtà una parte del testo fatto da questi youtuber molto bravi dice, della canzone, dice: non pulisco da mesi, questo posto ha bisogno di una spolverata, ho 12 messaggi in segreteria senza risposta, spengo il telefono, ho lasciato i vestiti in lavatrice finché non si sono asciugati, io in qualcosa mi ci sono rivista, non in tutto ma in qualcosa, e così via, non ho ancora pagato le tasse, ora sono in ritardo, ho dimenticato di annaffiare i fiori, ora moriranno, insomma tutte vittime, noi, ditemi che è così, che non sono la sola, della procrastinazione, ognuno per la sua parte. Su R101, se volete interagire, il numero è il 331 80 90 101. Con la musica torniamo a casa nostra, c'è l'ultima in ordine di tempo di J-Ax, IPIO. 1, 2, go!

0: J-Ax su R101, IPIAIO, la sua dedizione verso il country alle 17:42 minuti qui a Cari Amici. Un abbraccio fortissimo da parte mia, ci sentiamo tra poco perché arriva la canzone che ti fa stare bene.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: 100.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: Qual è, che sono curiosa, qual è il disco che hai voglia di non solo riascoltare ma condividere con tutta la community di R101 e di cari amici, che a te riporta dei ricordi molto belli, la canzone estiva che ti fa stare bene?
1: Ciao, sono Gino da Seveso. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Over My Shoulder di Mike and the Mechanics. Grazie.

0: Bella, bella, bella, aiutami a dire bella, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, che bel disco, grazie per averlo scelto, canzone estiva che ti fa stare bene su R101, come il momento che ci ricorda ogni pomeriggio quanto sia importante la fede.
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: E che sempre ci sia fede con noi, anche sotto forma di Federica Salvia. Ciao Fede!
2: Ciao Marco!
0: Anche oggi sorpresa di averti qui.
2: Ogni tanto poi appaio.
0: Ogni volta, ogni giorno da lunedì al venerdì. Come siamo messi con la procrastinazione?
2: Fa voglia. Però a differenza tua, quindi molto molto peggio di te, perché io non mi dedico a qualcosa che poi potrebbe tornarmi utile, nel senso appunto pulire, cucinare, portarsi avanti. Io non faccio una beneamata.
0: Però dopo non ti senti in colpa?
2: Per niente.
0: Vedi,
2: ho solo
0: perché
2: meno tempo per poi fare quello che avrei dovuto fare, e quindi dentro di me mi dico: mannaggia, potevo farlo un po' prima, potevo non procrastinare. Però nel momento in cui non faccio niente, non faccio niente.
0: Community di cari amici, vedete perché io ci tengo a che Fede metta un punto alla chiacchierata, perché voi non vi sentite già meglio dopo questa cosa? Io mi sento risolta.
2: Sì.
0: Se tu vuoi leggere quello che avevi preparato, leggi, se no per me possiamo anche salutare.
2: No, leggo perché è uno scrittore poeta portoghese stupendissimo.
0: Ah, che bello.
2: Ah, che bello.
0: Vai.
2: Fernando Pessoa.
0: Ah, pensavo Prosci.
2: No, Prosci, Racalese.
0: Ok, vai.
2: Così come laviamo il nostro corpo, dovremmo lavare il destino. Cambiare vita come cambiamo biancheria. Non per provvedere al sostentamento della nostra stessa vita, ma per quell'estraneo rispetto per noi stessi che giustamente si chiama pulizia.
0: Wow, cambiare vita come cambiamo biancheria. Questo mi rimarrà in testa para la vida.
2: Cambiate tutto: vita, persone, compagni, amici, case.
0: Certo.
2: Cambiate.
0: Questo è il messaggio della Fede, che se vi è piaciuta torna domani per l'appuntamento di cari amici. Grazie Fede, a domani.
2: Figurati Manu, quando vuoi.

Enjoy the music. 101. R 101.

Lo stile a chiusura di questa diretta di Cari Amici ce l'ha messa Another con Talk to You su R101. La fede ce l'ha messa, come ogni giorno, Federica Salvia. Io probabilmente faccio da collante tra quello che è il nostro incontro ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Se siete stati bene, ci troviamo domani. Grazie a Michi Rossetti per la cura della regia. Arrivano i Finlay, i Trafficanti, su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, Trump dichiara: Putin vuole finire la guerra in Ucraina, ne parleremo, anche Zelensky lo vuole. Il segretario generale Rutte ha detto: Putin è sempre più disperato, l'Ucraina sta facendo molto meglio della Russia negli ultimi 2-3 mesi. Ankara come snodo dell'Alleanza Atlantica che verrà. Tra i temi in agenda, il disimpegno americano in Europa. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, a corredo di una sua foto con la premier. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 22enne nato in Italia da genitori del Gambia, che sabato mattina senza motivo ha ferito a coltellate un uomo davanti a un bar a Milano. È stata una sua scelta, ha detto il legale, che ha definito il suo assistito molto scosso. Ha violentato una turista finlandese a Trapani insieme a 3 amici nel luglio 2022. Condannato a 5 anni e 4 mesi, Antonino Pizzolato, 29 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi. Stessa pena per Davide Lupo, 31 anni, Claudio Tutino, 35 e Stefano Mongiovì, 30 anni. Caos treni, lavori programmati a Firenze, ma l'impatto è su Milano. Per un viaggio ora ci vogliono fino a 10 ore. Convogli dimezzati e tempi raddoppiati fino al 10 luglio per la demolizione di un cavalcavia. Il caso Balogan. Ai mondiali di calcio, Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso all'attaccante americano. Non era un fallo, ha detto il presidente, l'arbitro è un po' sospetto. Gli Stati Uniti sfidano il Belgio alle 2 di questa notte, prima alle 21 Portogallo-Spagna. Tennis, Wimbledon, Cobolli vola ai quarti dopo aver battuto De Minaur. Bene anche la Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori, 1 chilometro di coda per il recupero di mezzi incidentati tra Imperia Ovest e Imperia Est, procedendo in direzione Genova. Segnalato un incidente sulla 14 Adriatica tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara. Sulla 1 Firenze-Roma il traffico intenso a causare incolonnamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra la barriera di Napoli Est e Viale Maddalena verso Pozzuoli. Sulla 1 diramazione Roma Sud, incolonnamenti da Torrenova al Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 148 Pontina, un incidente causa rallentamenti al bivio per il Grande Raccordo Anulare in direzione della statale 7 Appia. Traffico bloccato.

0: Buonasera, buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da K.
2: E ciao da Pedro.
0: E ciao, età latenza oggi.
1: C'avevo un po' di delay.
0: Salutiamo Giacomo Gianin in redazione.
1: Come no.
0: Michele Rossetti in regia.
1: Yes.
0: Tutti i trafficanti in giro per le strade italiane che ci ascoltano dalle loro auto, ma anche quelli che sono a casa e ci ascoltano e vedono dal canale 67 del digitale terrestre.
2: Chi lo fa tramite l'app, l'app di R101, chi lo fa tramite il sito R101.it.
1: Subito il nostro Dani a redarguirci per un ritmo troppo blando.
0: Mamma mia, veloci, andiamo.
1: È lunedì, calma.
0: Lunedì vuol dire che sei carico, hai fatto il weekend, ti sei riposato.
1: Non mi hai fatto finire la frase. È lunedì, ma mi sembra già venerdì a me. Sono stanco.
2: Anche però, perché ha lavorato, Kai, questo weekend.
1: Bene,
2: ha fatto la radio, ma
1: non ho suonato.
2: Lo so. Ma ha celebrato
0: il mastro cerimoniere.
1: Fatto. Beh, sai, tra le cose da fare nella vita, ecco, celebrare un matrimonio, posso dire di averlo fatto. Grazie.
0: Lo raccontiamo tra poco. Beh, incuriosisce. Voglio andare a fondo a questa
2: nuovo
0: cosa.
2: Sindaco.
1: Se volete, se ne avete bisogno, esco a poco. prendo prenotazioni.
0: A non funziona così, già te lo dico.
1: Al 331 80 90 101.
0: Stesso numero per segnalare tutto il traffico che trovate davanti a voi e per scegliere una volta. Ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
2: Partiamo con Ed Sheeran, questa è Galway Girl.

0: Sheeran, Go Away Girl. Cosa? Su R101.
1: Cosa hai detto?
0: Ed Sheeran con Go Away Girl.
2: E allora ci colleghiamo subito con la redazione di TGCOM24, sì, per una news esclusiva.
3: No, prego. Perché da tempo dicevamo non ci sono notizie su Ed Sheeran, non ci sono notizie su Ed Sheeran, sì. Sabato scorso era al matrimonio di Taylor Swift.
2: Quindi abbiamo Taylor Swift. Abbiamo una Taylor notizia.
3: Eh sì, beh, finalmente.
0: Era come ospite, chiaramente.
3: Matrimonio di Taylor Swift che Pedro ha però provato a oscurare.
1: Certo. Con un matrimonio a sorpresa,
2: provando a risposare una persona consenziente, possiamo dire, ovvero sua moglie.
0: Questa è la cosa più strana,
2: vero,
0: di questa storia.
1: Inconsapevole, ragazzi, ho organizzato una festa sorpresa in onore dei 10 anni di matrimonio con

0: mia moglie non non cadeva il 4 luglio, ma questa data era utile al mio calendario.
1: Era utile, era sabato, quindi era più comodo.
2: Sì, dopo tanti anni, oh, ma quando è che vi siete sposati? Aspetta, non mi ricordo.
1: Sì, noi festeggiamo 14. Di sabato perché è weekend. Questo è l'importante.
0: Infatti, il mio era il 16, cadeva di giovedì. Questa giovedì, non andava bene.
1: Ecco, e in tutto questo cosa è successo? Che a un certo punto il nostro K ha preso parte chiaramente alla cerimonia.
2: Sono stato costretto.
0: È stato obbligato dal sottoscritto.
2: Partiamo dalle basi. K, devi, perché è stato detto così. Devi fare tu, come si dice?
0: Cerimonia
2: non è quello che è delle Olimpiadi.
0: Da celebrante. Comunque. Ti ho preso una fascia tricolore e te l'ho messa addosso e ti ho preparato pure il discorso.
1: Pure
0: il discorso appunto, personalizzato. C'è stata anche della censura.
1: Autore dei testi, quindi Pedro stesso.
0: Dittatoriale.
2: Passato sotto traccia questa cosa molto subdola dello sposo,
1: certo,
2: che ha fatto dire a me e alla sposa, perché ha scritto anche le promesse di entrambi.
1: Ok.
2: Cioè, quindi lui ha fatto,
1: lui è stato a guardare,
2: se l'è suonata e se l'è cantata. Lui ha fatto dire a sua moglie le cose che vorrebbe sentirsi dire.
0: Ti prometto che non ti romperò le scatole quando giocherà il Milan e Sinner, ti farò vedere le partite. Ti prometto che non mi arrabbierò, alzerò la voce con te con i ritardi, eccetera, eccetera. Cioè, la donna perfetta.
1: Tu hai fatto, hai scritto le promesse per lei, no? Che hai rinnovato le promesse per lei. Ma quelle che piacevano a te, in sostanza.
2: Ma passiamo alle cose importanti, perché a un certo punto è bastata una palla, un pallone che rotolava per trasformare delle persone anche abbastanza
1: anziane.
2: Come dire? No, beh, con una dignità.
0: Comunque in camicia, vestita abbastanza bene, per la verità.
2: In estremi buzzurri, dei cinghiali che correvano dietro a un pallone. Siamo tornati ragazzini e per due ore ci siamo dimenticati responsabilità, consorti, figli. Noi ce ne siamo sbattuti totalmente di tutto.
0: E abbiamo giocato a tedesca per due ore.
1: Innanzitutto mi sorprende il fatto che siete riusciti a correre per due ore alla vostra età.
2: Non
1: questo
2: tutti,
1: è già qualcosa.
0: Infatti Gianni domenica ha dormito tre ore il pomeriggio.
3: Gianni ha fatto una grande prestazione.
2: Bravo, facciamo un applauso.
3: Di rovesciate che
0: comunque non saremo riusciti a oscurare Taylor Swift, ma nel nostro piccolo abbiamo vissuto una giornata diversa dal solito.
1: Va bene, va bene. Mi è piaciuto questo racconto. Non so se ai trafficanti è mai successo di fare delle cerimonie simili, no? Con un
0: anniversari,
1: sorprese in generale per mariti, mogli,
0: perché poi c'è chi le odia le sorprese, ragazzi.
1: C'è chi le odia.
2: Se sì, raccontatecelo al 331 80 90 101. 101.

0: Paper City, Self Aware su R101, siete con i Finlay. Si parlava di anniversari, di matrimonio, di fidanzamento in generale.
1: Devo dire che finalmente ho messo una X su una cosa che volevo fare nella vita, ovvero celebrare un matrimonio.
0: Sì.
1: Ho anche pronunciato la classica frase, con il potere conferito.
0: Da chi poi non si sa.
1: Per il potere di Grayskull, come si dice, no?
0: Amen.
1: Vi dichiaro marito, è stato veramente emozionante. 10 anni di matrimonio sono tanti, Pedro, ma c'è chi ne festeggia di più.
2: Ciao trafficanti, io ieri con il mio compagno abbiamo fatto 11 anni insieme, non di matrimonio, ma lui non si è neanche ricordato.
0: Ok, calma, fermi. Allora, farei così io a questo punto. Dividiamoci in squadre.
3: No,
0: chi difende lui
3: no,
0: e chi
3: dobbiamo
0: lo
3: dobbiamo spalleggiare lui.
0: No,
3: perché
0: allora,
3: in una situazione
0: in
3: già difficile ci vuole della solidarietà maschile.
1: Amica,
3: ragazzi,
1: tu allora intanto hai fatto bene a dircelo, perché noi almeno l'abbiamo detto in
0: esatto
1: e lo abbiamo avvisato. Due, secondo me sta preparando una festa a sorpresa.
0: No, se dici
3: non è
0: così,
3: non
0: essere
3: l'aspettativa.
1: Ah, ok, scusate, no, ho peggiorato le cose.
3: No, secondo me è geneticamente maschile quello, il difetto di dimenticarsi gli anniversari. È fatto così.
0: Però, cioè tipo, c'è un calendario sul telefono, no?
1: Sì. Scrivitelo.
0: So che è brutto, perché dovresti dire, però ma fa niente, se magari c'è è una settimana impegnativa, è un mese impegnativo, mettiti un promemorietto
3: ma
0: lì
3: gli
0: sul
3: 11,
0: calendario.
3: Sai, gli 11 non si festeggiano mica, dai,
1: sono cifra tonda.

0: più.
1: Ernia, Berlino su R101. Beh, si parlava di anniversari. Un'ascoltatrice poco fa ci diceva: mio fidanzato si è dimenticato dei nostri 11 anni.
2: Ma perché erano 11, non era la cifra d'onda.
1: Vedi,
3: ragazzi, quello. Non se n'è mai ricordato uno in 11 anni.
1: Ah, no.
3: Cioè, non è solo quest'anno. Cioè. E se l'è anche scritto sul calendario, capita.
2: Indifendibile.
1: Infatti, ci abbiamo provato, amico mio. Non sappiamo più come fare.
2: Le vostre storie tra poco qui su R101.
4: I trafficanti di R101.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
8: Fantastico!
7: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
8: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
7: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
8: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
7: Scherzavo!
8: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
15: Ci sta.
14: Su una grande nave.
15: Ci sta.
14: A un prezzo piccolo.
15: Ci sta anche quello.
16: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
17: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
18: Convenienza? Ma vai da Conad!
19: Via, via.
18: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
0: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco? Deghi trovare il prezzo migliore?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Deghi scegliere, cliccare.
0: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianna Nannini, Giorgia, salvami su R101. Ancora buonasera trafficanti, siete con i Finlay. Non so come mai siamo capitati in un territorio un po' spinoso. Parlando di anniversari, però ci sono arrivati dei messaggi di fidanzati, mariti che non ricordano bene le date e...
1: Ma noi volevamo ricordare dei bei anniversari, non quelli infatti, che i mariti si dimenticano.
0: Ci siamo trovati a dover difendere l'indifendibile, esatto. Purtroppo.
2: Ma scusate, ma fate come il mio amico K, che si segna, si tatua tutto, così non se lo dimentica.
1: Io metto anche pure le date.
2: Lì c'è il numero della sua data di nascita, come un grana padano, guarda, lì c'è 1985.
0: Cioè, voi pensate che i tatuaggi si facciano per bellezza, per vanità? No, è per ricordarsi le cose, le date,
1: c'ho pure le coordinate qua per ricordarmi dove abito, cioè, capito?
0: È per quello che siamo pieni, è così che funziona.
3: Ciao, buonasera, Radio 101, Vittorio da Caserta. Allora, io il mio anniversario di matrimonio me lo ricordo, anche perché sono quelle date
1: come
3: che
1: fai?
3: Sono difficili da dimenticare.
1: Bravo.
3: Uno può far finta di dimenticarsi, ma non se lo dimentica.
1: No.
3: E niente, io c'ho un solo problema.
1: Qual
3: non
1: è?
3: Ricordo mai il giorno preciso, se 21 o 22 settembre 91.
1: Scusa.
3: Va bene, ciao, un abbraccio.
2: Ma come fai?
1: Ha detto che sono quelle date indimenticabili, che uno non può dimenticare. E poi è confuso tra il 21 e il 22.
0: Perché magari la proposta l'ha fatta alle 23:59. Quindi che festeggiamo il 21 e il 22. Tu festeggi entrambi i giorni, cioè ti premonisci dicendo auguri già il 21, così sei sicuro, E poi dice, ma era domani? Sì, però a mezzanotte noi festeggiamo entrambi i giorni.
2: Fai più giorni di festeggiamento, ormai si usa di fare un weekend.
1: Oppure,
2: intero, una settimana.
1: Amico mio, ti do una tecnica, io spesso la uso. Fai delle domande che abbiano come scopo quello di ottenere la data giusta. Tipo, amore, ma senti una cosa, ma tu poi il giorno del nostro anniversario, tu il giorno dopo lavori? Tipo così, appunti lì,
0: c'hai
1: da fare?
0: Certo, certo.
1: Così lei guarda il calendario e ti dice, no guarda, il giorno dopo, vedi, sono libera, e tu butti l'occhio, capito?
0: Cavolo!
1: Sono dei trick.
0: Sei furbo.
4: Oppure te ne dimentichi un anno, quando lei ti redarguisce, ti segni la data in cui sei stato redarguito.
1: Giusto. Però quell'anno come lo passi?
4: È male.
2: Male. Molto però male. Lavori in ottica futura, investi sul tuo futuro.
1: È un investimento, bravo.
0: A bordo con noi Rihanna, Calvin Harris, We Found Love su R101.

0: Shadusy a Bar Song Tipsy su R101. Chiudiamo con la questione dei matrimoni e anniversari, soprattutto sulla questione celebrazione.
1: Ecco, Dani, quando è che ti sposi tu?
0: Ah, no, non stavo, dicendo questo.
2: Bello.
0: Beh, ma perché sono solo io? C'è anche il nostro Giacomo Gianni.
1: Perché noi abbiamo finito il giro degli amici che si sposano, ne mancano pochi.
2: E vorremmo tanto fare un matrimonio di quelli belli che finiscono male, capito?
0: Come finiscono male?
2: Sì,
0: in che
2: perché
0: senso?
2: Il matrimonio deve finire male.
0: La festa,
1: qui vale tutto, l'addio al celibato da organizzare.
2: Che si finisce in un bar, che poi, come canta Shabuzzi, no? A Bar Song, ma che tipo di bar? Io vorrei finire in un bar di...
1: Quali?
2: Un bar...
1: peggior bar di Caracas.
2: Quelli con, intanto, il freezer
1: a pozzetto
2: per i gelati, certo. Mi piacciono tantissimo. Che lo tieni aperto mezz'ora per scegliere il gelato.
0: Sì, no? Però mangi, non fai quello a dieta. Perché ogni volta che dici così, poi vedi le cose. No, sono a dieta, non mangio.
2: Poi che ne so, che ti fanno...
1: lo stecco lecco da 100 kcal, vabbè.
2: Fanno il bianco, il bianchino, sì, capito, così. Leggi il giornale gratis. A me quei bar lì di provincia
1: a me non
2: mi
1: fanno
2: piace.
1: Impazzire, io preferisco il pub. Cosiddetto pub irlandese, il pub inglese con il tavolone in legno,
0: luci
1: il bancone in legno, luci soffuse, ti fa venire sonno anche a mezzogiorno. Mi piace quell'atmosfera lì, un po' così.
0: Vabbè, niente di tutto questo. Io vi porto da un'altra parte.
2: Dove ci porti?
0: Vi porto in costiera amalfitana.
2: Ah,
0: con
2: ti sposi?
0: No, non io, con Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Novità di R101.

0: Grazie Arisa. Nino D'Angelo su R101 dalla costiera amalfitana. Ci spostiamo invece sulle strade italiane perché arrivano le vostre segnalazioni, amici.
1: Ci colleghiamo direttamente dalla 1 perché troviamo una coda di 4 km tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. Siamo sulla 1 Milano-Napoli, la coda in direzione Milano.
0: È vera, nonostante la voce del nostro telecronista sia abbastanza ridicola, però sono vere.
1: Lo giuro su mia zia.
2: E sono vostre le segnalazioni al 331 80 90 101.
3: I trafficanti di R101.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
19: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
7: E per un giro in scooter al tramonto?
1: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
17: Via, via.
14: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
20: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
21: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
23: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: 18:49 minuti su R101. Tocca a voi, amici trafficanti, come facciamo una volta ogni ora dalla mattina alla sera, vi facciamo scegliere la canzone che vi fa stare bene.
1: Sono Leo da Milano. La canzone che mi farebbe stare molto bene oggi è Rapper Delight della Sugar Hill Gang. Ciao.
2: Ma questa è molto più di una canzone. Questa è stata la canzone che ha dato il via alla nascita del rap,
0: nel
2: ragazzi.
0: Pop, sì sì, tra i primi in assoluto. Sugar Hill Gang, la canzone che vi fa stare bene su R101. Questa è Rapper's Delight per voi,
3: another
0: trafficanti.
3: One bite the dust. No, non è quella.

0: Sugar Hill Gang, Rapper's Delight su R101. Era la canzone che vi fa stare...
1: Cosa?
0: Bene.
1: Bene.
0: Ma aspettavo che facessi tutto il tuo...
2: Bene.
0: Infatti, ecco, anche perché in giro
3: era il pezzo che proprio si predisponeva per questo sgancio. Tu non lo fai,
0: naturalmente. La canzone che vi fa stare bene, che torna tra un'ora circa, quindi continuate pure a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101.
2: Una canzone che è stata l'inizio del rap,
3: dell'hip hop. Abbiamo già detto.
2: Ah, l'avete già detto?
0: Sì, prima del
2: perché non mi avete avvisato?
0: Qua, non hai sentito?
3: Basta pulirsi le orecchie la mattina, magari.
0: Ora Post Malone, Chemical.

0: Domenica.
1: Safe, buona domenica su R101. Trafficanti, tra pochissimo giochiamo insieme. Cosa vogliamo giocare?
2: A tedesca, si può fare qui in radio?
1: Ma no, è uno dei nostri giochi.
2: Giochiamo alla lettera scartata.
1: Oh, molto bene, se lo conoscete prenotatevi sin da adesso al 331 80 90 101. Altrimenti niente paura, tra pochissimo vi rispieghiamo il regolamento.
2: Ma pure al buio, candidatevi, che ci avete da perdere? 331 80 90 101.
1: Prima le news, linea alla redazione di TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi. I ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Intanto Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Foluran Balogan. Sì, l'ho fatto, ha detto il presidente. Non era un fallo e l'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato, ha aggiunto. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese, previsto nel piano del Board of Peace, di assumere il controllo amministrativo della striscia. Negativa la reazione di Israele, è uno spin mediatico privo di significato. Il tifoso ferito al derby di Torino del 24 maggio con un lacrimogeno, il poliziotto accusato di lesioni aggravate, non va ai domiciliari, come chiesto dalla procura. Per lui un anno di sospensione dal servizio, rischia poi il licenziamento. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece il 22enne che sabato mattina, senza motivo, ha ferito a coltellato un uomo davanti a un bar a Milano. Festeggia l'Italia del tennis a Wimbledon, ai quarti Cobolli e Paolini. Flavio supera l'australiano De Minaur in 3 set. Al prossimo turno se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Dimitrov e il britannico Ferri. Jasmine batte invece la filippina Ayala sotto gli occhi di Roger Federer e Kimi Antonelli. Ai quarti giocherà contro l'Ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade. Code per un incidente sulla A14 Adriatica tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione Ancona. Sulla 1 Firenze-Roma è un veicolo in fiamme a causare incolonnamenti tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze. Nel tratto Milano-Bologna code per traffico intenso allo svincolo di Modena Sud. Sulla A10 dei Fiori incolonnamenti per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sulla 3 Napoli-Salerno si è verificato un incidente tra Porto e Napoli Centro in direzione Salerno. Un incidente segnalato sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Auricola in direzione Teramo. Rallentamenti sulla statale 30. Un incidente segnalato sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Carsoli Auricola in direzione Teramo. Rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per un veicolo in panne a Bellano in direzione Monza.

0: 19 e 4 minuti su R101. Ancora buonasera dai Finlay, Pedro, Kai, Dani, in diretta fino alle 20. Trafficanti, stiamo per giocare insieme? Si è deciso di giocare la lettera scartata.
1: Ma si è deciso, hai deciso tu, eh? Cioè, in maniera abbastanza dittatoriale hai imposto questo gioco, ma noi siamo favorevoli, eh?
0: Non ho visto recriminazioni né opposizione.
1: Favorevoli.
2: Spieghiamo un po' questo gioco?
0: Allora, vi faremo una serie di domande per conoscerci meglio.
2: Tipo?
0: Una di eclatante. Come si chiama il vostro animale domestico? Che squadra ti fate?
2: La Juve.
0: Dove andrete in vacanza? Ecco, attenzione, a tutte queste domande voi risponderete senza usare la lettera A. Non si può usare.
2: La Juventus, lo posso dire.
0: Juventus non ha la A. Ok, puoi usarla. Se per sbaglio utilizzerete la lettera A, ricominceremo da capo con le stesse domande, restituendovi la lettera A, ma togliendovi la E.
2: Quindi non posso più dire Juventus.
0: E in quel caso non puoi più dire.
2: No, ma io non è che dico Milan, no.
0: Menti, no. Dine un altro caso purché non contenga la lettera A nel primo caso, la E nel secondo
1: Torino,
0: caso.
1: Torino, dai, il Torino.
2: No, non lo posso dire.
0: Però potete usare tutte le lettere che volete per candidarvi,
1: certo,
0: con noi.
1: E ovviamente la risposta deve avere un minimo di senso logico.
2: 331 80 90 101 con un vocale, basta rispondere a una semplice domanda. Ditemi una capitale d'Italia senza la lettera A.
0: Una capitale
2: d'Italia.
0: Ma non si può senza.
1: Però ce ne sono state anche prima, volendo,
2: Una capitale del mondo. Ma che avete capito?
0: Va bene. 331 80 90 101, candidatevi trafficanti per giocare con noi alla lettera scartata. Ora. Hello.

0: Olivia Dean, Man I Need su R101. E ora giochiamo alla lettera scartata, amici. Gioca con noi al 331 80 90 101.
1: Ha scelto un nome d'arte veramente incredibile. Diamo il benvenuto a Maga Magò dalla provincia di Trento.
0: Aspetta che mi dicono che è caduta.
2: La linea telefonica, non lei, è caduta.
3: Magari il terreno era dissestato, la strada, magari c'erano dei lavori in corso, è normale.
1: Riproviamo a ricontattarla nel frattempo per chi si è appena collegato. Il gioco, anche in questo caso, il titolo l'avete scelto voi.
0: Certo.
1: Perché noi non ci assumiamo certe responsabilità.
0: La lettera scartata.
1: Perché una lettera, appunto, viene scartata dalle vostre risposte. Noi vi faremo delle domande a mo' di intervista. Avete mai subito un'intervista?
0: Sì, non dovete studiare, solo qual è il vostro soprannome che vi danno gli amici, come si chiama il vostro animale domestico, qual è la vostra squadra del cuore.
1: A queste domande voi dovrete rispondere senza l'utilizzo della lettera A, qualora per sbaglio, perché può succedere, capito? Un attimo di defiance, uno sbaglia, butta dentro la A, niente, noi ve la ridiamo, ma vi togliamo la E, che diventa tutto molto più complicato.
3: Potete mentire, ma cosa, e questo è anche il vostro vantaggio.
1: Esatto. Eccola qui, ce l'abbiamo, è stata un'impresa recuperarla, ma i nostri superpoteri hanno di nuovo riportato qui Maga Magò dalla provincia di Trento.
0: Eccoci, ciao.
1: E niente. È magica. È sparita.
0: È magica perché
1: pronto,
0: Maga Magò. Sei con noi? E niente, vabbè.
3: Giocherà il nostro K allora.
1: No.
3: Giocherà il nostro K.
1: Sempre
3: ragazzi.
1: Io fare
3: ragazzi, è così. Tu sei il piano di emergenza.
0: No, ci sento.
4: Ti sento.
3: Maga Magò, finalmente.
0: Ciao. Allora, Maga Magò, abbassa il volume e togli il viva voce, per favore, perché sennò non ti sentiamo proprio per niente.
4: Ecco che non lo prende smartphone. Ok,
0: ce l'abbiamo. Ora ti sentiamo forte e chiara. Allora, ti faremo delle domande. Come già detto, non utilizzare la lettera A, mi raccomando.
4: Aiuto, che fatica.
0: Però puoi mentire, basta che non utilizzi la lettera A.
1: 3, 2, 1, via.
5: Ciao Maga Magò, quali sono le ultime due cose che hai comprato al supermercato?
4: Birre.
0: Birre, uh-huh. E un'altra, tipo il caffè.
3: No,
0: scusa.
4: Olio,
0: brava, ho sbagliato io.
5: Un fiore che vorresti ti fosse regalato?
4: Iris.
0: Bello, mi piace.
5: Qual è il tuo animale guida, Maga Magò?
4: Il mio animale guida il pollo.
3: Il pollo, che animale fantastico.
5: L'ultimo messaggio, l'ultimo SMS che hai ricevuto, ci dici le prime due parole, Maga?
4: Aiuto.
3: Può essere buon di.
5: Da chi l'hai ricevuto?
4: Da Ivo.
5: Ivo,
1: salutacelo.
5: Chi è Ivo?
4: È un cugino. Mio uomo.
3: Vabbè,
5: uomo, senti Ivo.
1: Vogliamo indagare.
5: Siete fidanzati da tanto, Maga? Se posso,
4: Siamo di più di quello che hai detto.
1: È stato chiaro.
5: Dove sei stata ieri sera, Maga?
3: Ma fatti gli affari tuoi, ma non ho capito. Un po' di privacy.
1: Non l'abbiamo sentito.
3: Non eri nella tua città, no?
4: No.
0: Magari. Magari sei andata, non so.
4: A Cinte.
5: Dove?
4: Cinte.
3: Cos'è? È un paese lì vicino, probabilmente.
5: Ma lo frequenti spesso?
4: Sì.
5: Mm-hmm. Ti piace, diciamo, cosa ti piace di Cinte? Cinte,
4: Zinte. Le montagne.
5: No!
3: Possiamo fare un applauso.
0: Brava,
3: anche perché abbiamo avuto più difficoltà del solito col collegamento e siamo andati veramente random con le domande. Quindi brava la nostra Maga Magò,
1: che ora svela al mondo la sua vera identità.
4: Luigina di Samone, in provincia di Trento.
1: Che meraviglia,
3: Luigina, hai spaccato,
0: bravissima.
1: È stato bellissimo averti in onda con noi, ci siamo divertiti tantissimo. Speriamo sia successo la stessa cosa per te. Ti auguriamo una splendida serata, Luigina.
4: La mia prima volta, adesso vado a fare la festa di compleanno con la mia migliore amica.
3: Auguri, bene. Ma che meraviglia, buon compleanno.
0: Un bacione.
4: Grazie.
0: Ciao, Luigina, ciao. Enjoy the music.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101. Salutiamo ancora Luigina, ancora tanti auguri di buon compleanno e grazie per aver giocato con noi alla lettera scartata. Se l'è cavata anche strabene, devo dire.
1: Cioè, mi è cascata all'ultimo.
2: Ma chi se ne frega, adesso si sparerà un bello sprizzone la nostra Luigina.
1: Secondo me se l'era già sparato così a naso.
0: Le stavo dando io l'indizio sbagliato.
2: Davvero, Dani, ma che roba è?
0: Sono caduto.
2: Ragazzi, sbaglia anche Dani, facciamo un applauso.
0: Torniamo tra poco, amici e amiche, state con noi.
3: I trafficanti di R101.
4: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro. E da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene. È

0: Zucchero per colpa di chi su R101. E ora impariamo tre cose nuove, come ci piace fare ogni tanto, grazie a Giacomo Gianni. E tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Uno spazio che possiamo dirlo divide tra quelli che lo amano e quelli che lo adorano.
2: No,
1: eh sì, purtroppo.
2: No, manco io almeno.
1: Parliamo di risate, vi sento già ridere. E cerchiamo di capire come ridono le persone nel mondo. Perché non è che tutti fanno
2: certo, c'è anche
0: in versione scritta, nei messaggini sul telefono, cioè, ok.
1: In Italia, negli Stati Uniti e nei paesi anglofoni si usa appunto e pensate che è la forma più diffusa al mondo.
3: Incredibile. Okay.
1: Saluto i miei amici spagnoli.
2: Come ridono?
1: Hola, che fanno
2: con la J.
1: Che suona un po' come una H aspirata in realtà.
0: È vero.
1: In Brasile invece è una risata un po' più fonetica, che è un
0: com'è che è?
1: Come?
0: Quali sono? Allora, come lo scrivono?
1: È più facile da scrivere ovviamente che da, perché io non è che poi parlo il portoghese. Però in Brasile si scrive
3: un tremore quasi. Okay.
1: Sì, una risata fonetica.
2: C'è qualcosa che secondo me però accomuna tutte le varie risate nel mondo, che è quella di scrivere la risata, quindi AH, non ridendo però.
0: Non ridendo.
2: Cioè io sfido a trovare uno che ride davvero mentre scrive
3: Tu la scrivi ma non ride, te frega niente, certo.
1: Va bene, interessano altri, non credo, vero?
2: No, va bene così,
1: in
2: grazie.
1: Grecia,
2: va bene così, grazie.
1: Sì, in Norvegia.
0: Grazie Gianni, grazie.
2: Prego.
0: Alla prossima.
2: Si può dire.
1: No, vabbè, ma ragazzi, prima uscivamo da Zucchero.
2: Sì.
1: Adesso non so se state capendo cosa stiamo per lanciare.
3: C'è Sugar, ragazzi. Ma che bello!
2: Coincidenze?
1: Non credo.
0: Robin Schulz su R101, Sugar per voi, trafficanti.

0: Gail, ABCDFU su R101, amici trafficanti. Grazie al nostro Giacomo Gianni, poco fa abbiamo imparato a ridere
1: almeno, in tutte le lingue del mondo.
0: Sì, almeno come fanno quando si scrivono i messaggi.
2: D'ora in poi riderò in spagnolo.
1: Tra bello il brasile.
0: In greco xa. E non è che tutti fanno ha ha ha ha come facciamo noi.
1: Che poi c'è modo e modo, puoi scrivere A-H-A-H oppure c'è? Partire con l'H. H-A-H-A.
2: Io ogni tanto rido con la I.
3: Io quando rido veramente fortissimo in maiuscolo.
1: Beh sì, lì sì, ride forte.
0: Una faccina che piange. Zero sforzo, massima resa.
3: Mi hanno detto l'altro giorno che le faccine sono un po' da boomer.
0: Da boomer.
3: Così mi hanno detto.
2: Ormai solo gli sticker per essere a passo coi tempi.
0: Amico mio, ormai siamo sui 40, quindi
1: e largo
0: no?
1: Ai giovani, Clara e San Giovanni, le ragazze su R101.

0: Clara San Giovanni su R101 con le ragazze. 19 e 41 minuti, siete insieme ai Finlay fino alle 20 e come sempre se vedete code e traffico vi invitiamo a darci una mano tutti insieme tra trafficanti segnalando dove vi trovate, cosa sta succedendo al 331 80 90 101.
1: La fai facile Dani, se trovate traffico è pieno,
0: lo so.
1: cioè, sono tutti intasati, quindi se vi geolocalizzate, ecco, noi vi diamo una mano.
0: Dai, aiutiamoci e guidate con prudenza.
2: I trafficanti di R101.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene potete farlo una volta ogni ora, quindi vi conviene iniziare a pensare.
6: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì. Come no?
17: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA104 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
22: Fai leva sui miei desideri, eh?
21: Veramente faccio leva sull'IVA.
22: Leva sull'IVA?
21: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
22: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
21: Ce li leva?
22: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
21: Leva l'IVA.
22: E i pensieri.
21: Solo a luglio, solo da
23: Iperceramica.
24: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
25: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
26: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
27: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
28: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
29: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
30: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Tocca a voi, tocca a voi, amici trafficanti, scegliere un'altra canzone, una canzone che vi faccia stare bene. Lo fate al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è di Wendy e Lisa, Waterfall.
0: Va bene, va bene, va bene.
2: Ma questa è molto più di una canzone.
3: Questa è Wonderful.
2: No, no, questa è Waterfall. No. Waterfall vuol dire cascata.
3: Ho detto male.
2: Non è una solamente una goccia d'acqua, questa è una cascata che non si ferma, che non puoi fermare, capito?
3: Bene, bene.

0: Wendy and Lisa, Waterfall su R101. Come da voi richiesto per la canzone che vi fa stare
1: bene bene.
0: Oh, lì ti aspettavo, caro K.
1: Per sceglierla potete mandare un messaggio vocale al 331 80 90 101.
2: Sembra che non è vero.
0: È vero. Cioè, voi ci sentite fare i cretini, però quello che diciamo è vero. A meno che non stiamo sghignazzando come dei cretini, però è vero. Ok, 331 80 90 101. La canzone che vi fa stare bene una volta ogni ora la scegliete voi. Mi raccomando, scegliete delle canzoni che abbiano a che fare col vostro passato, che vi riportino dei ricordi bellissimi. Motivateci anche le vostre scelte.
1: Poi vi riportiamo noi al presente, alla musica contemporanea, con i Black Eyed Peas e Daddy Yankee, Bailar Contigo.

0: the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: Crimini Tattici Nucleari su R101 a chiudere la puntata di quest'oggi. Grazie a tutti voi, amici e amiche trafficanti di R101. Vi lasciamo con il nostro Leonardo Regazzoni. Restate qua,
1: yes!
0: Non vi muovete, mi raccomando. Per quello che ci riguarda, l'appuntamento è per domani.
2: Ah,
0: dalle
2: subito torniamo
0: 18.
2: In onda.
0: Certo,
2: cioè, non è che c'è fare qualche giorno di stop.
0: No.
2: Perché pensavo che
0: no,
2: ci meritassimo qualche giorno di relax. No. Ma va bene.
0: Grazie a Michele Rossetti in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
2: Come no?
0: Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il caso Balogun. Trump ammette di aver chiamato Infantino. Non era fallo e l'arbitro, che l'ha espulso, era un po' sospetto. Ho chiesto una revisione. Le parole del presidente americano. Ira dell'UEFA. La FIFA ha oltrepassato una linea rossa, così si mina la credibilità del mondiale. La FIFA intanto ha rigettato il ricorso del Belgio, è inammissibile. E la nazionale belga scenderà in campo contro gli Stati Uniti alle 2 di notte. Per Portogallo-Spagna invece fischio d'inizio alle 21. Nuovo affondo di Trump contro la Meloni. Su Truth, il presidente americano ha scritto: serve un ordine restrittivo, riferito alla premier in foto. Sconcerto a Palazzo Chigi, i ministri Tajani e Crosetto tuttavia sottolineano: le persone passano, le relazioni con gli Stati Uniti restano. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. E anche Rutte invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. Caos treni per i lavori programmati al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino e per un guasto in mattinata alla stazione di Milano. Ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Il PD attacca, la situazione fuori controllo per colpa di Salvini e della Meloni. Resta lo strappo tra il principe Harry e il padre. In un tentativo di riconciliazione, Re Carlo aveva offerto al figlio, da domani impegnato in una visita di 5 giorni nel Regno Unito, un alloggio nella dimora reale. Invito accettato dal duca di Sussex, ma troppo tardi, senza preavviso, secondo il rigido protocollo Windsor. Harry si è detto deluso. Tennis, sono 3 gli italiani ai quarti dei tornei di singolare di Wimbledon. Dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff, anche Coboli e Paolini volano ai quarti tra i migliori 8 dello slam londinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Bologna Fiera e il bivio per la A13 Bologna Padova in direzione Autosole. Sulla tangenziale di Napoli si resta in coda tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Veicoli scortati per fumo tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte sulla 1 Firenze-Roma, viaggiando in direzione Roma. Si è verificato un incidente nel tratto Roma-Napoli dell'Autosole e si lavora al ripristino tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Le code più lunghe sulla tangenziale ovest di Milano, 9 km, tra il bivio per la statale 412 della Valtidone e la Vigevanese Vecchia in direzione della 8 Milano-Varese. Infine sulla statale 93 Appulo-Lucana si è verificata una frana tra il casello di Canosa, bivio per la A14 e posta di Gaudiano in direzione della statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Buonasera, buon lunedì 6 di luglio 2026, 23 minuti, pronti a partire per queste ore che ci porteranno alla mezzanotte. Eccezionalmente un ritorno con me, Leonardo Regazzoni, in questo lunedì. Poi da domani torna tutto alla normalità, torna Yaki. C'è il maestro che mi accompagna, Davide Cisini in regia, ci siete tutti voi. Buona serata, benvenuti, partiamo da Katy Perry.

Benson Boone, Mystical Magical, qui su R101 a Stories. Fa sempre un certo effetto, perché magari molti non lo sanno, giustamente. Io ho iniziato qui su R101 proprio a Stories con la zia Manu al tempo, 2 anni e mezzo fa, e quindi sempre bello sentire questa base. Si ritorna un po' all'infanzia, no? E a proposito di infanzia, a proposito di mondiali di calcio, questa sera ci sarà sicuramente Portogallo-Spagna alle 21, tra un'ora. Domani invece ci sarà Stati Uniti Belgio, e nel Belgio c'è questa bella storia di Kevin De Bruyne, centrocampista che conosciamo tutti, ha giocato nel Napoli, prima del Manchester City, che racconta: lui è destro, è nato destro, però ha un sinistro meraviglioso, e ha raccontato in un'intervista come è diventato bravo ad utilizzare il piede sinistro. Cioè, lui giocava con i suoi amici in giardino tutti i giorni, e spesso il pallone finiva per distruggere i fiori, le finestre dei vicini, cosa classica che succede un po' da ragazzi, no? Si gioca a pallone e distruggi qualcosa dei vicini. Suo padre allora ha deciso di farlo giocare, ma dicendogli: guarda, se vuoi giocare d'ora in poi giochi solo con il piede debole, il sinistro, così fai meno danni. E lui giorno dopo giorno è diventato estremamente bravo anche con il sinistro, tanto che adesso è praticamente ambidestro, a due piedi meravigliosi. Da questa, insomma, storia divertente, anche abbastanza simpatica, mi veniva ad approfondire i disastri che ognuno di noi ha fatto da bambino. Cioè, quella volta che avete spaccato quell'oggetto prezioso di vostra nonna, quella volta che siete andati a casa di amici, avete rovinato la moquette rovesciando da bere, insomma, tutte queste storie, più gravi sono, tra virgolette, meglio è che ci facciamo due risate. E vi aspettiamo, dai, al 331 80 90 101, come sempre, con un bel racconto vocale. Partiamo anche con i debattiti.

con Flamenco Paranoia qui su R101. Lui viene da zona Napoli, ha 27 anni ed è, pensate, con il singolo Ossessione, la canzone più ascoltata secondo le classifiche FIMI dei singoli nel primo semestre del 2026. Quindi insomma sta andando alla grande il suo post Sanremo. Tra poco torniamo con i vostri racconti sempre qui a Stories.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
21: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
20: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: R101 Meteo.
24: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: cielo prevalentemente soleggiato, salvo qualche annuvolamento sparso in più sulla sud peninsulare. Nel pomeriggio velature in transito al nord e sviluppo di cumuli a ridosso dei monti, specie nell'interno del Lazio e del sud, con possibili temporali isolati in locale sconfinamento verso l'Alto Ionio. Non si esclude anche qualche temporale sui monti della Sardegna. Temperature in lieve aumento al nord-est e tra Umbria e Marche, in calo invece nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare, qui su R101, che magari è anche quello che pensa una mamma, una nonna, un genitore quando vede il disastro che un bambino, una bambina fa in casa, o comunque quelle classiche cose che si fanno quando si è piccoli, visto che stiamo parlando proprio dei vostri disastri quando eravate piccoletti. Sentiamo.
1: Ciao, sono Giada della provincia di Vicenza. Sì, ciao, Giada. Io da piccola mi divertivo a giocare tantissimo a pallavolo perché mi piaceva. Praticamente ho rotto la finestra di nonna e ho sentito delle urla tremende perché c'erano i vetri fini, non grossi come quelli di adesso, quindi gli è entrata con una mia schiacciata, gli è entrata la palla praticamente dentro in cucina e lei stava facendola mangiare.
0: Lì meno male che però tra virgolette ha preso il vetro, nel senso che non ha preso lei, almeno il vetro ha fatto un po' da scudo tra la palla e lei e magari quello che stava cucinando anche.
2: Ciao 101.
0: Ciao.
2: Io ho rotto un tavolino di cristallo da salotto mentre correvo in casa, da ero piccola, però si è sentito un gran fragore incredibile e chiaramente poi le conseguenze di mamma, vabbè. Ciao Anna Maria.
0: Sì, sì, ci siamo capiti Anna Maria, è così purtroppo. Beh, devo dire che hai beccato anche un oggetto pregiato di valore, cioè un tavolino di cristallo, potevi scegliere qualcosa di più semplice, di meno costoso. Mi vengono in mente tanti racconti anche, insomma, che mi sono capitati da bambino o che mi ha raccontato mio padre. Classici, sì, è la palla in giardino che sbagli la mira e rompi ovviamente il vetro di una finestra, magari finisce dai vicini. Insomma, ce ne sono davvero davvero tante. È bello anche questo messaggio che dice: rotto per sbaglio il termometro a mercurio a casa di mia nonna, molta arrabbiatura, però non è successo nulla di grave. Anche quella del termometro, magari da piccoli si era lì che lo si scuoteva per far alzare la temperatura, per fingere di non andare a scuola e di avere la febbre, e poi si faceva un macello il mercurio su tutto il letto. Disastro.

0: Taylor Swift, Anti-Hero, buona serata, questo è R101, 20 e 37, e si torna un po' indietro nel tempo, prima di farlo con la canzone che ti fa stare bene, con i vostri racconti, un po' delle cose che avete fatto da bambini, da quando eravate piccoli, un po' disastrose, no? Oggetti rotti, cose che non dovevate fare, ma che in qualche modo è successo di fare. Sentiamo.
1: Ciao R101, quando ero con mia mamma, eravamo andati in un negozio di trucchi, si era comprata un nuovo rossetto molto costoso, e dato che aveva questo bel colore rosso, io ho deciso giustamente di morderglielo. Avrò avuto 4-5 anni e ho deciso di morderglielo per assaporarlo.
0: Giusto, poi spero che tu abbia sputato il tutto. Non sarà stata contenta la mamma la mattina quando magari ha aperto il rossetto per metterselo e ha visto troncato il rossetto.
2: Ciao, sono Fiorenzo da Torino.
0: Ciao.
2: Una volta sono stato invitato a pranzo da una mia amica. Lei va a riposare, io mi siedo sulla poltrona. Nel frattempo ha messo in pentola un pollo per farlo cuocere per la sera, dicendo: stai attento che io vado a dormire perché sono stanco, stai attento tu. Io mi sono addormentato, il pollo è bruciato completamente, ha annerito la pentola e ha annerito anche il soffitto della cucina.
0: Madonna.
2: Per farmi perdonare ho sfregato la pentola per un paio d'ore e è diventata di nuovo decente e ho dovuto ritinteggiare il soffitto. Buona serata, ciao.
0: Tutto per un pollo, cioè Bastianich direbbe è come film di orrore. Tremendo. A me sono capitate cose simili. L'altro giorno mi è capitato con ho messo qualcosa in acqua, adesso non mi ricordo, e ho dimenticato, l'acqua è stata assorbita e ho dovuto buttare una pentola perché l'ho carbonizzata. Vabbè, ma insomma, ne sono successe di queste cose. Nuova canzone, Emma Fabri Fibra con Antidroga.

Antidroga è il titolo della canzone di Emma e Fabri Fibra, ritrovata qui su R101 a Stories. Fabri Fibra che ha annunciato di aver fatto un nuovo album con Neffa, parte diciamo dopo quello di tanti anni fa, era il 2002 se non sbaglio, insomma sono tornati con nuova musica. Tra poco, canzone che ti fa stare bene, si torna indietro nel tempo assieme.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Tra poco il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Come fare per sceglierla? Mandate un vocale o un messaggio al numero della diretta 331 80 90 101 e scegliete la canzone che vi fa stare bene.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
14: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: MG. Find your more.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
15: Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
18: La canzone che stare bene.
3: Una decina di minuti alle 21 di questo lunedì 6 di luglio. Siete a Stories su R101 con me, Leo, e c'è la canzone che ti fa stare bene, come sempre richiesta da voi.
19: Per la canzone che mi farebbe stare bene mi mettete Fragile di Sting? Grazie, ciao Alma.

0: Sting con Fragile su R101, la canzone che ti fa stare bene, richiesta da voi, riportandoci a un anno del passato che era il 1987, con questa atmosfera molto, molto particolare. Siamo pronti ad ascoltare l'ultimo dei casini che avete combinato quando eravate dei bambini, come tutti d'altronde. Qual è?
1: Ciao a tutti, Alberto da Parma. Io quando ero piccolo ho sempre stato appassionato del fuoco. Un giorno mi sono messo a disegnare con l'alcol delle scritte, delle parole, dei disegni, e poi da un angolo della casa gli ho dato fuoco per vedere come piano piano si illuminavano.
0: Stupendo.
1: Nel frattempo però è entrata mia madre . E vabbè, il resto insomma lo evitiamo. Ciao.
0: E il resto è storia, potremmo dire così. Beh, avevi un po' una vena da piromane quando eri bambino, come tutti. Io mi ricordo che ero lì con la cera delle candele a pastrugnarla, a toccarla a tavola, lo facevo sempre. Mettevo addirittura le bucce dei mandarini, quando mangiavo i mandarini le davo fuoco per sprigionare l'aroma di mandarino. Vabbè, Harry Styles.

Le 21 su R101, buona serata, ciao ancora da parte mia Leonardo Regazzoni, a tutti voi là fuori che siate in macchina magari concludendo una giornata di lavoro, rientrando in casa, che siate invece magari all'inizio di un turno di lavoro, c'è cioè chi lavora la sera fino alla mattina, magari qualcuno in relax che ci ascolta da casa sul canale 67. Pochi minuti arriva la domanda del gioco di questa sera, quindi state qui.

Sono i Coldplay nel lunedì sera di R101, 21 e 8 minuti da Londra, città natale dei Coldplay. Ci rimaniamo in realtà perché la domanda di questa sera è ambientata in un certo senso in questa città. O meglio, secondo la rivista internazionale di Time Out, che è questa rivista proprio nata a Londra negli anni 80, se non sbaglio, incentrata sul turismo internazionale, è stata stilata questa classifica proprio del 2026 che individua le città più belle del mondo, non secondo degli esperti, secondo dei criteri magari di monumenti, di turismo, ma proprio secondo la percezione urbana, secondo i cittadini, secondo chi ci vive. Quindi i cittadini sono stati intervistati 24.000 abitanti in diverse località del mondo e a seconda della loro opinione è stata stilata questa classifica. Quindi è la città più bella del mondo secondo chi ci vive, ok? E quindi potrete capire anche voi che la domanda è proprio: qual è la città più bella del mondo secondo i propri abitanti, secondo chi ci vive? Qui bisogna considerare sia un po' la bellezza, la vivibilità soprattutto della città, ecco, più che magari il fascino turistico, i monumenti da vedere. Bisogna considerare dove si vive bene proprio a livello della vita di tutti i giorni, fare la spesa, comodità, pulizia, eccetera eccetera eccetera. Provateci dai, 331 80 90 101 è il numero da utilizzare, provateci con un bel messaggio vocale con la vostra voce e tra poco vediamo se qualcuno di voi riesce a dare quella giusta.

appena era Baby K qui su R101 Stories, lei che è diventata famosa con Roma Bangkok nel 2015. Stiamo parlando di città, le città più belle del mondo secondo Chi ci vive, questa classifica di una rivista che si chiama Time Out, si occupa di turismo, che ha fatto proprio, ha chiesto agli abitanti qual è la città più bella del mondo. Secondo voi qual è? Ditecelo con un bel messaggio vocale.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Pulsatrice elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
12: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: MG. Find your more.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
18: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
19: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
20: GWM, go with more.
21: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
23: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
24: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
25: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
26: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: What goes around comes around qui su R101. È iniziata anche la partita, ottavi di finale dei mondiali di calcio, Portogallo-Spagna, ancora 0-0. Siamo al cooling break, cioè alla pausa che si fa per idratarsi visto il grande caldo negli Stati Uniti, al 25esimo minuto. Vi aggiorneremo in caso di cambiamenti dei risultati. Stiamo giocando, cioè questa ricerca internazionale di Time Out, una rivista di turismo inglese, che ha chiesto agli abitanti di varie città in giro per il mondo, 24.000 abitanti in diverse proprio località globali, di scegliere la città più bella secondo loro, non secondo il turismo, secondo i monumenti, proprio secondo la percezione urbana, la vivibilità. Cioè, se tu vivi a Roma, ti viene chiesto: come giudichi Roma? È una bella città? Sì o no? Se tu vivi a Londra, come giudichi Londra? Bella o meno? Solo agli abitanti di quella determinata città. Secondo voi, qual è quell'est che è stata eletta la più bella al mondo?
1: Ciao R101, ciao. Per me è Londra.
0: Londra, allora, Londra è la città, tra l'altro, di questa rivista, quindi giocava in casa, ma non è quella che ha vinto.
2: Amsterdam,
0: no, non è nemmeno Amsterdam.
3: Ciao R101, secondo me la città è Reykjavik in Islanda.
0: Beh, Reykjavik, gran bella città, ci sono anche stato recentemente, buon tentativo, perché di solito in Nord Europa c'è un'ottima vivibilità, ma non è nelle prime tre, quindi non ci siamo ancora. Riprovateci, dai, pensateci al 331 80 90 101, piccolo indizio: non è la prima città che vi viene in mente, dovete scavare un pochino e tirarne fuori una un po' meno conosciuta proprio a livello mainstream.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Girl, I'm about to have a

0: Beloved, am I ready? Su R101, questa è Stories, buona serata, siamo pronti, sì, finalmente, per vedere se qualcuno ha indovinato la città più bella al mondo secondo chi ci vive, quindi non da un punto di vista di esperti, di turismo, di monumenti, ma dalla vivibilità, percezione proprio urbana dei suoi stessi cittadini.
1: Buonasera, sto chiamando da Altamura, provincia di Bari, città più bella per me è Venezia.
0: Venezia in realtà, insieme a tante altre città italiane, sono escluse dalla top 10, quindi non è appunto Venezia. E c'è Paola che invece dice: ciao, per me la città è Copenaghen, che anch'io mi sarei aspettato perché è una città meravigliosa, ma non c'è nemmeno lei tra le prime tre. La città più bella al mondo secondo chi ci vive, rullo di tamburi, è Città del Capo, Cape Town. Siamo in Sudafrica ed è proprio lei, insomma, la più bella. È votata dall'86% dei residenti, che la definisce appunto bella. Quindi vuol dire che l'86% dei cittadini sono contenti della città in cui vivono. Ha una collocazione anche molto particolare, cioè tra le montagne e l'Atlantico, e si fonde molto bene la natura e la città. Tra poco lo andiamo a scoprire meglio insieme.
2: Ma che

Paradiso, Agitare Coca-Cola, la sua ultima canzone qui su R101. Abbiamo scoperto che per i cittadini è la città più bella del mondo, proprio per i propri cittadini è Città del Capo con l'86% dei voti. Poi c'è Edimburgo con l'84%, Sydney e Chicago è quinta, Lisbona. Quindi queste sono le 5 città che i cittadini apprezzano maggiormente. Tra poco ne parliamo.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Qui su R101, tra pochissimo, la canzone che ti fa stare bene. Come fare per sceglierla? Un vocale, un messaggio scritto al numero della diretta 331 80 90 101 e fateci sapere la canzone che vi fa stare bene.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Pulsatrice elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene.
11: Cadono sempre in avanti.
10: Dai, ti stanno malissimo!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Signora? Sì, lei. Controllo a campione. Apra le valigie.
15: Ecco qua!
14: Scarpe. Scarpe, beh, carine queste.
15: Carine quelle, eh?
14: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
15: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
14: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia, arrivederci.
15: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
19: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
11: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: La canzone che ti fa stare
20: 21:47, come sempre accade a quest'ora, da lunedì al venerdì a Stories, c'è la canzone che ti fa stare bene, ma è una canzone che ti fa stare bene di genere hip hop, rap, R&B, insomma anni 90-2000, e quindi richiedetela se volete, come ha fatto questa amica al 331-80-90-101.
21: Ciao R101, sono Emanuela, la canzone che mi fa stare bene è Booty Dishes delle Destiny Child. Ciao!

0: baby.
1: Che voce, Bootylicious, Destiny's Child su R101, canzone del 2001, era quella che ti fa stare bene. Come sempre accade in seconda ora Stories, dal lunedì al venerdì, era in versione R&B principalmente in questo caso, un po' hip hop, ma può essere anche rap, e dagli anni 90 agli anni 2000, infatti questa viene dal 2001. Se siete stati attenti all'inizio della canzone, che è questo qui, c'è un evidente campionamento di questa canzone, che è di Stevie Nicks, si chiama Edge of 17 dell'81, che è infatti uguale. Proprio ripresa, insomma, da lì all'interno questo campionamento. Destiny's Child, insomma, super famosi, uno dei gruppi femminili più influenti della storia, 60 milioni di dischi venduti in tutta la loro storia. Si sono poi in realtà lasciate, sciolte nel 2006, Beyoncé e Rowland, poi in realtà si sono, e anche la Williams, si sono rincontrate, riunite diverse volte, per esempio nell'intervallo del Super Bowl del 2013, al Coachella nel 2018 e insomma in tante altre occasioni. Hanno anche avuto tanti riconoscimenti, tra cui Grammy, Billboard Music Awards, addirittura una stella Hollywood Walk of Fame. Quindi insomma la Billboard ha definito proprio The Destiny's Child uno dei più grandi trio musicali di tutti i tempi. Bravi, richiedetela di nuovo, e domani sera a quest'ora tornerà. Un po' di musica per chiudere l'ora, Carl Rae Jepsen.

buon lunedì sera, il 6 di luglio, siete su R101 a metà del nostro appuntamento di Stories fino a mezzanotte in diretta in radio ma anche in TV sul canale 67, c'è la nostra applicazione e c'è anche il nostro sito r101.it. Fine primo tempo della partita dei mondiali di questa sera tra Spagna e Portogallo, Yamal contro Ronaldo, ancora 0-0, riprendiamo da Gavin DeGraw.

0: Qui ci stava un bel battito di mani durante questa canzone a scandire il ritmo, sì, un po' più, diciamo, delicata. Kungs, disc jockey francese, e i Cooking on Three Burners, che sono questo gruppo funk australiano, vengono da Melbourne. La canzone era This Girl a Stories su R101, 22-10 minuti, e l'ora un po' di scambiarsi i programmi di questo lunedì. Quindi, se volete raccontare a me, ma poi a tutti gli ascoltatori là fuori dalla radio e dalla TV, sul canale 67, un po' come state concludendo questa giornata, c'è il 331 80 90 101 disponibile, bello caldo, pronto ad accogliere i vostri racconti. Quindi che siate in pieno di un turno di lavoro che vi porterà magari a domani mattina, magari siete a casa invece tornati da una giornata bella piena di lavoro, vi state ascoltando dalla palestra tramite l'app o dalla TV, ci state portando con voi lungo un viaggio serale, magari siete a casa, magari state facendo qualche hobby, state disegnando, state dipingendo, state preparando la schiscetta per domani. Insomma, qualunque cosa, portateci lì con voi al 331 80 90 101. Il mio lunedì sera prevede la formula che, se volete, potete utilizzare. Intanto arriva la voce di Olly con Giulia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Enjoy the music.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo, lei ha delle origini molto varie, molto interessanti, perché un po' sono filippine, un po' tedesche, un po' irlandesi, tutte insieme a formare la sua persona. Se volete un consiglio anche sentimentale che vi dà lei, dice: sono una romantica senza speranza, il segreto di una relazione è avere bagni separati. Quindi questo è il consiglio di Olivia Rodrigo. Tornando ai vostri racconti, ci state portando con voi a vivere questo lunedì sera.
1: 101, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Nicola, io vado dall'officina sempre. Stasera devo aggiustare il trattore perché purtroppo danni li faccio anch'io e mi si è rotto il terzo punto idraulico dietro dal trattore. Quindi, e via!
0: Adesso interrogo Cisi in regia. Il terzo punto idraulico, Cisi, che cos'è?
2: Il mio lunedì sera prevede relax sul balcone al fresco, con Leon acciambellato sulle mie gambe che mi fa fusa e coccole, per consolarmi della perdita di Merlina, l'altra mia amica che è mancata sabato pomeriggio.
0: Cavolo.
2: Buona serata a tutti e grazie della compagnia che mi state facendo.
0: Sono felice, dai, di tenerti un po' compagnia in questa serata. Mi spiace per la tua gattina e insomma passa una buona serata a te e tutti quanti voi che ci ascoltate. Se volete farci sapere la vostra serata come questi due amici, siamo qui che vi aspettiamo. Il mio lunedì sera prevede un messaggio vocale, come sempre, al 331 80 90 101. Canzone questa che sta avendo un super successo, è la versione remix di Dracula.

Versione remix su R101, 22 e 22 minuti, dicono che porti fortuna, quindi come fa il buon Cisi in regia, incrociate le dita e esprimete un desiderio. Tame Impala e Jenny erano loro protagonisti di questa canzone. Tra poco, prima di ascoltare la canzone che ti fa stare bene, tra una ventina di minuti, altri vostri racconti, portateceli con voi nel vostro lunedì sera. Cosa state facendo? Questa

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
10: Segui R101 anche sui social. Instagram,
11: Facebook,
10: TikTok.
11: Ti teniamo compagnia ovunque.
10: R101.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La musica su R101, scelta accuratamente per voi, in questo caso Cesare Cremonini, Latin Lover. 22:30, ci sono i vostri racconti. Prima di sentirne uno, leggo questo appena arrivato di Claudia e Salvo. Amici di R101, come si sta chiudendo questo lunedì sera? Beh, con un autonoleggio che da Verona ci porterà a Catania e poi a Ragusa, grazie alla compagnia aerea che ci ha cancellato il volo. Ci farete compagnia tutta la notte. Beh, di questo siamo contenti, un po' meno per, insomma, il cancellamento del volo, la cancellazione del volo. Certo che da Verona a Ragusa in macchina, ragazzi, mi sa che fa in tempo a farvi compagnia anche Riccardo Russo e procediamo e la banda domani mattina. Insomma, molto, molto impegnativo. Evidentemente avevate urgenza di tornare a casa e non c'erano altri voli prima di domani, immagino, dico io.
1: Ciao, il mio lunedì sera prevede un rientro dalla palestra in cui sono stata 2 ore dopo la giornata in ufficio e 4 ore di macchina appunto per andare a lavorare. Sono abbastanza cotta. Auguro all'ascoltatore di prima che ha rotto il terzo punto idraulico, sì, di riuscire ad aggiustarlo alla svelta, perché il trattore di mio figlio l'ha rotto l'anno scorso e non l'abbiamo ancora fatto sistemare.
0: Vedi?
1: Ciao, un abbraccio, Tiziana.
0: Ma io sono sicuro, ciao Tiziana, grazie del tuo racconto, che il nostro amico che ci sta ascoltando dalla sua officina, secondo me, è disposto a venire lì da voi o a farsi portare il trattore nella sua caverna magica e sistemarlo per voi. Magari in qualche modo li mettiamo in contatto. Va bene, grazie di questi bei racconti, tutti diversi, insomma, si scoprono sempre un po' cose nuove di come si conclude questa serata. Lunedì sera.

Miley Cyrus e la sua Flowers qui su R101 a Stories. Ancora ciao da parte mia, Leonardo Regazzoni, a tutti voi, a chi c'era già, anche magari a chi si è appena collegato. Miley Cyrus, che insomma leggevo che è tutta contenta perché da pochi giorni è uscita una Barbie che insomma la ritrae, quindi una, per la prima volta è una collezione che vede proprio lei protagonista, con un look che aveva sfoggiato lei stessa nei video di Golden Burning Sun, che è una canzone estratta dall'album Something Beautiful del 2025. Il costo di questa Barbie, 68 euro, non è poco, non è nemmeno di questi tempi proibitivo, quindi mi aspettavo di peggio. Di solito queste cose, quando si sente il costo, è qualcosa di incredibile, altino ma decente. Pochi minuti e c'è la canzone che ti fa stare bene. Subito invece c'è la canzone nuova da un po' di settimane, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, si chiama Partenope.

La voce dei The Colors e di Serena Brancale, la produzione di Merck & Cremon, Partenope, ritrovata qui su R101, una ventina scarsa di minuti. Alle 11 di questo lunedì 6 di luglio, settimana riniziata oggi per tanti, magari qualcuno invece ha lavorato nel weekend e il lunedì se l'è preso di vacanza. Abbiamo condiviso i vostri racconti, tra poco condividiamo la canzone scelta da voi.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
2: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fer 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
10: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina deghi.it.
15: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
15: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: di, diciamo, prendere il buon umore con una canzone scelta da voi, quella che ti fa stare bene tutte le ore, qual è questa qui?
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Nord Sud Ovest Est 883, grandi anni 90.

3 dal 1993, nord, sud, ovest, est, scelta da voi, bravi, era la canzone che ti fa stare bene. Ce n'è un'altra tra un'oretta, l'ultima di questo lunedì sera di Stories. Andando a sud, ovest, sì, andiamo in Texas, dove ci sono i mondiali di calcio e dove si sta giocando nel dettaglio la partita di questa sera, che è Portogallo-Spagna. 88esimo minuto, grazie Cisi, Portogallo-Spagna 0-0, quindi sembra indirizzata verso i supplementari, vedremo, vi terremo aggiornati. Nel frattempo chiudiamo l'ora con tre canzoni, una dopo l'altra, da gustare senza interruzione. Dua Lipa è la prima con Be The One.

punto della sera di questo lunedì di Stories su R101 che trascorriamo insieme con me Leonardo Regazzoni, ancora un'oretta fino a mezzanotte. Ha segnato la Spagna, è proprio all'ultimo, al 91esimo contro il Portogallo, Merino, e potrebbe mettere fine ai mondiali di Cristiano Ronaldo. Siamo veramente agli ultimi secondi, proprio manciata di secondi, quindi ormai partita quasi finita. Riprendiamo dai Green Day.

con la sua Can't Stay Away qui su R101 a Stories con me, Leo. Ancora buona serata, buon finale di lunedì. Lui che è nato a Stoccolma nel 87, anche se ha origini curde irachene. La canzone che avete ascoltato è la più famosa soprattutto fuori dalla Svezia, anche se insomma si è fatto conoscere, ha avuto e raggiunto grandi successi. 30 dischi tra oro e platino, 8 album al primo posto della classifica svedese e oltre mezzo miliardo di streaming su le piattaforme online. Dalla Svezia andiamo negli Stati Uniti, vi dicevo poco fa, è ufficiale adesso, il Portogallo ha perso 1-0 con la Spagna, gol di Merino al 91esimo e purtroppo non vedremo più, a meno di miracoli, Cristiano Ronaldo su un campo da calcio. Questa è un po' la fine di un'epoca, Messi rimane. Questa che sentite in sottofondo è Despecha di Rosalia, canzone scelta dalla Spagna in questi mondiali a ogni gol. Sapete, lo dicevo anche ieri sera per chi c'era, quest'anno ogni squadra può decidere una canzone da suonare al momento del gol. E la Spagna ha scelto proprio questo qui, quindi al 91esimo, esultando al gol di Merino, nello stadio ha suonato proprio Rosalia con questa bella canzone, un po' meno bella dal punto di vista dei portoghesi, ma ovviamente il calcio e lo sport è questo. Nel frattempo, bella questa canzone qua di Fulminacci, fresca fresca, un po' di settimane, si chiama Maledetto Me all'interno di Stories, qui su R101.

Paper City Self-Aware, canzone che sta avendo molto successo a livello globale anche sui social, come spesso accade ultimamente con la musica in voga. 23:16, siete su R101, questo è Stories con me, Leonardo Regazzoni. Ancora un po' di appuntamenti importanti da qui a mezzanotte, c'è la canzone che ti fa stare bene. Tra poco andiamo a vedere un po' di avvenimenti importanti accaduti il 6 luglio del passato.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
14: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
16: Perché se non Deghi, non ci credi!
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
20: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
21: Internet veloce!
20: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
23: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
24: Ok, e quindi?
23: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
24: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
23: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
25: MG. Find your more.
26: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Love dal 2002, questa boy band inglese ritrovata qui su R101, una mezz'oretta abbondante a mezzanotte. Abbiamo parlato dei mondiali, della vittoria della Spagna contro il Portogallo 1-0 al 91esimo, tra l'altro, come sta accadendo spesso in questi mondiali, gol agli ultimi minuti, che è una cosa che anche da spettatore mi dà particolarmente fastidio, perché magari ti pregusti già i supplementari e poi arriva la doccia fredda di un gol. E i quarti di finale, quelli che si sanno già, saranno Francia-Marocco giovedì sera, poi ci sarà Spagna contro la vincitrice domani alle 2 tra Stati Uniti e Belgio, e infine ci sarà Norvegia-Inghilterra, gran bella partita, e le vincitrici di Svizzera-Colombia, Argentina-Egitto, si va poi appunto verso le semifinali e la finale, che sarà il 19 di luglio alle 21, quindi c'è ancora una decina di giorni abbondante. C'è stato anche Wimbledon, anzi c'è Wimbledon in corso, altro italiano che è andato ai quarti di finale, Cobolli, che ha eliminato De Minaur in 3 set, molto molto contenti, bella notizia. Ai quarti affronterà la sorpresa Ferri, stavo vedendo, giocherà lui mercoledì 8 di luglio contro il britannico Ferri, mentre invece il 7 di luglio c'è il nostro Sinner contro il tedesco Straff, sempre quarti di finale, l'altro è Djokovic contro il canadese Aliassim. Quindi insomma, due italiani ai quarti, si spera che uno possa arrivare in finale, perché no, fare quella cosa lì, noi non lo diciamo ancora, ma fare quella cosa lì. E tra poco, a proposito di Wimbledon, ci sono un po' di avvenimenti che accadevano oggi proprio a tema Wimbledon, uno nel 57 e uno nel 2003, ve li vado a raccontare tra poco con calma. Intanto c'è Elisa, anche fragile. Tienimi su.

Fuochi d'artificio con Purple Disco Machine, Moschina e The Nox. Fireworks era il titolo della canzone. Wimbledon in realtà si festeggia seguendo la tradizione delle iconiche fragole con la panna, che è questa insomma tradizione di festeggiamento, e proprio oggi 6 di luglio vede degli avvenimenti del passato che parlano di Wimbledon. Per esempio, oggi del 1957, la trentenne allora Althea Gibson fu la prima tennista di colore a vincere il torneo di Wimbledon, battendo un'altra statunitense, Darlene Hard, per 6-3, 6-2, quindi in due set. Venendo un po' più ai tempi, ai giorni nostri, il 6 di luglio del 2003, per la prima volta invece il torneo di Wimbledon viene vinto da un atleta svizzero. Di chi sto parlando? Di Roger Federer. Aveva 22 anni al tempo e insomma era il primo svizzero a vincere Wimbledon. E quindi questo diciamo è un po' degli avvenimenti del passato legati a Wimbledon, visto che parlavamo appunto di due italiani nei quarti di finale, Sinner e Cobolli, che giocheranno rispettivamente martedì, quindi domani, e mercoledì. Va bene, tra poco canzone che ti fa stare bene, intanto Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

suo ultimo singolo. Tu cosa fai questa sera, che porterà in tour per tutta l'estate in giro per l'Italia? Noi tra poco invece ascoltiamo una canzone scelta da voi, magari la conoscete già, magari invece siete nuovi e non conoscete questo appuntamento. Tutte le ore verso il minuto 45 siete voi a scegliere la musica, basta un messaggio vocale al 331 80 90 101.

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
13: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: vostro momento, quello della canzone che ti fa stare bene. Non sbagliate a richiederla, mi raccomando. Un vocale al 331 80 90 101. Quale abbiamo pescato?
1: Stasera, canzone che mi fa stare bene, Virtual Insanity di Jamiroquai. Ciao da Fabri, dalla provincia di Torino. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Jamiroquai su R101 con la canzone che ti fa stare bene dal 1996. L'album era Traveling Without Moving, bel nome anche, cioè viaggiare senza muoversi, viaggiando senza muoversi, e la canzone era Virtual Insanity, una delle loro più famose. In quell'anno, spesso noi andiamo anche a vedere gli eventi più importanti dell'anno in cui ci portate con la canzone scelta da voi, quella che ti fa stare bene. Leggevo che nasceva Dolly, che è il primo mammifero clonato, famoso quello, insomma, si è sentito il suo nome più volte proprio perché appunto è stata la prima pecora, in questo caso, clonata. E nasceva ultimo il 27 gennaio di quell'anno, che è reduce tra l'altro dal super concerto a Tor Vergata ieri, il concerto più grande di sempre in Italia di un singolo artista, 250.000 persone. Non so se avete visto il video, mi ha colpito, online, è arrivato in elicottero a Tor Vergata, che mi ha anche un po' sorpreso, no? Magari mi aspettavo venisse in van o cose, invece è arrivato in elicottero proprio da star ormai non solo nazionale, quasi internazionale, però se lo merita, insomma, è stata sicuramente una bella serata. Come sempre chiudiamo con un po' di musica, lei è Pink con Just Give Me a Reason.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento ci portano alla fine di questo lunedì sera Stories. È stato un piacere tornare, insomma, a ritrovarsi anche dopo il weekend. Domani torna Yaki con me, Leonardo Regazzoni. Ci si sente a partire da venerdì, dalle 21, dopo il Made in Italy. Grazie a Davide Cesini in regia, grazie a tutti voi. Una splendida settimana e alla prossima. Buonanotte, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
1: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: cielo prevalentemente soleggiato, salvo qualche annuvolamento sparso in più sulla sud peninsulare. Nel pomeriggio velature in transito al nord e sviluppo di cumuli a ridosso dei monti, specie nell'interno del Lazio e del sud, con possibili temporali isolati in locale sconfinamento verso l'Alto Ionio. Non si esclude anche qualche temporale sui monti della Sardegna. Temperature in lieve aumento al nord-est e tra Umbria e Marche, in calo invece nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: R101

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: R101 Enjoy the music.
0: R101
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.